0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Broken, la Black Label Society, Broken and Blind. Buongiorno Murakami, faceva i gargarismi mentre faceva gli origami. Buongiorno, buongiorno anche al nostro Donato. Ciao Donato, a cavallo Donato non si guarda in bocca. Buongiorno, oggi buongiorno. Origami a cazzo per tutti, ci scrive Marco. Ci posta anche una foto, li sai fare tu? Bravissimo, c'è un tutorial per chi fosse interessato. Mandacelo Mauro.
1: Oddio che lo possino bene, ma avete mandato il caffè per traverso, ma avete fatto sfidare il caffè. Basta, io mi devo levare queste cuffie quando sono il caffè, santa pace, il dubbio.
2: Caterina.
1: Tacci, stracci. Tacci, mi stanno a pensare, peride.
0: Però tu guarda se mi risponde, Caterina. Mi dici chi è questo che farà il giovedì?
2: Dire.
0: Ma chi è?
2: Non
0: mistero?
2: Te lo vuole dire,
0: chi sarà mai? Mi dici se è Giovanni Lucifora, per favore? Oh, santi Dio, padre onnipotente, creatore del cielo. Ah, è arrivato Rubio. Ah, Trump si è ripresa con Papa Leone 16, 14.
2: Non vi siete rotti le scatole?
0: Leone è un pericolo
2: leggere,
0: per i cattolici, eh?
2: Sì, certo. Leggere tutte le mattine queste notizie su questo uomo, io veramente non ne posso
0: comunque,
2: più.
0: Adesso, con tutto il rispetto,
2: sono
0: gli amici
2: saturo.
0: Dell'FBI e della CIA all'ascolto, si scherza, eh? Però dico, è veramente nonno scorreggione che ogni giorno ne dice una. Cioè, veramente, sembra come che a sto punto io penso che non è vero che non ci sta col cervello, in realtà è programmato.
2: Ogni giorno ne dice 3-4, no, non una, perché
0: però,
2: si contraddice anche di ora in ora.
0: Nel senso, no, una sparatura al giorno la fa, dico, ma non può essere, anche statisticamente un giorno potrebbe dirle una cosa giusta, invece no. Leone è un pericolo per i cattolici, il Papa ha detto, vabbè, oh, ma se mi volete criticare va bene, basta che diciate la verità.
2: La verità.
0: Papa Leone è abbastanza... accetta...
2: Sì.
0: Accetta lo scontro
2: ma
0: dialettico.
2: No, ma lui
0: eh?
2: Ha detto io non ho mai sostenuto, no, il nucleare, la bomba nucleare. Io ho solamente detto che non bisogna fare la guerra.
0: Oh, Papa.
2: Perché è il ruolo del Papa Trump. Tu che ti dici tanto essere tanto cristiano, cattolico, che preghi prima da entrare in conferenza stampa, che fa deve riunite per fare rosario tutti insieme. Ecco, dovresti saperlo. Che quello del Papa dovrebbe essere proprio per mestiere e per definizione un messaggio di pace.
0: Sì.
2: Mo' chi ci sta in mezzo che fa la guerra e ci sta in mezzo, ma quello è il lavoro suo, deve fare, per cui
0: che
2: quello
0: pensi
2: deve
0: che ti
2: sostenere.
0: Dice, crociate.
2: Non è che te devi dire perché mo' ci stai te che la fai, sei più bravo, e non lo può fare, lo capisci?
0: Andiamo. Intanto i Rolling Stones presentano il loro nuovo album. Abbiamo ancora qualcosa da dire? Questo è il messaggio della band.
2: Una cosa meravigliosa.
0: Sì, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid con un gol di Saka in finale di Champions League. E poi altre notizie tra poco.

0: Monster Truck, Golden Human. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon divertimento a tutti con il link di YouTube, credo il tutorial per fare l'origami a cazzo. Buongiorno, ma è vero che i Greta Van Fleet si potrebbero sciogliere? Lo stavo leggendo su Rockall.
1: Davvero?
0: Mi sembrava però un articolo molto clickbait. Non lo so, sai, non ho notizie in merito. Fabio, il nostro Fabio dalle Marche, non lo so, come dire, cercherò di scoprire qualcosa. Speriamo di no, sono una band giovane, tra l'altro uscita relativamente da poco, quindi chi lo sa, potrebbe essere. Buongiorno, passando davanti a benzina e notando l'aumento rispetto a ieri, ho pensato, quale altra cazzata avrà detto quel coglione di Trump? Ma quanto si starà divertendo a vedere come il mondo oscilla tra la catastrofe e il delirio, ogni sua parola sta merdaccia.
1: Sì, tra l'altro,
0: perché è aumentata rispetto a ieri, stamattina?
1: Sì, e considerate che poi ci sono anche, no, c'è stato pure un taglio delle accise, anche se temporaneo, perché è un provvedimento da parte del governo per contenere gli aumenti, e meno male, perché altrimenti non lo so, io non so dove andrà a finire qua.
0: Guarda, veramente
1: andremo tutti a mangiare alla Casa Bianca.
0: Ragazzi, io ci ho detto che metto la benzina, basta, ci lavoro a casa da remoto, questo è, o se no ci si viene a piedi in bicicletta.
1: E quando si arriva, se parte a un certo
0: ragazzi,
1: punto,
0: No, nel senso, veramente, stavo pensando l'altro giorno, ne parlavo a casa, dico, però poi...
1: Però lo sai che io ho pensato...
0: Se non mi potrò permettere la benzina, o vengo a piedi o ci vengo.
1: Ho pensato, no? Allora, io fumavo, ok?
0: Hai smesso?
1: Quando ho smesso ho detto, oddio, come farò? E poi ho pensato, c'è stato un periodo della mia vita in cui non è che sono nato fumato, ho iniziato a fumare. Faremo la stessa cosa. Io non è che sono nato con la macchina. C'è stato un periodo in cui non ce l'ho avuta.
0: Questo sarà, signori.
1: Dobbiamo fare
0: Marmo Zets, You Want the Truth.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock.
8: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Le 6, 32 minuti, 32 secondi, mercoledì 6 maggio 2026. Riprendiamo con la musica di Radio Rock. I Ramones, She Is a Punk Rock.

0: La novità firmata Europe 101. Se volete votarla andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità per l'appunto, e la votate, la scagliate nel firmamento delle nostre novità. Se volete, tra l'altro, sul sito potete anche accedere alla Radio Rock in TV, perché ci potete anche guardare, appunto, l'app gratuita di Radio Rock. Cliccate su Radio Rock TV, sul sito radiorock.it c'è un bel tasto, cliccateci sopra. Potete andare su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete nelle province di Frosinone e di Rieti cercate il canale 180 del digitale. Radio Rock è tutta un'altra storia, signori belli. Allora vediamo un po', forza, chi c'è qua, pronto il nostro Giupi.
1: Ragazzi, buongiorno a tutti. Io stavo pensando, ok, la benzina è aumentata, ma qual è il problema? Tanto io sempre soltanto 10 euro metto.
0: Buono.
1: E a parte le battute, la classica barzelletta, stavo pensando realmente a una cosa, ma oggi con le macchine che fanno 20 al litro, 25 al litro, la benzina quanto incide? Cioè, io vedo alcuni miei colleghi che mettono tipo 100 euro al mese di benzina, adesso ne andranno a mettere 120-130 al mese di benzina. 30 euro al mese incide veramente tanto? Cioè euro al giorno in più?
0: No, ma ho capito quello che dici, Giuppi, sì. È chiaro, però non immaginiamo, no, cioè nel senso, no, tu dici, a parte macchine 25 al litro, quelle nuove, diciamo, quelle nuove sì, già una macchina c'ha qualche anno in più, si abbassano i consumi, è chiaro che non stiamo parlando di quanto è aumentato? 20-30 centesimi? Quanto inciderà su un pieno? 3 euro? Ne fai 5, quindi incide, che ne so, 30 euro al mese per un anno sono 300. Non è singolarmente quello, che poi comunque sia, insieme ad altre cose che aumentano, è una delle cose che aumentano.
2: Quello è il ragionamento,
0: Immagina a chi usa, per esempio, i trasporti di più rispetto a un tragitto casa-lavoro. Immagina un rappresentante, immagina uno che è un padroncino, uno che fa consegne. Immagina i costi dei trasporti che incidono sullo spostamento delle merci. Cioè, non è, chiaramente non è nominalmente quanto ci costa in più a noi un pieno, perché non è che parliamo che se spendevo 50 euro per il pieno ora ne pago 100 a pieno, no, oscilleranno 5-6 euro,
2: sì,
0: sul pieno, però
2: diciamo,
0: dipende quanti chilometri fai,
2: per carità, non prenderla sul personale, però insomma il tuo ragionamento è un po', è un ragionamento che ci fa riflettere su quello che poi è, no, la prospettiva che noi diamo alle cose, cioè nel senso che siccome a me non incide, incide poco.
0: No,
2: allora
0: lui non stava dicendo
2: in generale,
0: stava dicendo in genere con le macchine che fanno 25
2: sì,
0: litri.
2: Sì, però il ragionamento è quello che hai fatto tu, no? Cioè nel senso che poi sui lunghi trasporti, sui grandi trasporti, per cui aumenta la benzina, aumentano le merci che vengono trasportate, che vengono importate. Aumenta tutto, è un effetto domino che si riflette poi alla fine dell'anno su quelli che sono i nostri conti, familiari.
0: Andrea
2: scrive:
0: immaginate i tassisti, Fabio, ma incide su quello che si compra.
3: Ragazzi, voi avete ragione per quanto riguarda la benzina, ma io però ho delle scenografie del teatro da portare, da spostare avanti e indietro. Ma poi che dite, ma il teatro si potrà fare da remoto?
0: Guarda, no, non si può fare.
2: Stavamo
0: facendo
2: lo stesso ragionamento fuori onda con Alessandro.
0: Sì, caro Davide, noi oggi per esempio facciamo un trasporto Roma su Roma, no? Per esempio, banalmente. Ma noi quest'anno abbiamo girato tanto, Modena, Trento, Nogara, Milano. È chiaro che, ragazzi, io quando tornavamo da Milano, primo, diciamo, area di servizio iniziata l'autostrada, era uno dei primi giorni in cui ci fu un aumento abbastanza corposo.
2: Sì,
0: e il servito...
2: Sì.
0: Il diesel costava 2,50 euro,
2: sì,
0: e il self service 2,10-2,15. Insomma, è chiaro che c'è oh, ragazzi, c'è un cambio,
2: c'è un aumento,
0: sensibile, c'è poco da fare.
2: Aumenta.
0: Sì.
2: Si chiamano aumenti. Per cui alla fine dell'anno incidono tanto.
0: Se io dovessi fare tutte le settimane quegli spostamenti in un anno,
2: considerando che poi noi facevamo proprio pochi giorni fa il ragionamento sul fatto che i nostri stipendi sono fermi ormai dal 1990. To tell

0: feeling makes me pywin. 6:45, 52 secondi. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno ragazzi. Max, non è che non siamo nati con la macchina, ma se aumenta tutto, se aumenta il gasolio, i trasporti aumentano. Quindi sono due cose: o la roba al supermercato costa il triplo, o non mangiate, perché se si fermiamo noi che portiamo la roba ai supermercati, la gente non fa più la spesa. Quindi quello che diceva c'aveva con tutti i trasportatori, ricordati che senza di noi tu non mangi.
2: Buongiorno ragazzi, volevo dire a quel ragazzo che ha detto vabbè, quanto incide il costo della benzina? Il costo della benzina incide anche su il pane che tu vai a comprare al supermercato, sul latte che tu vai a comprare al supermercato, perché io ho una distribuzione, ho 5 furgoni che consegnano, 4 macchine che vanno a prendere gli ordini,
3: è chiaro.
2: E se aumenta di 20% il costo del trasporto, io devo aumentare il costo del prodotto, e quindi tu quando vai a comprare il pane e il latte lo paghi di più, anche perché la benzina è aumentata, amico.
4: Ragazzi, buongiorno. Io non so come vi fate i conti, però 30 centesimi al litro in più vuol dire che in una macchina con un serbatoio da 60-70 litri, quindi una macchina decente normale, sono circa 20 euro in più a pieno, non all'anno, a pieno. Dipende poi da quanti chilometri fai, certo, se fai 3 chilometri non te ne frega niente, se cominci a fare 30-40 mila chilometri l'anno, fatevi tu conti, sono una barca di soldi, senza contare che costa tutto di più, i viaggi e le merci.
3: Abbiamo appena
4: aumentano,
3: detto,
4: aumenta il gasolio, aumenta la benzina, aumenta anche il trasporto delle cose, e quindi quanto tu le paghi. Oppure, come dicevamo l'altro giorno, si riducono i dosaggi, i grammaggi dei prodotti, e tu c'hai sempre meno e compri sempre, devi comprare per forza di più. Dai, raga, mi sa che non avete fatto bene i conti, eh?
5: Ma poi ci stanno gli stipendi da me all'anni 90, mercato vita nel 2026. Un po' che hanno fatto strada, un po' non sa che sta male, un po' mi casca nelle palle per te, no? Perché non c'hanno, secondo me, non c'hanno la capacità di capire che il momento storico stiamo a vivere.
6: Dicono che parla delle macchine quando 25 al litro. Allora, io ho la macchina elettrica, no? La 500, quindi diciamo, no? Non dovrei avere problemi. Invece, stranamente, la mia ricarica, che insomma non è che è sempre full, diciamo, la carica che facevo abitualmente costava all'incirca 11 euro, adesso ne costa 15, quindi non è che uno può guardare solo lo spiccio di andare a mettere benzina o diesel al distributore, il discorso è molto più ampio, insomma.
3: Sì,
0: il nostro amico forse diceva singolarmente sul, come dire, sul proprio pieno potrebbe non incidere, se sei uno che usa la macchina solo casa lavoro dici ok, potrebbe. Il problema è che poi è tutto collegato al trasporto e quindi all'utilizzo del carburante, certo. Per cui ragazzi è innegabile che incida, perché ripeto, poi magari non ti inciderà nominalmente a te perché fai casa lavoro, lavoro casa, e dici vabbè, io me la cavo con 2 pieni al mese, va bene, ok, quindi durante l'anno ma poi mettici un aumento di qualche euro per tutto quello che fai, a fine anno non è 100-200.
7: Ciao belli, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Ma io ho una domanda: quando finirà questo grosso intrigo internazionale? Il prezzo della benzina, secondo voi, si abbasserà? Secondo me no. Quindi, ciao.
3: Dici rimarrà a questi livelli?
0: Non credo che vada, cioè, non credo che finisca. Non credo che la benzina possa arrivare a costare 1,50, ok? Però certo, tra uno. Ieri stavo sul raccordo anulare e mi è sembrato di vedere un cartello che diceva per la verde 1,999, una cosa del genere. Poi, ho detto ammazza 2 euro pure, quindi non credo che arrivi 1,50, però qualcosa calerà, mi auguro, no? Cioè, nel senso, se dovesse esistere, se le cose dovessero rientrare, ecco, insomma, mi auguro che cali.
5: E ricordatevi che senza di me, che sono al campo della metallurgica, lavoro metalli, non ci avreste i furgoni, non ci avreste le macchine, quindi niente trasporti, niente la magnana.
0: Stai calmo.
8: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io vi do un Iveco Daily da 104-105 euro il pieno, allo stesso benzinaio, con l'aumento, quello imbruttito che c'è stato all'inizio. 36 euro di differenza, faccio il pieno, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no.
0: È tanto,
3: è tanta roba.
8: E 36 euro, non so pochi,
3: No, sono tantissimi.
0: 300 euro più al mese,
3: Ma che stai scherzando?
8: Un terzo di quello che mettevo prima.
0: È tanto di più.
3: È molto di più.
0: Do it for the pay.

0: 6:53, 20 secondi avanti, rapidi, rapidi.
1: Raga, ho fatto forza. Tutto per rompere i coglioni, caga.
0: Dai.
1: Allora, ammettendo di fare 20.000 km l'anno,
0: sì,
1: un aumento del 20-30%,
0: sì, sì,
1: diciamo che sono un tot di pieni. Ho semplificato, ok? Ho fatto 100 euro a pieno, poi molti metteranno anche di più, molti di meno, per carità. Con queste cifre tu spenderesti intorno ai 2.300 euro di benzina l'anno, facendo 20k l'anno, ok? Se c'è un aumento di quel tipo, tu ne cominci a spendere 3.100. Non è che sono proprio spiccioli, sono 800 euro, 700 sì, euro sì, all'anno in più. E questo solo per la routine e per un chilometraggio che è ridicolo, perché 20.000 km l'anno, ma molti lo fanno, ma non usano la macchina incide poco per loro. Ale, purtroppo anche se rientrassero oggi o domani le cose, da un punto di vista geopolitico, la benzina e il gasolio non calerebbero, perché il fatto che da Hormuz siano, non siano transitati, quindi ci sia stato un ammanco del 20%-25% del gasolio, ha creato una
0: no, quello va bene, però mi chiedo, nel caso in cui dovesse finire diciamo rapidamente questa crisi, certo non è che oggi finisce e domani mattina tutto torna normale.
2: Beh, però...
0: però ci avremmo messo uno stop, presumo, nell'arco dei 6 mesi, no? Piano piano si possa tornare ad una normalità pre, diciamo, crisi di Hormuz, no? 6 mesi? Oh, 6 mesi per riaddrizzare i prezzi è abbastanza, credo. Cioè, nel senso, l'importante è che si risolva quella crisi. Se non si risolve, i tempi si allungano, perché tutto continuerà a aumentare. E poi per ritornare ad un prezzo, diciamo, umano, ci vorrà comunque del tempo, perché ovviamente non sarà dalla mattina alla sera. E per cui, sì, deve terminare questa crisi.
3: Che se io non ho i soldi per andare al lavoro con la benzina, che lavoro all'ospedale, voi non ve curate, hai capito? Quindi se non ve curate, manca andate al lavoro.
2: Bravo, quindi bravo, hai ragione.
4: Sì, ok ragazzi, vi capisco, aumenta il coso, il trasporto, aumenta tutto. Tu che sei nella distribuzione, mi vuoi dire che se aumenta la benzina del 20% ti ha aumentato il trasporto del 20%? Cioè vuol dire che l'autista viene a lavorare gratis, vuol dire che non hai ammortizzamento del mezzo, non hai altri costi, cioè il tuo costo è solo esclusivamente la benzina? Dai, e poi mi vuoi dire,
2: ma che sei, che ragionamento,
4: il camion
2: Maure,
4: trasporta
0: ragione,
4: un chilo di merce, diciamo, un camion trasporta 40 tonnellate di merce, un po' meno, 30 tonnellate di merce.
2: E quindi?
4: E la benzina con un litro fa 3 km, sono d'accordo. Ma lì, quando aumenta poi del 20-30% al supermercato, io la chiamo speculazione. Da altre parti, e guarda caso, gli autotrasporti non lo pigliano quell'aumento.
5: Buongiorno ragazzi, ma lo sapete che se non c'è state voi che fate la radio, noi sbattemo la capoccia sul volante tutta la mattina in mezzo al traffico?
2: Eh sì, ma noi rimaniamo
5: umili.
2: L'altro
5: giorno non mi prendeva la radio, gli ho mandato tutti i vocali a mia madre perché non sapevo a chi mandare.
2: Bravo.
6: A questa persona che sta parlando, sì, toglietegli il vino.
2: Mi
7: sa. Il problema fondamentale è noi
2: vino.
7: Stiamo usando le nostre riserve, quindi ci hanno aumentato i prezzi sui costi della benzina che già ci abbiamo. Quindi nel momento in cui finisce dovrebbe smettere subito, invece loro ci marciano.
2: Vabbè, però scusate,
7: c'è la crisi, ma in realtà noi stiamo usando la benzina che abbiamo già scorta. Stanno a coglionà.
0: Ah, sì, però a me tutto questo, accogliona, per carità, tutto però, importante.
2: Scusate,
0: adesso,
2: ancora
0: dimmi,
2: crisi, no, ancora la crisi non è finita.
0: Mo
2: già stiamo supponendo quello che succederà,
0: sì, sì,
2: dopo,
0: infatti,
2: perché Dario, il nostro ascoltatore,
0: poi
2: ha detto
0: a un certo
2: che...
0: punto mi arrabbio. Mo basta, però. Allora, adesso la cosa importante è una: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Voglio solo vocali in cui dite: lo sapete, che ne so, che fa il tabaccaio, lo sapete che se io non vendo le sigarette voi infumate più? Oppure, che ne so, che fa il giornalaio, certo, lo sapete che se io non vendo i giornali tu non leggi più? Quindi 3899 106 600, tutti i messaggi che iniziano con "lo sapete", poi le vostre professioni e quello che potrebbe succedere se voi
2: senza di voi,
0: sì,
2: senza,
0: esatto,
2: la vostra,
0: senza il vostro operato, va esatto, bene? È chiaro per tutti? Oh, concentriamoci sulle cose importanti. The Strats, Fallen With Me.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: one, the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
3: Buongiorno, sono le 7:03 minuti, oggi è mercoledì 6 maggio 2026, diamo il buongiorno al nostro Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno.
3: Ad Alessandro Tirocchi, a Martina Caron.
6: Ma buongiorno, così incredibile, gli animali, ora basta.
3: Va bene, tra pochissimo arriviamo da voi con i vostri messaggi al 3899106600, naturalmente qui su Radio Rock le notizie del giorno, ma prima i Deftones.
4: Radio Rock, back in time.

0: I Deftones con Oms, attenzione, Oms su Radio Rock alle 7-8 minuti. E allora dai, andiamo subito a questionare, forza, avanti, 3899-106-600, snoccioliamo, via.
1: Buongiorno ragazzi, Matteo. Buongiorno. Da Perugia.
0: Ciao Matteo.
1: Il problema in Italia non è la guerra in Iran, certo incide anche quello là sul prezzo della benzina, però, ma io sono stato settimana scorsa in Spagna, più precisamente a Barcellona.
0: Bravo.
1: Quindi neanche in un paesino sperduto della campagna spagnola, e non ho trovato in nessun distributore di benzina un prezzo più alto di 1.719.
0: Allora, bravissimo Matteo, problema le accise.
2: Le accise.
0: Mi viene da dire, sono sostanzialmente dei danari che entrano nelle casse dello Stato, no?
2: Certo, sono tasse.
0: Noi che cosa le sostituiamo queste accise? Cioè, nel senso, se rinunciamo a queste accise, come facciamo a far entrare questi danari nelle tasche dello Stato? Perché stiamo sempre lì, la borsa è quella, Borsellino. È vero lì che Borsellino è una signora.
3: Ho un po' paura,
0: no?
3: Che se mi tagli l'accisa, poi tipo il giorno dopo mi trovo una roba nuova.
2: No, ma per questo sarebbe stato onesto non promettere di tagliarle.
0: Ah, questo non c'è dubbio, no, diciamo che tendenzialmente
3: un discorso tipo allora regà, così proprio, allora regà, l'anno mi dovete da questo, mo come volete darcelo? Sì. E diciamo che sono le accise o vogliamo dire che è un contributo statale? Fate voi.
0: Diciamo che di base sarebbe sempre buono non promettere cose che non sei sicuro di poter mantenere. Comunque le accise non sono tasse, ma sono imposte. Indirette sulla fabbricazione o vendita di specifici prodotti di consumo. Appunto, abbiamo detto i carburanti, ma anche l'alcol, per esempio, ma anche il tabacco, ma anche l'energia. Sono calcolate spesso in base alla quantità, per esempio per litro e non per prezzo, finanziano il bilancio statale, sono spesso introdotte per emergenze, tipo quelle dei terremoti di 100 anni fa, che poi sono arrivate,
2: poi sono rimaste.
0: Certo. E gravano chiaramente sul, esattamente come l'IVA, sul consumatore finale. Va bene, allora vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
4: Lo sapete sì che io lavoro in banca, e quindi se voi non vi muovete perché la benzina costa troppo, io lavoro meglio senza nessuno.
0: Aie, attenzione, lui lavora meglio senza nessuno oggi, perché lavora in banca.
5: Comunque il ragazzo ha ragione sulla speculazione, perché una cosa è il trasporto che aumenta del 30%, cioè uno scarico. L'altra è che tu aumenti del 30% ogni singolo oggetto che è stato trasportato. Certo. E di là sì che sono soldi.
0: Bene, grazie.
5: Lo sapete, se io non vi faccio il caffè la mattina,
0: cosa fai?
5: Voi non lo pigliate più?
0: Non lo pigliamo più. Si è rotta la macchinetta del caffè, ragazzi.
3: Ricordiamo che anche oggi, grazie al nostro Max che ha debuttato con "Lo sapete, sì, che io faccio il trasportatore, se noi non ce ne smettiamo voi mangiate più", abbiamo deciso di ascoltare tutte
0: Max ci ha le vostre... Ma le trasmissioni che ci ha svoltato, Max? Qual è la domanda che abbiamo fatto? Poi
3: In realtà è nato tutto live, abbiamo chiesto di mandare dei vocali nei quali voi iniziate con "Lo sapete, sì, che io faccio", che ne so, il giornalaio.
0: Questa voce deve essere.
3: Beh, possibilmente sì.
0: Lo sapete, sì.
3: Lo sapete.
0: Amori. Arritorna. Arrivince. Lascia perde.
3: Attento,
0: Questa comunista te.
3: Amori.
0: Lasci perde.
3: Ma che sei, a bugiardo.
0: Ma no. Ma lascia perde.
3: Sta zitto.
0: Prego.
3: Insomma, ecco, più o meno così.
0: Il messaggio
3: dicendo,
0: bello,
3: rivendicando con la vostra professione il fatto che il mondo si fermerebbe se voi smetteste di lavorare.
0: Ma ci perde quelli. Bene, allora sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
6: Ragazzi,
0: sentiamo.
6: Buongiorno. Allora, lo sapete che senza i farmacisti che lavorano borderline a norma delle leggi, voi passereste le giornate ai studi medici dove non ci sono medici per farvi fare le ricette, dove anche le scuole elettroniche poi alla fine gran parte purtroppo non sono normate. Bravo. E che noi dobbiamo fare le cose.
0: Allora voglio dire, voglio dire una cosa, ragazzi, se non ci fossero i farmacisti qui crollerebbe tutto
3: il mondo.
0: Non ci fossero i farmacisti, il paese Italia, la locomotiva il vettore Italia,
3: veicolo Italia,
0: il camion Italia,
7: sapete che io faccio il prevendita nazionale Corriere Espresso per le imprese, e se io non lavoro corriere trasportatori
0: a
7: caso,
0: allora voglio dire, ragazzi, che il prevendita nazionale Corriere Espresso per le aziende,
3: locomotiva
0: se
3: Italia
0: mancasse, fermerebbe la locomotiva Italia. Italia. Attenzione.
8: Oh, bella questa cosa, lo sapete? Ah dai, diciamo il postino. Oh, ma lo sapete che se sapete? Io non vi porto la bolletta, vuole bollette?
0: Allora, se non ci fossero i postini in Italia, crollerebbe il paese.
2: Un po' è vero.
0: Crollerebbe tutto.
3: La locomotiva Italia.
0: Bravo, ferma, la locomotiva Italia si ferma.
8: Tornando Maurizio. Alle cose serie, volevo fare un quesito un po' a tutti.
2: Ma perché devi dire? Perché cosa
0: serie?
2: Stiamo facendo un altro discorso.
8: Ma quanti di voi hanno la possibilità di andare a lavorare un trasporto pubblico?
0: È l'argomento del giorno.
8: Cioè, sinceramente,
0: sinceramente, l'argomento del giorno.
2: No, stiamo facendo un'altra
9: cosa.
2: Sapete
9: che se mi fermo, niente più pilloline in farmacia.
0: Ah, bravo, niente più pilloline in
3: voglio dire al signore qui.
0: Farmacia.
3: Se si ferma lui, la macchina
0: le
3: Italia.
0: Pilloline, bravo.
10: Lo sapete che se Martina non faceva le lezioni di yoga, voi stavate pieni di contratture, non sapevate respirare.
0: Allora, se si ferma Mattia, si ferma la locomotiva Italia con le sue lezioni
2: Martina,
0: di yoga.
2: Mattia,
0: quello che è, dai.
2: Martina,
11: buongiorno,
2: detta Mattia.
11: Alessandro,
0: Mattia,
11: da Livorno.
0: È lui,
11: ma
0: Mattia.
11: Ma ti problemi questa nazione di merda, sa me si risolverebbero. Tre cose.
0: Tre cose.
11: Legalizzarla.
0: Bravo.
11: Asilare.
0: Asilare.
11: Riaprire gli ASE USE.
0: Bravo.
11: Ci transi, non ci capiscano più un cazzo.
0: Brasiliano.
11: Terza cosa. Utilizzare il 100% combustibili da canapa e oli naturali.
0: Bravissimo, ragazzi. Hai centrato il punto, l'obiettivo.
3: Il punto.
0: L'obiettivo è proprio questo. Vai, sentiamo.
12: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: E lo sapete che se noi ci mettiamo i soldi sotto al mattone, come faceva Totò, tu in banca non lavori più?
0: Allora, fermi tutti. Allora, se non ci mettiamo i soldi sotto il mattone, ragazzi, si ferma la locomotiva Italia. Italia.
13: Brand new music right here.
14: Brand new music.
13: Brand new music.
14: Give me that.
13: Brand new music.
14: Hey.

0: My New Band Believe. Vediamo chi c'è ancora. Dai, 3 106 600.
1: Buongiorno. Vai. O sapete che se non riparo l'ascensore vi fate scarappiati con le casse dell'acqua.
0: Bravo, allora, Marco, quello che non ripara l'ascensore, l'ascensorista si chiama, quello che ripara l'ascensore, se si ferma lui, si blocca la mobilità del paese, si ferma la locomotiva Italia. Prego.
2: Io voglio dire solo una cosa, perché ce l'ho qui e non la riesco più a sopportare. Siccome fuori onda le mie orecchie hanno ascoltato delle parole vergognose, io te lo dico, caro Maurizio, tu farai una brutta fine, vai diritto a lavorare con quel piccolino tutto nervi.
0: Allora, bravo, bravo, piccolino tutto nervi. Vai, sentiamo. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo, sentiamo. Che è qua?
3: Dai, ragazzi, abbiamo tempo da perdere.
0: Veloci.
3: Non abbiamo 6, altrimenti lascia
0: signori.
3: Perdere.
0: Signori, vediamo un signore, vai, vediamo chi c'è. Chi è? Marco, qua, vai, sentiamo.
4: Ciao, sono Marco e volevo dire
1: dell'acqua.
0: Non ho capito niente, scusa.
1: Buongiorno. O sapete che se non riparo l'ascensore vi fate scarappiati con le casse dell'acqua?
3: Sì, sì,
0: abbiamo capito, sì.
5: Lo sapete che se non riparo l'ascensore voi mi fate ogni mattina 10-15 piani a piedi?
0: Oh, ma tutti gli ascensori si
2: sappiamo una cosa, con Radio Rock gli ascensori funzionano.
3: 10-15 allora, piani.
0: Ragazzi, se si ferma l'ascensore, qua a Radio Rock chiamiamo subito voi altri che ce ne salvate.
3: Non c'è abbiamo l'ascensore, non qua ce l'abbiamo. Siamo
0: mettiamo,
3: a terra.
0: Vabbè, mettiamo, dai. Mettiamo.
2: Mettiamo una cosa.
3: A proposito, poi ricorda.
0: Allora, innanzitutto, scusa, lo mettiamo innanzitutto per andare su in terrazza.
2: Proprio di quello dobbiamo parlare.
0: Seconda, no, non dobbiamo parlare di quello. Seconda cosa, già ne ho parlato con chi di dovere, con Sabel. E seconda cosa, vai giù quando devi andare giù, che ne so,
2: sotto l'entroterra.
3: Facciamo lasciamo spazio agli ascoltatori.
2: Al secondo piano.
0: Se dobbiamo andare al secondo. Avrì al secondo piano.
2: Ma perché fa il saltello?
3: Perché non sono rimasto non so. A casa io stavo.
0: Maurizio, lascia verde.
3: Mannaggia la troia.
0: Lasci verde. Sei comunista, te.
2: Comunista,
0: ma no! Berlusconi! Arrivice!
3: Berlusconi!
0: Sentiamo.
3: Cosa, Berlusconi?
6: Buongiorno, ragazzi!
0: Buongiorno. Buongiorno.
6: Proprio a essere cattivo. Vai. A noi la benzina ci avevamo messo pure a 3 euro. Che tanto poi, la mattina ti svegliamo, mettiamo sempre 20 euro.
0: Sì.
6: E andiamo a lavorare.
0: Sì.
6: Non è che dici, io mi sveglio la mattina, me lo del culo perché pago 3 euro, vado a fuoco a tutto. No. Andiamo a lavorare.
3: Però se andiamo tu continui a mettere 20 euro, se magari così le mette una volta a settimana.
0: Se si ferma questo signore a mettere 20 euro
3: tre volte
0: di
3: a settimana,
0: benzina, si ferma la locomotiva Italia. Mauri, vai, sentiamo.
5: Cosa vedi? Ferma pure il ragionamento.
0: Non capisco, scusa.
6: Da fuoco a tutto. Andiamo a lavorare.
0: Fuoco.
3: Però
6: noi
3: se tu continui a mettere 20 euro, se magari così le mette una volta a settimana.
0: Se si ferma questo signore a mettere 20 euro
3: tre volte
0: di benzina, si ferma la locomotiva Italia. Mauri, vai, sentiamo.
5: Cosa vedi? Ferma pure.

0: Sapete che se non ci fossero gli omini che vanno vestiti per il pene, ci troveremmo con un mucchio di coglioni che figliano un gruppo di mini coglioni che un giorno voteranno per decidere come dobbiamo vivere in futuro? Ci scrivono?
1: Valuta. No, ben capito, però
0: ferma la locomotiva Italia.
2: Ferma
0: la locomotiva Italia per il pene. Allora, l'ascensorista è il lavoro rock per eccellenza. Olio grasso. Vabbè, ragazzi.
2: Olio grasso.
0: Ingranaggi ed elettricità.
2: Vabbè, allora scusami tanto.
0: Mio padre
2: è un meccanico artigiano.
0: Si ferma tuo padre, la locomotiva Italia.
3: Faccio trasporti alimentari per le mense scolastiche.
0: Sì.
3: Se io non lavoro, i vostri figli non mangiano.
0: Allora, bravissimo. E se non mangiano i bambini, si ferma
2: la locomotiva Italia.
0: La trazione, la motrice del nostro
2: Italia.
0: Paese. Vai, sentiamo. Avanti.
4: Lo sapete che se non respirate morite? Io ci ho provato una volta e sono morto.
0: Allora, se non respiriamo, ragazzi, si ferma la locomotiva Italia. Vai, sì. Sentiamo.
5: Ma invece, secondo voi, qual è il mestiere più importante che esiste al mondo? Sì. Secondo me è il mio.
0: Allora, il suo, è vero, sì, il suo un po'.
2: Però tu stai spostando il fuoco sulla nostra discussione.
0: Allora, liberalizzando le droghe leggere, la prostituzione qualche soldo si recupera. Lo sapete che se Emilio non viaggiasse 246 giorni all'anno, noi saremmo più ignoranti del 60-70% almeno.
2: E si fermerebbe la motrice Italia.
0: 60-70%, vai.
6: Lo sapete che se Emilio non andava in Brasile non beccavate Aldair cuore giallorosso?
0: Beh sì, non c'è dubbio su questo, Aldair? Ragazzi. Aldair, a proposito di questo, mi dai la stura per ricordarvi?
1: E certo, perché tanto ce ne avevi
0: la Aldair cuore giallorosso. Rosso, ieri ero a pranzo con Aldair e stavamo qui vicino al solito posto, andiamo spesso anche noi, anche io e Ale. Tu sei venuto una volta, Mauri, credo.
1: Vaffanculo, dai, allora. Continua a parlare di quello che stai parlando.
0: Ma guarda che è di una
1: sì, l'aggressivo sono io,
0: aggressività,
1: invece la vostra aggressivo passivo.
0: Mamma mia, no. Guarda, sei peggio di Paolini, inventa cose
2: di lavoro, di
0: tiri
2: cose
0: giù,
1: voi
0: lui
1: dovete
0: tira
1: andare
0: giù.
1: A fare in culo, io già ve l'ho detto.
0: Lui tira giù,
1: mentre andate a pranzo insieme, mentre mangiate, andate a fare in culo, vi prendete a braccetto,
0: tira
1: a
0: manina, tira giù la testa e carica a basso.
2: Vai dritto come un toro che
0: vai
2: rosso,
0: dritto, altro che poi inventa cosa ti fa, a te ti fa
2: una pippa.
0: No, esageriamo. Però voglio dire questo, allora eravamo a pranzo.
1: Poi dice che uno diventa una spia.
0: Si sono fermati diverse persone.
2: La spia con chi? Dovresti fare la spia a lui?
0: Tu sei sempre fatto la spia.
1: No.
0: Lo sei sempre fatto. Allora, eravamo lì e a un certo punto ci hanno fermato diverse persone dicendo
2: signori.
0: Possiamo fare delle foto con Aldair, delle ragazze in realtà, una ragazza abbastanza giovane, una signora con la figlia, ci siamo fermati e abbiamo fatto queste foto e io a tutti quanti ho detto signori la foto la facciamo,
2: però,
0: l'autografo Alda lo fa, però dal 21 maggio Aldair cuore giallo rosso nei cinema ragazzi di tutta Italia, Tom Maurizio nei cinema di tutta Italia. Allora vediamo un po' ancora
2: c'ho da chiedere una cosa a nome di un gruppo di ieri nella
0: tifosi?
2: Chat sì.
0: Bravo.
2: Ieri nella chat che ho con i compari di stadio
0: tu ce l'hai da che
2: a un certo punto io non avevo detto niente, dicevo ragazzi nella locandina di Aldair cuore giallo rosso
0: sì.
2: Il 13 andiamo e qua là io stavo silenzioso per vedere cosa succede.
0: Bravo.
2: Ha detto dopo 30 secondi lo fa cazzo no è tutto sold out e mo sono intervenuto. Ricorda dal 21 maggio quindi confermiamo che anche l'altra sala è andata sold out,
0: tutto sold out. Il 13 è tutto sold out, ragioniamo dal 21 il 21 22 e 23 ci saranno altre tre anteprime con Aldair, poi vi diremo bene le sale dopo ve le dico magari, con Aldair in sala, quindi chi vuole salutarlo 21, 22, 23, altre tre possibilità perché grazie a Radio Rock è andato tutto sold out nel giro di poche ore, 8 sale praticamente del cinema Barberini
2: a stronzo
0: e bravo Mauri che ha fatto la sua parte bravo Mauri,
2: locomotiva Mauri.
0: Allora se si ferma Mauri si blocca la locomotiva Italia.
2: Sì.
0: Attenzione.

0: Night Long su Radio Rock. Allora vediamo un po' chi c'è, dai, vediamo.
1: Tutto lo sapete che oggi consumerò dei soldi di benzina per andare a prendere le pilloline dal vostro amico?
0: Le pilloline, Mauri, vai, sentiamo ancora, vai.
2: Ma regà, ma lo sapete, vai, che io faccio insegnante di balle e se mi fermo io non frega un cazzo a nessuno, lo sa.
0: No, non è vero, non si è ferma vero. La locomotiva Italia. Si ferma la locomotiva Italia, vai, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Volevo dire la mia.
0: Prego.
3: Sull'importanza, chi si ferma e chi non si ferma.
0: Dici tutto.
3: Ma perché non ci fermiamo tutti in Italia per
0: tutta
3: un
0: Italia.
3: Giorno?
0: Bravo.
3: Fermare tutto.
0: Tutto.
3: E vediamo se si mettono a posto le cose.
0: Allora, fermiamo tutto, però poi si ferma la locomotiva Italia. Fermiamo tutto. Attenzione su questo, vai, sentiamo.
4: Lo sapete che se si ferma il rock show?
0: Sì.
4: Centinaia di migliaia e di milioni di radioascoltatori arriverebbero al lavoro incazzati.
0: Bravo.
4: E quindi la produzione del paese crollerebbe, e quindi il paese Italia, la locomotiva Italia.
0: Bravo, locomotiva Italia. Allora voglio dire una cosa,
5: questo
0: ragazzi: se
5: perfetto.
0: Si ferma il The Rock Show, si blocca la locomotiva Italia. Questa è purtroppo la situazione, ragazzi. Mauri, segnalo per favore.
5: Sì, come no?
0: Si blocca.
6: Stai facendo un po' flè, Mauri.
0: La locomotiva. Segna anche questo.
5: Sì, sì.
0: Questo mi devi segnare.
7: Zitti, sapete che non sapete. Che se l'Italia invece di andare a prendere in prestito i soldi dei derivati e pagarci sopra gli interessi emettesse moneta autonomamente con la sovranità monetaria, praticamente non ci sarebbe bisogno di pagare le tasse. Lo sapete.
0: Allora Maurizio scrive: eccomi un altro ascensorista ancora.
6: Un altro.
0: Allora, se si fermano gli ascensoristi, a parte noi perdiamo la metà dell'ascolto, però si ferma la locomotiva Italia. Vai, sentiamo.
8: Allora, non ho capito una cosa, ma che film esce il 21 di maggio?
0: Bravo.
5: Dai, però
8: Core di mamma.
0: Ha ragione lui.
5: Ma non stai a Milano?
0: No, e verrà a Roma. Ma poi che cazzo c'entra Milano?
6: Aldair Core di mamma.
8: Il 21 maggio alle 19:30. Lo guardo in anteprima io e poi faccio lo spoiler a tutti.
0: Il 21 alle 19:30 prenotato.
8: Ale, durante prima del film e dico: guardate che finisce così il film.
0: Bravo.
8: Sozzone, neanche, neanche la proiezione a Milano.
5: Faccio due risate se poi lui ha fine amore.
0: Sozzone. Allora, ragazzi, vi dico subito: a Milano, arcobaleno. Come no? No, lui dice l'anteprima. Allora, cinema Arcobaleno a Milano, 19:45, giovedì 21 maggio. Quindi, se volete andare a Milano, cinema. UCI Cinemas Bicocca Milano, giovedì 21 maggio alle ore 20.
6: Bicocca.
0: Tanto per dire, UCI Cinemas Lissone Milano, per Lissone e Monza della Brianza, lunedì, giovedì 21 maggio, ore 20. Quindi cioè, avete ampia scelta se volete vedere il film e vi trovate a Milano e dintorni. Milano e dintorni. È incredibile quello che sta accadendo, ragazzi, in questi minuti qui a Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è. Vai, vediamo. Oh, lo sapete che se si fermano i fancazzisti, la locomotiva Italia, ci scrivono.
9: Buongiorno, io ho solo una grossa angoscia, ma se si fermano i fancazzisti.
0: Sì.
9: Che succede?
0: Abbiamo appena detto la locomotiva Italia. Attenzione, no?
10: Ma chi era che l'ha mandato per l'audio lì? Non sferato. Cosa ha detto?
0: Sì, infatti, si è capito.
5: Non lo so.
0: Allora, aspetta un attimo, ma se si ferma il The Rock Show, Max Trasportatore, a chi cazzo manda tutte quelle stronzate? Si ferma la locomotiva.
6: Non lo so, perché lui magari proverà con qualche altra radio. Ma
0: allora,
6: non sarà.
0: Posso dire una cosa?
6: Nulla
0: se si ferma Max Trasportatore, si ferma Radio Rock, si ferma Max il trasportatore e si ferma la locomotiva Italia.
5: E io lo pure
6: ferma tutto.
0: No,
5: e poi ci crede.
6: È la verità.
0: Crede, Maria. L'assassino è il maggiordomo, eh? L'assassino è il. Attenzione, sentiamo ancora.
11: Buongiorno. Ma lo sapete se mi fermo io nell'organizzare i trasporti della birra, voi non bevete la birra?
0: Allora, se si ferma questo signore Gianluca, si ferma la birra.
6: Lo sai, Mauri?
0: Si ferma tu
6: che sei alcolizzato?
5: Manco la bevo la birra.
0: No, ragazzi, io mi devo fare una birretta perché sennò io sono troppo stressato. Mi devo fare una birretta, pronta al mattino. Gianluca non ci sta e come famo? Siamo rovinati. La Locomotiva d'Italia si ferma.
12: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia.
13: Rock Sport.

0: Le notizie di Roma Capitale.
1: Al via la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero. Il progetto prevede la sistemazione di una superficie di circa 350 metri quadri con una sala polifunzionale, una biblioteca, sala ristoro, sala informatica e un piccolo consultorio. In programma anche interventi all'esterno con la realizzazione di un'area cani e di un campo da bocce. Da domani a domenica è in programma a Roma la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione, con tantissime iniziative gratuite legate a sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. È partita la nuova stagione espositiva del Macro, in corso nuove mostre tra arte, letteratura, sperimentazione audiovisiva e sonora, con protagonisti tra gli altri gli 80 anni del Premio Strega. Info su comune.roma.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi. Sprechi. Sprechi.
3: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
4: Freddo.
3: Sprechi. Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Supermercati Pim,
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati Pim,
9: al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
10: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.
12: Sveglia! Stai ascoltando
13: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
14: E rientriamo con i Joy Division di Disorder.
11: Radio Rock, back in time.

0: Joy Division con la loro Disorder. 7:41, vediamo chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io faccio il macellaio per una nota catena di supermercati.
0: Sì, il macellaio.
1: Se fermiamo noi del GDO,
0: si ferma tutto.
1: Davvero, si ferma la locomotiva Italia.
0: Bravo, la locomotiva Italia, davvero questa volta.
2: Anche
0: Maurizio,
2: ha cambiato effetto su.
0: Allora, potete dire all'ascoltatore di Livorno se mi saluta Moreno di Livorno, che ho perso il suo numero. Anzi, certo, se Alessandro puoi recuperare, per favore, Livorno, magari in piazza, vediamo un attimo, il numero di Moreno, per favore, che
2: signor
0: non riusciamo
2: Moreno
0: a trovarlo,
2: di
0: e lo giriamo subito a Mauro, che lo vorrebbe, il numero di Moreno.
2: Dai,
0: di Livorno.
3: Il 22 maggio me lo vedo su Pezzotto al Dair fuori giallo.
2: E noi ti denunciamo.
0: Allora, è scattato subito, sono scattati subito gli arresti domiciliari per questo signore, che si è permesso di dire, di insinuare una nefandezza di questo genere.
2: C'è un fascicolo aperto, allora, in procura, forza.
0: Mo lo accendo, comunque è un grande, da vita un sacco di discorsi interessanti. Ma chi? Max il trasportatore. E poi ci sfama, porta la roba ai supermercati, il signor Max. Il
2: e
0: signor
2: non
0: Max.
2: Solo.
0: Vai, sentiamo.
3: Buongiorno, non sappiamo l'argomento di oggi, ci siamo appena svegliati, però vi volevamo augurare il buongiorno.
0: Anche
3: io
0: a voi.
3: E mia figlia Francesca.
0: Anche a voi, ciao ragazzi, ciao Francesca, buongiorno, buona giornata. Io ho preso il biglietto per quello dell'arcobaleno. Al Dair Cuore Giallo Rosso alle 19:30, sono curioso di vederlo. Bravo Donny, a Milano. Ciò che intendevo è che potevate fare una proiezione con regista, sceneggiatori e direttore anche qui a Milano, perché sarebbe interessante fare le domande agli interessati. Chissà, magari la faremo. Vediamo un po', vai, sentiamo.
4: Lo
0: ancora.
4: Sapete che se boccio di sponda faccio cadere tutti i birillini?
0: Allora,
2: caro Maurizio, tu lo sapevi questa?
0: La sapevi? L'assassino
2: se
0: è
2: bocci di sponda.
0: Io neanche Al Dair, scrive il signore. Vai, sentiamo ancora, vai.
5: Ma lo sapete che se non si ferma il reiterare della pronuncia della parola Al Dair. Maurizio mi sbrocca, gli vola addosso al direttore e lo ammazza le botte.
0: No,
5: se
0: no,
5: fermerà la vita del direttore.
0: No, ma è un buon.
5: Se fermerà Radio Roma.
0: Allora, Maurizio è un buon democratico.
5: Respiriamo un po'.
0: Lo vedi così, ma è un buon democratico. Attenzione, vai, sentiamo ancora. Sentiamo.
6: Buongiorno, Radio Rock.
0: Chi è?
2: Bello.
0: Che sarebbe a dire? Che è sta risata? Finita così? Come sarebbe a dire questa risata,
2: bellissimo,
0: ragazzi? Questa risata inquietante. Maurizio, come si è permesso? Allora, Repubblica, clamoroso di Giorgio. Maurizio è il mio antistress, no? Cioè, hai visto quelle palline antistress che uno utilizza?
7: Ma pensa come stanno le palline mie.
2: No! Che volgarite!
0: Ci stava, però. Allora, in India
2: è tutto verde.
0: Vietato usare gli smartphone durante i safari per non spaventare le tigri. Sentiamo che ne pensa Martina Caronna.
8: Allora, è una cosa incredibile. Io penso che ora basta, giusto così. Gli animali devono essere liberi di mangiare gli esseri umani.
0: Allora, tu ci scherzi, ma siamo più o meno lì. Allora, ci fermiamo per la novità degli Evanescence. Torniamo fra poco, ragazzi.
7: Questa notizia così.
0: È così, clamoroso.
2: Però è bello, clamoroso Giorgio Allarti.
0: Ma che buttata là? È una notizia. È drammaticissima. È una notizia.
2: Tra l'altro, dopo la novità, approfondiamo.
0: Ma Maurizio, reattivo. Tu, se do una notizia, devi subito intervenire. Devi subito
2: Senti, vai tu a lavorare.
0: Scusa.
2: Piccolino, se è tutto
7: le notizie.
0: Via, fuori. Allora, devo dire una cosa. Dai la scudisciata. Dai la scudisciata, Maurizio, verga il territorio, verga tutto. Se tu gli do la notizia e tu stai zitto,
2: Maurizio,
0: perché c'hai sonno, è sveglio, il caffè. Tu da quando non ti prendi più il caffè? Sei poco reattivo.
7: Lo prendo,
0: Piede l'altro caffè.
2: Maurizio, da quando hai smesso di pippare, non sei più te stesso.
0: Poi
2: più
0: ti passo un po' di...
2: droga, un po' di droga.
0: No, droga, un po' di... vuoi, che ne so, il vinello, che cazzo vuoi?
7: No, il vino. Non bevo.
0: Vuoi un eccitante? Dai, che vuoi? Che te posso fare?
7: Molto dico.
0: Molto, guarda, te lo passo in mezzo alle orecchie?
7: Sì.
2: Che cosa?
0: L'eccitante.
2: Come ce lo passo?
7: Mezzo alle
2: orecchie, come...
0: No, nel senso...
2: Che effetto dà?
7: Perché io lo prendo... io...
0: Se lo infili in un orecchio e esce da quell'altro...
2: E ti ha bucato il cervello?
0: Ti hai eccitato, no? In qualche modo, t'hai eccitato. Vabbè, vediamo, dai, ragioniamo. 3899 106 600. Brand new music right here.

0: Evanescence su Radio Rock. Sentiamo ancora i vostri messaggi, le vostre voci, il vostro buongiorno stamattina. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Io il film Aldair, sì, Cuore Giallo Rosso l'ho già visto in anteprima e devo fare una critica. Mi aspettavo più un finale in stile The Others.
0: Others.
1: No, non è stato così, è stato più un finale in stile Matrix.
0: Matrix, bello.
1: Questa è
0: l'unica
1: critica che muovo, poi per il resto è stato molto
0: bello. Nostro amico, grazie. No, l'anteprima ci sarà il prossimo 13 maggio a Roma al Cinema Barberini, ma i biglietti sono tutti esauriti. C'è forse qualche biglietto ancora rimasto un po' laterale, però insomma, se qualcuno di voi vuole partecipare, per lo spettacolo 18:40, ma ripeto, credo che siano forse meno di 10 biglietti, 4 o 5 biglietti ormai rimasti. Sentiamo
2: ragazzi,
0: ancora.
2: Ma volevo dire una cosa importante.
0: Vai.
2: Se si fermano quelle che fanno i massaggi con l'happy ending,
0: si ferma la locomotiva. Cosa intendi per happy ending, però, ragazzi? Si ferma.
3: Il dolce finale, no?
0: La...
3: Abbiamo capito. Finale.
0: Finale in che senso? Cioè, alla fine o al centro? O all'inizio? Tanto per cominciare.
3: Alla fine,
0: o al centro. O all'inizio.
3: Al centro.
0: Tanto per cominciare.
4: Pilato.
0: Allora, professioniste che fanno. Si ferma la locomotiva Italia, ma lo fanno agli uomini o lo fanno anche alle donne? Questa è la cosa più importante, perché sennò è sessismo. Cioè, anche le donne dovrebbero volere il massaggio. Non credo, il gigolò. Cioè, uno che ti va a casa.
3: Ci stanno,
0: non
3: sì.
0: credo che ci siano i massaggi. Ma non so, magari c'è stato
3: un periodo avrei voluto anche farlo.
0: Io non credo, perché penso con l'happy ending.
3: Il gigolò.
0: Ah, il gigolò.
3: No, accompagnatore proprio.
0: Ma è che non hai fatto. Dai, così almeno mantieni la famiglia, insomma, e fai quello che... Visto che poi tra l'altro c'hai pure un amico che ti sostiene. Allora,
4: dunque... è tutto nervi, magari.
0: Allora, ieri sera, come sempre, grande Elisa, oltre alla grande voce e al suo splendido sorriso, ha tirato fuori una energia pazzesca, ha zompato sul palco per 2 ore piene.
4: Dov'era?
0: Giuliano 71 al massaggio col happy ending, naturalmente.
4: C'era Elisa?
0: Ma io dico una cosa, vabbè, non lo so, che forse sì, che ne so, non
3: penso.
0: Questo lo verificheremo naturalmente, no? Con i nostri inviati.
3: Lo verifichiamo,
0: certo, con i nostri inviati. Allora, attenzione signori, oggi verrà interrogata, le sorelle K sono interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni sul delitto di Carlasco. I loro legali dicono che ciascun colloquio è durato poco più di mezz'ora, nessun fotografo è riuscito a beccarle né all'entrata né all'uscita. E ce ne faremo una ragione,
4: Che non la... male, tra l'altro.
0: Era abbastanza ironico, nel senso che dire, sti cazzi, no? Di averle fotografate o meno all'entrata o all'uscita. Oggi sarà interrogato Andrea Sempio, l'indiziato principale della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, ha già detto tramite i suoi avvocati che non risponderà alle domande degli inquirenti. Prego.
4: L'ho detto io, non ci va. No, volevo chiedere agli amici cronisti giudiziari che stanno seguendo il caso, che magari proprio tutti i dettagli. No, perché
3: non
4: poi
3: è
4: c'è
3: il caso.
4: No, nel senso, parliamo di una ragazza che purtroppo è stata uccisa ormai tanti anni fa. No, però insomma, anche mettere tutti i dettagli, se stavano parlando di un presunto esempio, avrebbe potuto agire perché avrebbe trovato dei video che lo ritraevano in intimità con un'altra persona, allora lui in attacco di gelosia.
0: Stiamo parlando comunque
4: di una ragazza che non c'è più e sto scavare
0: senza anche la famiglia, no? Come può vivere questa situazione?
4: Anche meno dettagli, no?
0: Allora, Trump ha detto in TV che se dipendesse dal Papa, torna ad attaccare il Papa, se dipendesse dal Papa l'Iran avrebbe l'arma nucleare. Il Papa ha risposto alla Castel Gandolfo che quello che lui fa è semplicemente annunciare il Vangelo, quindi lui non gliene frega un cazzo, ha detto sostanzialmente. Continua ad ingaggiare col Papa questa assurda...
4: Però sai che mi piace? Il Papa che litiga con Trump è bello.
0: No, poi è bello,
3: ma
0: perché
3: no,
0: il Papa,
3: ma Trump litiga da
0: gli
3: solo,
0: risponde,
3: perché il Papa
0: ma non gli risponde, nel senso che risponde ma non lo cita
3: mai.
0: E dice semplicemente quello che giustamente ha voglia di dire. Una prima nave da Maersk, chi me lo doveva dire a me che dovevo difendere il Papa, cioè che dovevo solidarizzare col Papa.
3: No, vabbè,
0: comunque,
3: ma
0: vabbè.
3: Di questo.
0: Una prima nave di Maersk è stata scortata dagli americani fuori dallo stretto di Hormuz grazie al Project Freedom, ma stanotte Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione perché dice è vicino ad un accordo con gli iraniani. Quante volte ha detto nel corso di questi ultimi mesi sono vicino ad un accordo per gli iraniani, per la situazione a Gaza, per la situazione in Ucraina,
4: per i dazi,
0: Cuba, quante volte è vicino ad un accordo, è vicino a una soluzione, è vicino a... intanto una compagnia americana ha comprato in Groenlandia il più importante deposito di terre rare pesanti fuori dalla Cina, quindi c'è questo avvicinamento, diciamo così, alla Groenlandia da parte di una compagnia americana. Domani Meloni incontrerà il primo ministro della Libia per parlare di gas e petrolio dei quali il paese è ricco. Just for fun.
5: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
6: Allora, stronzetto, sei pronto per giro delle cose?
7: Di che?
6: Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
7: Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
6: O vedi perché poi quando stavo a mensa te faccia la scianghetta per fatte casca a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
7: Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
6: Infatti te chiami stronzetto. Namo va, famo sto giro di ricognizione.
7: Quello si fa in Formula 1.
6: E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
8: Non lo so, er medico, me lo dica lei.
6: No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
8: Appunto, com'è andata l'operazione?
6: Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
8: Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
6: No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto. È vero stronzè?
7: Sì, esatto.
8: Ma lei è solo un tirocinante.
6: Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
7: Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi, avendo usato strumenti endoscopici, anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
8: Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi, direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
6: Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' s'addormenti un po', che il sonno è a base della cosa.
8: Che cosa?
6: La cosa, là, come si chiama?
8: La ripresa?
6: Sì, brava. La ripresa. Oh, stronzetto, ma che fai?
7: Rispondo alle domande?
6: Ho capito, ma quando si risponde se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
7: Ma io dico quello che so.
6: O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
7: Così come?
6: Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento non vai avanti.
7: Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
6: E hai pensato male, questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più agente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto odiare da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare. Just for fun.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
7: Ho detto che è mia.
5: Ha detto
7: casa è mia.
5: Lei lascia prendere la casa.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
16: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
17: Sei su Radio Rock.
18: Get ready!
17: Tutta un'altra storia. State ascoltando
19: The Rock Show,
17: il morning show di Radio Rock.
20: E noi rientriamo alle 8 e 7 minuti con gli Smiths di Panic.
21: Radio Rock, back in time.

0: E allora Johnny Marco, come scrive, a capolavoro Mar, prima della pubblicità e poi gli Smiths di Panic. Siamo tornati un pochino indietro nel tempo, al 1987, vediamo chi c'è, dai, vediamo.
1: La bomba in una mano, il libro nell'altra.
0: Non era proprio, vabbè, sì, oddio, un pochino poteva ricordare. Effettivamente Negrita sono arrivati prima però, quindi teoricamente è Johnny Marr che ha copiato i Negrita. Sarebbe bellissimo se la risposta standard del Papa nei confronti di Trump fosse sempre: ma che cazzo stai a dire? Tanto con Trump al 90% è la risposta giusta. Ci scrivono intanto a Padova, ieri nella Basilica di Santa Giustina si è celebrato il funerale di Alex Zanardi, pioveva un po', all'uscita della bara è risuonata la canzone Ti insegnerò a volare Alex di Vecchioni e Guccini, scritta appunto per Alex Zanardi. Un giudice israeliano, Maurizio, senza form... poi ne parleremo, alle 9 avremo in studio Lucio Leoni. Lucio Leoni, come sapete, è stato sulla Global Sumud Flottiglia, è stato illegalmente trattenuto, intercettato prima e poi trattenuto e poi rispedito a casa. Ci racconterà quello che è successo, con lui commenteremo anche questa notizia. Un giudice israeliano, senza formalizzare alcuna accusa, ha stabilito che i due attivisti della flottiglia dovranno rimanere in carcere ancora 6 giorni, così, senza accusa, un po' come quello che accade nei governi, insomma, in Iran o in altri paesi, in cui senza nessuna... Vi ricordate quando c'era stata arrestata Cecilia Sala, sì, in Iran, sì, no. Si diceva la stessa cosa, no? Arrestata senza nessuna accusa formale, però intanto rimane in carcere, non è stata formalizzata alcuna accusa.
2: 6 giorni.
0: Stato democratico.
2: Dai.
0: Allora, ieri in Ucraina, dice, passano in fretta 6 giorni, che ci vuole? Poi tra 6 giorni si inventeranno qualche altra cosa. Vabbè, intanto però... ieri in Ucraina sono state uccise almeno 22 persone dai raid russi. Una bambina della famiglia del Bosco è finita in ospedale per una patologia ostruttiva, ma verrà dimessa presto. Probabilmente è morto annegato in un canale a Venezia un ragazzo di 25 anni cadutoci perché ubriaco. Era probabilmente ubriaco, è caduto in un canale e, insomma, a Venezia, ed è morto annegato. Oh, nella Lega un parlamentare su due è moroso, cioè non è in regola con i pagamenti mensili al partito. Cioè si trattiene i soldi e quello che dovrebbe dare al partito se lo tiene per sé. Uno su due, cioè il 50% dei parlamentari della Lega non restituiscono, come da accordi, insomma, il corrispettivo al partito.
2: Che fu là anche un cavallo di battaglia, se vi ricordate, dei 5 Stelle, no? E un motivo di grande scissione.
0: Sì, perché molti dissero, sì, facciamo dei 5 Stelle, addirittura mi pare di ricordare che fosse quasi tutto quello che ricevevano che doveva essere ritornato al partito, sì. E molti di fronte a questa cosa hanno detto: sai che c'è, io mi sa che ho cambiato idea.
2: Uscì fuori proprio la lista di quelli che avevano deciso di non fare.
0: Allora, ieri sera a Belve Crime c'era Roberto Savi, considerato il capo della banda della Uno Bianca. Vi ricorderete, forse qualcuno più giovani no, ma chi ha già un 40, forse un 45-50 anni, sì, si ricorderà di questa vicenda della Uno Bianca, e ha sostenuto chiaramente che dietro ai delitti c'erano i servizi segreti, cioè che loro siano stati per un periodo la manovalanza per taluni delitti dei servizi segreti, cioè abbiano fatto fuori gente proprio su incarico praticamente ufficiale dei servizi segreti. Ma insomma, potrebbe anche essere, non è che è così strano. La Cassazione ha reso definitiva la soluzione di Salvini nel caso Open Arms e ha confermato le condanne per i gestori e i proprietari della discoteca al centro della strage di Corinaldo. Intanto il CSM ha bloccato la richiesta del governatore della Puglia De Caro di ingaggiare il suo predecessore Emiliano come consulente, quindi ha detto no, mi sa che questa cosa qua non si può fare, che prendi l'ex governatore come consulente. Grande Lucio, passate a me e mia, allora sì, la passeremo senz'altro. La principessa Kate sarà in Italia, a Reggio Emilia, il 13 e 14 maggio per problemi di salute e tutela dei bambini, campi nei quali la città di Reggio Emilia è all'avanguardia. Molto bene Unicredit, nel primo trimestre, sì, 2026, se ve lo state chiedendo, sì, Unicredit ha fatto un utile netto di 3,2 miliardi a più 16%.
3: A metà sui miei.
0: Sì, certo, no, è l'altra metà sui miei, allora, quindi la mettiamo su questo piano. Più 16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Invece Peter Thiel, quello di Palantir, sì, ha investito in una startup che costruirà data center galleggianti in mare. I data center in mare.
2: Stronzi, occuperemo anche le acque marine. A un certo punto non sapremo più dove andarci a fare il bagno.
0: La ricordi la Bohème di Aznavour? Bellissima. La Bohème.
3: La Bohème, sì, come
0: la Bohème. Allora, la Bohème è una canzone bellissima. Praticamente Aznavour in quella canzone Rico non è un giocapremi, eh?
3: No, per dirti
0: lo
3: che
0: so.
3: Era
0: no,
3: bella.
0: Perché per dire. Allora, la Bohème di Aznavour è una canzone molto bella che ricorda, cioè che racconta di questo giovane che viveva a Parigi e faceva un po' appunto il bohemien, viveva in questa casa con i lillà, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto, racconta un po' la storia della vita di quando si invecchia, e a un certo punto ritorni nei posti che hai frequentato da ragazzo e ti sembra tutto diverso, non ti ci ritrovi, hai un senso di straniamento. La Bohème, che tra l'altro lui tradusse anche in italiano, adesso faccio ascoltare un pezzettino della versione italiana. Aznavour è stato un grandissimo cantante francese, morto qualche anno fa, grandissimo cantautore francese, ma in realtà lui era di origine armena. E quindi che è successo? Che durante la cena di Stato a Yerevan, quindi nella capitale dell'Armenia, Macron, presidente francese, ha cantato la Bohème di Aznavour, accompagnato alla batteria dal premier armeno. Chissà se c'erano anche i System of a Down da quelle parti, non lo so, forse, e hanno fatto...
3: Vabbè, almeno ne sentimo un pezzettino, no?
0: Allora,
2: bella Mauri.
0: Allora, ti devo dire una cosa, ti devo dire una cosa, aspetta un attimo che...
2: Era questa canzone.
0: No, questa però è
3: Tumerotterka.
0: No, è Tumerotterka, esatto. Questa però è versione no, la vorrei mettere in italiano però, perché in francese sennò veramente ci rompiamo i coglioni.
2: No.
0: Eccola qua. Allora, no, perché aspetta, ecco. Eccola qua. Vedi che bella. Vedi che bella. Non ho capito come l'ha fatta la batteria. Beh, ha fatto una versione rock, perché questa è tutta piano e voce.
2: Forse ci ha messo un arrangiamento.
0: Vedete che il primo, il

0: Dice, ma io non ritrovo più niente. Era un pittore della Bohemienne, no? Con questa ragazza, e poi ci torna, è finito tutto.
1: Un Bohemienne.
0: Va bene, ragazzi, indovinate un po', vediamo se indovinate. Tu, Mauri, potresti indovinare. Questa canzone scritta da Aznavour nel 66 e riproposta in italiano. Indovina chi ha scritto il testo di questa canzone?
1: In italiano?
0: In italiano. Che poi ha scritto il testo di questa canzone, scrive tutte lui,
2: Mogol.
0: Il testo di Mogol, insieme a Jacques Plante, che aveva scritto anche il testo francese, con la musica di Aznavour, versione italiana, cantata oltre dallo stesso Aznavour, che cantava anche in italiano, perché aveva un grandissimo seguito in Italia, anche da Gigliola Cinquetti nel 67 e da Ornella Vanoni nel 68, quindi riproposta spesso. Insomma, è stato un po' un grande classico del... Diciamo della canzone dello chansonnier,
1: reinterpretata in italiano da cantanti, no? Donne.
0: Sì, sì.
1: Invece che da.
0: Sì, reinterpretata, diciamo, al uomini. Diciamo, come dire. Declinata al femminile, no? Lo stesso Aznavour, che l'ha ricantata subito. E che quando veniva in Italia, io ho avuto modo di vederlo un paio di volte in Italia, e l'ultima delle quali aveva oltre 90 anni e cantava e saltava come un grillo sul palco in una maniera incredibile. Aznavour ha fatto una vita, mi viene da dire, meravigliosa, nel senso che ha avuto una vita piena di successi fino all'ultimo, ed è morto poi ultra novantenne così in un attimo, cioè nel senso, a un certo punto non so se addirittura nel sonno,
2: diciamo che sarebbe ideale per chiunque,
0: è una cosa meravigliosa. E insomma, è una canzone che ha avuto un grandissimo successo nel 1960, siamo alla fine degli anni 60, ragazzi. Si scrivono che grande Aznavour. Beh, insomma, Aznavour è stato un grande, poi è chiaro, è diciamo un altro genere musicale, però insomma, anche così per vedere un po' che cosa ci sta intorno. Il programma Belve, che intervista Savi, che ha ucciso 24 persone, è veramente una cosa ignobile, non dovrebbe neanche respirare uno così. Io non sono d'accordo su questo, ragazzi, perché comunque è giornalismo. Cioè, nel senso, non è che hanno detto bravo, hai fatto bene, cioè è giornalismo. Allora Enzo Biagi, no, che intervistava, che so, Angelo Izzo o il mostro,
2: giornalisticamente parlando, ragazzi, è una roba. Se io fossi un giornalista e poi avessi potuto intervistare, non so, Bernardo Provenzano, Totò Riina,
0: questo, ragazzi, perché comunque è giornalismo. Cioè, nel senso, non è che hanno detto bravo, hai fatto bene, cioè è giornalismo. Allora Enzo Biagi, no, che intervistava, che so, Angelo Izzo o il mostro,
2: giornalisticamente parlando, ragazzi, è una roba. Se io fossi un giornalista e poi avessi potuto intervistare, non so, Bernardo Provenzano, Totò

0: ma intervistarlo, porca miseria.
1: La Fagnani fa belve e quindi no, questa sorta di
2: salotto in cui intervista, però
1: ma
2: è,
1: lei è giornalista,
2: questo però è non
1: giornalista
2: è
1: d'inchiesta,
2: però non è belve ma è
1: belve crime
2: però, sì. Però escono fuori anche a volte.
1: Certo.
2: Adesso questo caso lo vedremo se sarà aperto poi un'indagine, però escono fuori anche delle, da certe interviste, degli scoop pazzeschi.
1: Sono state polemiche soprattutto da parte anche delle, dei parenti delle vittime che insomma hanno un po' criticato
2: anche
1: la RAI.
2: Però anche lì i parenti delle vittime secondo me hanno diritto di dire quello che vogliono perché
0: sì.
2: Sono parenti delle vittime. Però c'è anche da dire che nessuno ha, io credo, mai pensato di prendere un... uno di queste persone qui e farlo diventare un santo, un eroe.
0: Non c'è stata una riabilitazione.
2: Vabbè, senti una cosa, Aznavour, Armenia, Aznavour, Armenia, System of a Down.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi,
7: sprechi,
8: sprechi.
7: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
8: Freddo.
7: Sprechi. Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Torna il fiore.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
1: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la persona, la categoria di lavoratore che, diciamo così, se non lavora non crolla la locomotiva Italia, anzi, diciamo, per meglio dire che se non lavora non muore nessuno, dice: buongiorno, sono il presidente Trump e se non lavoro io, diciamo che non muore, sì, non muore
1: forse
0: nessuno.
1: Le cose si sistemano,
0: o muore
1: un
0: meno,
1: pochino,
0: gente,
1: eh?
0: Meno gente. Allora, intanto sentiamo ancora velocemente, vai, sentiamo 3899 106 600. Maurizio, non toccare lì,
2: mano.
0: Non stremano.
3: Ragazzi, mi rivolgo a Maurizio D'Alessandro.
0: Sì.
3: Io ho l'Alzheimer, più sì che no.
0: Sì.
3: Ma è possibile che abbia già visto e morta sia la casa mia?
0: Sì,
3: o
0: è possibile.
3: Sì,
0: l'hai vista due volte,
3: non è così,
0: però,
3: insomma, vengo.
0: L'hai vista, no, ma non c'è due senza tre, quindi vai subito.
1: Più, che se tu l'hai già vista,
0: sì,
1: a maggior ragione
0: ricordi,
1: devi tornare, perché ti devi portare almeno quattro persone e tu sarai mio ospite.
0: Allora, no, ti posso dire una cosa: lui avrà uno sconto piccolo, ma con una maggiorazione del biglietto. Quindi,
1: vabbè, quindi cambia cazzo. Beh.
0: No,
1: pronto?
0: No, chi è? Pronto?
1: Aldair, cuore giallo rosso.
2: Tra l'altro, durante il primo e il secondo atto, sarà proiettata una parte di Aldair.
0: Un pezzettino, un breve estratto di Aldair, cuore giallo rosso. Aldair, gli ho talmente rotti i coglioni in questi mesi. La mattina mi ha mandato un messaggio alle 6:44. Io, secondo me, mi odia ormai. Ci odia tutti, eh? A me, al dottor Roberto Gola, a Paolino Ventacose, a Groenlandia. Vedrò di mandarci tutti a quel paese.
2: Però ne valsa la pena.
0: Però ne valsa la pena. Allora, attenzione, signori. Intanto leggo, poi la commenteremo dopo con il nostro Lucio Leoni. Leggo questa notizia. È morta, purtroppo, a proposito di Brasile. In Brasile, la mamma di Tiago Ávila, cioè Teresa Regina de Ávila e Silva, la mamma dell'attivista, uno dei, diciamo, degli attivisti simbolo della Global Sumud Flottiglia, ancora detenuto in Israele. La famiglia chiede il rilascio per permettergli di partecipare al funerale della mamma. Secondo voi glielo consentiranno?
1: No.
0: Di partecipare al funerale della mamma?
1: Non mi sembra una validazione valida.
0: Adesso è morta la mamma, voglio dire, non è che è morto chissà
1: quante
0: chi.
1: Mamme muoiono.
0: Allora, intanto leggevo anche quest'altra notizia interessante: scandalo nel tiro con l'arco paralimpico. Infatti, Matteo Bonacina, classe 1984, atleta paralimpico di tiro con l'arco, che è sulla sedia a rotelle, è stato arrestato con l'accusa di stalking, addirittura arrestato con l'accusa di stalking e violenza sessuale. Per qual motivo? L'atleta inviava foto del proprio pene alle, quindi delle parti intime, vogliamo chiamarle così? Delle parti intime.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Del cazzo, la foto del cazzo.
2: Ma avevamo già capito.
0: Ha mandato delle foto delle proprie parti intime, complete, a delle sue colleghe. Non si può fare. Se pensavate che si poteva fare, non si può fare. Non
1: però
0: solo.
1: L'intento qual era? Perché se era anatomico, cioè
0: che
1: tipo
0: anatomico?
1: Potete controllare se le proporzioni sono giuste.
0: Devono controllare loro, scusa, non ho capito. Ma cazzo,
1: chiedere
0: dici?
1: Un consiglio?
0: No, è sbagliato. No,
1: allora,
0: no, questa dimostrazione del fatto.
2: Ma queste le inviava così senza che nessuno le avesse chiesto.
0: Bravo,
1: esattamente.
0: Maurizio. Bravo, se no non arrestavano.
2: La dimostrazione
0: ancora una volta della parità tra i cosiddetti normodotati e cosiddetti, diciamo, diversamente abili o disabili, perché anche nella
1: si può essere stronzi, tutti
0: può essere stronzo, può essere sessista, puoi essere un molestatore, anche se sei disabile tranquillamente.
1: Ovviamente.
0: grande
1: cioè, insomma, non è un lascia passare verso la bontà a tutto
0: a
1: tondo.
0: Parigi ha anche tentato lo stupro di una azzurra. A Parigi ha anche tentato lo stupro di una azzurra. Questo signore, va bene, è il signor Matteo Bonacina, arrestato, atleta paralimpico arrestato. Ce ne occuperemo ancora più tardi. Prima però i Nine Inch Nails, preparate domande per il nostro dottore Roberto Gol, che fra pochissimo
1: è un fire.
0: Sarà al fulmicotone,
1: sì,
0: e fra pochissimo sarà i nostri microfoni. Attenzione. Brand new music.

0: Beach Nails con i Boys Noise, con questa Nine Inch Nails version di che tanto fa piace e fa ballare il nostro Maurizio Paniconi, che insomma
1: era bella.
0: Scatenato on the dance floor questa mattina. Ma intanto Radio Rock Promotion. E intanto diamo il buongiorno al nostro presidente, dottor Roberto Coll. Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno.
2: Sono un po' affranto.
0: Come mai?
2: Sono un po' affranto perché ho saputo che il 13 c'è l'anteprima di Aldair
1: Cuore giallo rosso.
2: Non riesco a trovare un biglietto.
0: Non si trova i biglietti.
2: L'avessi saputo prima, l'avrei preso.
0: Esatto. No, tra l'altro devo dire,
2: quale altro giorno posso andare a questo
0: adesso
2: punto?
0: Ci saranno i bagarini fuori da questo punto, ma per i bagarini volevo dire questa cosa: non vi preoccupate, non vi affannate per il 13 maggio, perché il 21, 22, 23 ci saranno altre tre anteprime e tre giorni di anteprima, e quindi insomma chi non ha preso i biglietti per il 13 non rimane
2: male,
0: a piedi.
2: Non rimane a piedi,
0: dottore Roberto Coll.
2: Lo prendo subito.
0: Bravo. Intanto un po' di domande per il dottor Roberto Coll di Studio Coll, che si trova in Piazza dell'Alberone 31. Per info studiocoll.com, 06 789 346, numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, alla prossima.
2: Oggi posso dire una cosa ai 300.000 ascensoristi che ascoltano la radio?
0: Sì.
2: A me di voi non me ne frega un cazzo, perché sono al secondo piano, quindi se si rompe l'ascensore comunque posso salire in studio lo stesso, e i miei pazienti pure.
0: Noi no, però, perché sapete che abbiamo bisogno dell'ascensore qui a Radio Rock, per spostarci da una sala all'altra. Allora,
2: ascensore orizzontale.
0: Arrivano le domande. Allora, attenzione signori, le domande a tema naturalmente odontoiatrico, molto importanti, riguardano la salute dei ragazzi. E quindi c'è un signore che domanda: dottore Roberto, il film Aldair Cuore Giallo Rosso sarà distribuito in qualche sala dei Castelli Romani? Ma io vi ho già detto, ragazzi, non vi regaliamo il pesce, vi insegniamo a pescare.
1: Posso fare io una domanda, Roberto?
0: Aspetta, fammi finire. Nexo Studio, hai già alzato la mano, t'ho visto. Dammi un attimo, nexostudios.it. Se no, la gente non capisce, no? Nexostudios.it. E ci sono tutta la lista di tutte le sale d'Italia. Troverete anche quella ai Castelli, quella ai Castelli.
2: Italia e provincia.
0: Italia e provincia, naturalmente. Poi quando faremo le prime presentazioni anche in Brasile, in Giappone, in Germania, naturalmente ve lo comunicheremo. Sarete i primi a saperlo se volete prendere un aereo e andare insomma in questi posti. Prego Maurizio Paniconi.
1: No, dicevo, se invece di avere il cuore giallo e rosso uno c'ha i denti giallo e rossi,
0: non è
1: che fa?
0: Non è la stessa cosa,
3: è buono.
0: No,
2: non è la stessa cosa, ma io mi riterrei, sai che io poi sono per l'estetica.
3: Bravo.
2: E quindi un dente giallo e un dente rosso, ragazzi, ma è mica come
3: male,
2: il cuore, mezzo giallo e mezzo rosso, che bello, mamma mia, grazie Mauri, mi hai dato un'idea.
1: Quindi vai allo stadio, ridi tantissimo mentre te sventolano.
3: Esatto.
0: Bello, non è male.
2: Potrebbe essere. Se ha motivo di ridere, sì.
0: Cosa te sventolano?
1: Te sventolano. Che cosa? Ti prendono per l'asta e ti sventolano come una bandiera.
0: Ah, ti prendono per l'asta. Allora, attenzione.
3: Scopriremo solo più tardi.
0: Guarda, volevo rispondere all'amico Marcello che scrive: ma perché Papa Aldair non è esempio Cappioli o Statuto? È che Cappioli e Statuto non ci permettevano di andare in Brasile, però. Che insomma non è una cosa da poco, francamente.
2: Cappioli ci avrebbe permesso di andare a Bali, però.
0: Oddio.
3: Guarda, io voglio bene sia Cappioli, un filo meno a Statuto, però, ragazzi, di che cosa parliamo? Dai.
0: Bene, di che cosa parliamo?
3: Su, non c'è proprio raffronto, dai.
0: Attenzione, tra l'altro ci sarà anche il 13, stiamo chiudendo, perfezionando gli ultimi Tarzan Annoni, sarà presente in sala, sì.
3: Ma veramente?
0: Sì, però vuole una cosa che adesso sto cercando di vedere se gli riusciamo a far ottenere, sordi, grazie a un amico comune. No, che sordi, che no. Che cazzo? Poi sei venale.
1: Mamma mia,
0: scusate. Poi sei venale.
1: Chi è Tarzanelli? Chi è?
3: Tarzan Annoni. Che Tarzanelli? Tarzan Annoni.
0: Maurizio.
1: Non sono pratico di calcio.
0: Incredibile. Allora, c'è un signore che scrive che è allergico al perossido di idrogeno, che viene utilizzato solitamente per lo sbiancamento dei denti. Come si può fare? Dottor Roberto Coll.
2: Si può fare che ti attacchi, a parte che in realtà l'allergia all'acqua ossigenata, perché per ossido idrogeno è l'acqua ossigenata, io oggi ancora non l'ho mai sentita, però
0: quindi ne dubiti fortemente. Lo sai che ci stanno certi che dicono di essere allergici perché si sono inventati, hanno deciso che sono allergici a qualcosa, che sanno quelli così?
2: Quello è un complotto evidente,
0: un complotto.
2: Tutto è possibile. possibile, qualora fosse, non puoi fare sbiancamento, perché sbiancamento si può fare solo con il perossido di idrogeno, che va a meno che non utilizzi altri prodotti, ma quelli proprio da generale, che in maniera molto più superficiale possono un minimo sbiancare i denti, ma altrimenti se vuoi sbiancamento serio si può fare solo con il perossido di idrogeno.
0: Ci scrivono implantologia, un impianto a carico immediato è sempre possibile effettuare. Che vuol dire sta roba? A carico immediato?
2: No, allora, 24 ore. Significa che tu metti l'impianto nell'osso, sì. Dopodiché ci avvisi subito il dente, no. Sopra. Ora, questo si può fare, ma è tutto legato al famosissimo TORQ. Voi ovviamente sapete che cos'è,
3: certo,
2: il TORQ.
3: Che
2: Mauri,
3: sì.
2: Che cos'è il TORQ?
1: Il
3: TORQ, Mauri.
0: TORQ, mi chiamo TORQ.
3: Spesso noi ne parliamo, Mauri, dillo. Non
0: da un uovo vengo da TORQ.
1: TORQ di qua e TORQ di là.
0: Bravo.
1: Nel senso che tu stringi e fai allora male, dici, oh, TORQ, mi sta a fa male.
2: Più o meno, perché la forza di torsione che si applica quando si avvita l'impianto nell'osso. Se questa forza di torsione, che si misura in newton su centimetri,
0: sì,
2: supera i 25-30 newton, appunto, allora si può anche mettere il dente immediatamente. Se va troppo oltre, cioè arriva intorno ai 50, non va bene, perché rischi di mandare necrosi l'osso, quindi sì, devi stare intorno a quel numero. Se è troppo sotto, aspetti i 3-4 mesi canonici, l'impianto si integra e poi metti il dente.
0: Senti, c'è Valerio che scrive, ma quindi per sbiancarmi i denti mi posso fare da solo gli impacchi con l'acqua ossigenata?
3: Certo.
0: E ho risolto?
2: Più o meno. Sì, sì, più o meno.
3: Prova e facci sapere come va.
0: Bene. Buongiorno, dottore, ci scrive Claudio, io sono allergico alle fatture, come si può fare? Insomma, quello diciamo è l'allergia che hanno in tanti, francamente, quindi insomma
2: purtroppo non si può fare niente.
3: Io sono stato redarguito.
0: Aspetta che
4: abbiamo già il titolo del sequel, Aldair sorriso giallo rosso.
0: Bello.
3: Mettiamolo subito in produzione. Bello.
0: Allora non possiamo dire, scusate, qualcuno ci fa la domanda, c'è Totti alla presentazione, non ci hanno diffidato, non possiamo dire chi c'è alla presentazione perché sennò problemi di ordine pubblico, casini e vari. Quindi sì, c'è Totti alla presentazione, c'è anche Verdone.
1: Non posso dire
0: il mio amico, facciamo nomi, mi hanno diffidato, ecco, dal Campidoglio, dal dire se verrà o meno il sindaco Gualtieri. Non puoi dire
2: che viene il sindaco.
0: Verrà il sindaco,
2: dire.
0: Sì signore, bellissimo, ma poi non lo diciamo. Poi ci saranno personalità.
3: Tarzanannoni,
0: basta, che devo dire più di questo?
2: Forse ci sarà anche Aldair, ma non è scontatissimo.
3: Sarebbe la cosa più bella del mondo, però.
0: Posso dire una cosa?
3: Bellissima.
0: Se non venisse il 3, sarebbe tutta la mia stima per le altre cose.
3: Sì.
0: Sarebbe veramente fenomenale.
2: Il 13, che cos'è il 13? È il numero di maglia con la quale
0: è una combinazione. Allora, ieri parlavo con Aldair e mi diceva, ma perché proprio il 13 che c'è la finale di Coppa Italia? Perché? Per omaggiare il numero 13 sulla maglia della tua...
2: Anche per omaggiare la Lazio, che vincerà a mani basse la Coppa Italia.
0: Sì. Allora, qual è il modo più veloce per raddrizzare i denti? Scrive un signore. Vabbè, modo più veloce per raddrizzare i denti.
1: Un pugno. Sì, forte.
2: Bravo Mauri.
0: Con un pugno, Mauri.
2: Quale TORQ?
0: Con un pugno, quale torno? Vabbè, modo più veloce, non lo so. Tu dici ci sono metodi più veloci rispetto a mettere un apparecchio in Invisalign?
2: No, a meno che non ti fai tutte quante capsule, limi tutti i denti, te li raddrizzi.
0: È velocissimo. Vabbè, grazie. Studio Call, Piazza Alberone 31, per info studiocall.com. Abbiamo detto 334-840-7923, il numero WhatsApp. Grazie Roberto, ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao.
0: Arrivano gli Arcade Fire con Ready to Start.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La migliore musica rock tutto il giorno.
10: Very well. Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 9.04 minuti con gli U2 di Sweetest Thing.
2: Radio Rock, back in time.

Britney Spears, loro sono gli U2. E allora io vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la tua radio preferita. La ascolti, ma la guardi anche come? Scarica l'app gratuita di Radio Rock e Radio Rock Italia, clicca su Radio Rock TV, vai sul sito Radio Rock, questa è un'opzione dalla nostra app, oppure vai sul sito radiorock.it, oppure vai su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6, proprio con la lettera E, Radio Rock 106 e 6, oppure sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone, Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Arriva la nuova dei Muse, che devo dire la verità, non mi dispiace affatto, cioè considerato il fatto che insomma sono i Muse 2026, quindi insomma no, evidentemente sono tanti anni che fanno musica e non è, non, non, insomma, è difficile esprimersi sempre a grandissimi livelli, però secondo me non è niente male, la nuova mi ricorda qualcosa già sentito degli stessi Muse, cioè, però devo dire secondo me è un bel pezzo, questa Cryogen, nuovo singolo appunto per i Muse. Brand new music right here.

0: Muse con Cryogen su Radio Rock alle 9:13 minuti. I Muse sono furbi, fanno uscire una canzone orrenda, così quella dopo sembra meravigliosa.
1: Potrebbe essere una strategia.
0: È una bella strategia, faccio uscire una canzone schifosa, così poi quella dopo è bella per forza, forza perché bella. Per contrasto.
1: Magari sì.
0: L'app di Radio Rock è compatibile con Android Auto, ci scrivono, quindi anche con Apple CarPlay, sì. Quindi utilizzabile con i comandi della macchina, e si sente anche in galleria, non come FM o DAB. Questo però la dice lunga, ragazzi. Qui voglio lanciare proprio un gravissimo jacuzzi come in questo paese ci siano due pesi e due misure per noi. Addetti alla comunicazione, per noi radio, TV, che siamo trattati di merda e buoni soltanto per pagare tasse di concessione, tutto quello che ne consegue, da spremere per SCF, SIAE e tutti quanti gli altri, e poi però la possibilità per esempio di inserire delle antenne nelle gallerie della nostra rete autostradale viene lasciata completamente a noi, nel senso che non c'è un euro di contributo statale, e poi ci sono la telefonia che fa quello che vuole, perché anche sì, giustamente, però insomma lo strapotere della telefonia che permette, però in questo caso
1: è
0: diciamo una cosa
1: sbilanciato.
0: Che sì, torna sì, a nostro vantaggio, nel senso ma solo di rimbalzo, nel
1: però
0: senso
1: la dice
0: che,
1: lunga
0: se voi ci pensate all'interno delle gallerie voi potete sentire, potete quasi sempre, perché è stato potenziato tantissimo in questi anni la rete telefonica cellulare, quindi potete utilizzare il cellulare e quindi anche ascoltare radio in streaming, ma non perché noi siamo meno bravi dei telefonici, ma perché i telefonici hanno investito grosse somme di denaro e ha avuto grossissime possibilità di espandere la propria rete, perché è stato ritenuto giustamente anche una importantissima
1: certo,
0: skill, un
1: dici
0: importantissimo
1: però, tra tutto di qua e zero di là,
0: cioè, penso che ci sia un paese che civile che sia coperto da una rete capillare di telefonia, nessuno lo nega che debba succedere, però come mai per la comunicazione, per le radio e per le TV, che sono servizio pubblico al pari di quello che fa la telefonia per la rete dei cellulari, non è stato permesso questo, e quindi noi ci ritroviamo con le gallerie, col segnale FM che va giù, col segnale DAB che va giù, perché non ci sono all'interno delle gallerie. Poi è anche vero che è complicato, perché chiaramente mettere un'antenna all'interno di ogni galleria vuol dire che tu devi mettere per ogni radio mettere con la telefonia, tu colleghi la connettività all'interno della galleria.
1: Ma tra il non essere
0: però
1: semplice,
0: non è stato
1: non
0: fatto,
1: aiutato,
0: non si è stato proprio aiutato, quindi diciamo, però per fortuna, ecco, diciamo così, nelle zone non coperte da segnale c'è lo streaming con l'app, nelle zone dove ci sono per esempio parecchie gallerie, ascoltandoci in streaming con l'app sul Android Auto e Apple CarPlay, chiaramente risolvete di gran lunga il problema. Sui Muse sono scatenati i nostri ascoltatori, questa nuova di Muse ricorda un po' Uprising dei Muse, per l'appunto. Va bene, senti, tra pochissimo in studio con noi Lucio Leoni, che è già arrivato, si sta prendendo un buon caffè, buono questa volta perché l'abbiamo fatto a mestiere, devo dire la verità,
2: sì,
0: e quindi lo possiamo introdurre così.
3: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci ha sposo in mano il computer, ci ha sposo in mano internet, ci ha sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare evento e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! Accitazione, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta

tutto in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristinare il sistema? No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico, quella è una bella eredità, chi è tornata a piedi dalla Russia, chi ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: quando ero in Russia.
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte qua la storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi, e qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di passo il serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma cominciamo pure usci fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete incoglionito per farci sta zitti, ma non sapevo manco più. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori, un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro, la differenza più grande.

0: Bene, bene, sarà per la prossima volta. Lucio Leoni, bentornato a Radio Rock. Ciao Lucio, aspetta un secondo che faccio un'operazione chirurgica qua di esatto, in tempo reale. Chiudo il microfono ad Alessandro e lo apro a te. Forse ci sei, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: grazie, buongiorno, grazie. Allora, Lucio, bentornato a Radio Rock. Innanzitutto,
1: grazie.
0: Qualcuno scrive: appena ho detto che saresti stato qua con noi per parlare chiaramente oggi non di musica, anche se qualche cosa poi magari diremo se ti va, però nel ritornello per qualche motivo ci sento Tiziano Ferro comunque, vabbè, per qualche motivo qualcuno subito chiedeva facci ascoltare Amemi, a dimostrazione del fatto che sei rimasto nel cuore di tantissimi ascoltatori di Radio Rock e non solo, insomma, quindi grazie.
1: Grazie a voi, una vecchia vita di cui conservo le cicatrici.
0: Ecco, senti, vabbè, io leggevo un paio d'ore fa, stavamo commentando la notizia che è morta la mamma di Tiago Avila, attivista della flottiglia, come sapete detenuto, più meglio, ma più accuratamente sarebbe il caso di dire ostaggio in Israele.
1: Qui conservo le cicatrici.
0: Ecco, senti, vabbè, io leggevo un paio d'ore fa, stavamo commentando la notizia che è morta la mamma di Tiago Avila, attivista della flottiglia, come sapete detenuto, più meglio, ma più accuratamente sarebbe il caso di dire ostaggio

0: direi che ormai non ci sorprende più niente.
1: Sì.
0: No, la notizia della morte della mamma me la dai tu, non la sapevo. Io ovviamente l'ultima notizia che ho è quella del prolungamento della detenzione ingiustificata per altri 6 giorni, quindi fino, sì, a domenica. Sia...
1: Senza motivo, fra l'altro, senza nessuna giustificazione.
0: Non c'è nessun tipo di accusa formale, per cui insomma stiamo proprio giocando, ecco, con le vite delle persone, sia quella di Tiago che quella di Saif. Se li sono venuti a prendere praticamente a casa... Evidentemente forse da qualche parte c'era anche proprio una strategia perché questo avvenisse, è stata pensata e organizzata, mi viene da immaginare.
1: Loro perché, Lucio, perché sono considerati così poi volti simbolo della flottiglia, o per qualche altro motivo particolare secondo te, che sono stati proprio praticamente rapiti sostanzialmente?
0: Sicuramente sono due delle persone più esposte sia dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista in qualche modo, ecco, di, non voglio dire di ruolo, però insomma fanno parte dello steering committee, nello specifico Saif ha anche passaporto palestinese, per cui lì c'è anche una questione, no? Di...
1: Certo.
0: Diretta, ecco, mettiamola in questi termini. Ovviamente passaporto palestinese, spagnolo e svedese, per loro vale solo quello, certo, quello palestinese, quindi era necessario tagliare la testa in qualche modo, dal loro punto di vista, al movimento, ma insomma è un movimento molto orizzontale, quindi al di là dell'esposizione mediatica, dal punto di vista della struttura non è che cambi moltissimo, no?
1: Io poi tra l'altro quando sento queste notizie che commentavamo anche stamattina, no, rispetto a una persona, anzi a due persone che da un giudice senza formalizzare alcuna accusa vengono detenute così per altri 6 giorni, prolungando, quasi sembra poi in modo un po' sadico, no? La detenzione, sì. Mi viene da pensare, a volte penso all'Iran, no? Dice non dobbiamo permettere all'Iran di avere la bomba, a parte il fatto che, guarda, io ti dico, da pacifista e da persona che orgogliosamente non ha mai tenuto in mano e mai terrà, spero, nella vita un'arma in mano, paradossalmente mi viene da dire, no? La Corea del Nord, che ha la bomba atomica, guarda caso poi alla fine queste cose servono anche da deterrente, con tutto che non lo vorrei, no? È chiaro, però il fatto che non ce l'abbia proprio è quello che ha permesso Stati Uniti e Israele poi di andare lì, bombardare, fare altri morti, no? Proprio perché non c'è la paura della reazione a volte. Ma sono robe da stati teocratici, queste cose qua, da stati liberali, no?
2: Non democratici.
1: Non democratici. Sono
0: robe
1: direi.
0: Da stati genocidiari, nello specifico, sì, dal, sì, mio punto di vista, ma non credo, sì, che sia solo il mio punto di vista,
1: no,
0: che oltre a Tiago e Saif, che sono l'ultimo... Diciamo l'ultimo racconto, ci sono più di 9.000 prigionieri palestinesi dentro le carceri israeliane senza alcun tipo di motivazione, una quantità imbarazzante di bambini, ragazzi, bambini.
1: Sì.
2: Con una legge di morte, che insomma,
0: con la pena di morte sul groppone, perché adesso insomma da un mesetto a questa parte...
2: Beh, c'è chi festeggia con delle torte,
1: con i cappi, no? Sulla torta, sì, assolutamente, ecco, siamo arrivati a quello. Allora, senti Lucio, facciamo un passo indietro. Raccontiamo la storia. È chiaro che quasi tutti qua, diciamo quasi tutti, perché c'è qualcuno evidentemente che non sente il bisogno di fare qualcosa su Gaza, ma diciamo che in molti, ecco, lo dicono, ma per imbarcarsi ci vuole insomma coraggio, e quindi raccontaci insomma cosa ti ha spinto a fare questa cosa, in che momento della tua vita hai deciso di fare questa cosa, e insomma ecco come l'hai pensata,
0: è bello. Dunque, io la questione palestinese Gaza è sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda il mio percorso umano e politico. Gli ultimi sviluppi sono stati una roba che francamente mi ha disgustato e che non mi ha concesso di continuare a rimanere seduto sul divano. C'ho un bimbo piccolo, c'ha 2 anni, e con la mia compagna ci siamo chiesti se sarebbe, che cosa sarebbe successo se tra 10-15 anni si fosse girato a guardarci e ci avesse chiesto dove eravate, che stavate facendo mentre il mondo andava a puttane, scusatemi il termine, sì, mentre questi miserabili devastavano e finivano e smaterializzavano un popolo intero. E quindi abbiamo deciso di metterci il corpo, perché poi questa è un'azione che mette il corpo davanti a tutto, e in accordo ovviamente con la mia compagna, perché insomma poi quando c'è un bambino è una roba, certo, che devi fare, certo, che devi fare

0: concerto, ho scelto di mettere a disposizione quel poco che insomma so di nautica e, perché questa missione fosse possibile, per cui sono stato un mese e mezzo forse, adesso non lo ricordo più perché il tempo è un po' confuso nella testa ultimamente, al porto di Augusta a dare una mano a mettere a posto le barche che si riuscivano ad acquistare. Ovviamente sono barche insomma, che arrivano in condizioni non ottimali, non sono barche nuove come immaginate, e vengono da un gruppo di persone entusiaste, piene di capacità, di skill professionali, dei professionisti eccezionali, vengono rimesse in acqua al massimo della loro forma, e poi il 26 siamo partiti alla volta di Gaza, e neanche tre giorni di navigazione siamo stati intercettati praticamente a sud di Creta sostanzialmente.
1: Adesso di questo chiaramente ne parleremo, e ci racconterà insomma se vorrai di quelle ore, di quello che è successo dopo. Noi ci sforziamo nel nostro piccolo di dire da mesi, anzi da praticamente dall'8 ottobre oserei dire, sì, del 2023, ma forse anche prima, che rispetto a questo genocidio che è in corso, veramente un giorno, come scritto mirabilmente Omar El-Haddad, un giorno tutti diranno di essere stati contro, o quasi, nel senso che è proprio uno di quei momenti spartiacque della storia in cui è importante posizionarsi, è importante fare dei gesti anche simbolici, no? Per dire non è accettabile questa cosa qua. E poi uno pensa, no? Non so, al genocidio degli armeni, uno pensa all'olocausto degli ebrei, uno pensa a tante altre cose successe nella storia e dice: ma dov'era la gente? Perché non si è impazziti, sì, tutti, no? Per dire no a quello.
2: Tra l'altro alcune cose non si sapevano, no? E quindi l'opinione, sì,
1: oggi,
2: pubblica l'ha saputa dopo.
1: Tutto
2: noi
1: molto
2: ce l'abbiamo davanti agli occhi.
0: Sì. Allora, raccontato sui social passo
3: quotidianamente.
0: Passo,
3: no?
1: Sì, allora rispetto a questo, no, ti volevo chiedere quanto ti fa incazzare, posto che a noi fa incazzare tantissimo, e posso immaginare a te, quello che una persona comune dice quando dice ma non serve a niente, no, che fate queste cose che sono inutili, che non servono a niente, creano solo casino, a maggior ragione se la dice il Presidente del Senato, che è anche la seconda carica dello Stato, laddove invece queste persone qua potrebbero fare qualcosa e non lo fanno.
0: È che vabbè, però insomma lì è come sparare sulla Croce Rossa. Io diciamo su determinati esseri umani poi a un certo punto faccio un passo indietro, non c'è neanche più lo sforzo di cercare di capire perché dicono determinate cose o perché addirittura le pensano, perché lì c'è stato un momento della mia vita in cui ero convinto che in fondo non le pensassero, poi mi sono arreso,
2: ormai diciamo che i fatti hanno confermato che in realtà le pensano.
0: Decisamente, ma sai, io insomma, per mestiere poi lavoro pure con casi psichiatrici grossi, per cui
2: però,
0: riconosco,
2: scusa,
0: dei pattern.
2: Lucio,
0: una
2: il
0: volta.
2: Fatto che non riusciamo più a scandalizzarci, no?
0: Certo.
2: Non può essere, insomma,
1: un altro segnale, dici,
2: un altro
1: dove
2: segnale,
1: siamo arrivati,
2: insomma, di resa in qualche modo.
0: Sicuramente sì, diciamo che questo fa parte di un percorso che la società sta attraversando da sotto ogni punto di vista.
2: Stiamo normalizzando un po'
0: normalizzando
2: tutto,
0: una serie di avvenimenti, stiamo utilizzando parole come se fossero caramelle, si parla appunto di nucleare, così si parla di
2: vite umane,
0: di vite umane. Ci sono delle statistiche su, prima ho detto smaterializzare riguardo ai palestinesi, ma perché sono dati. Cioè, nel senso, c'è il tipo di adesso io non sono un esperto di armi, ma il tipo di esplosivo utilizzato nei bombardamenti israeliani su Gaza ha smaterializzato una quantità impressionante di esseri umani. Ma non c'è più niente, non c'è più traccia biologica di questi esseri
2: pur
0: umani.
2: Volendo
0: non c'è
2: piangere,
0: no? Non
2: pur
0: esistono.
2: Volendo piangere un corpo.
0: Ormai ne parliamo come se fosse un fumetto Marvel, però.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso che non è una roba che fa impressione. La parola smaterializzazione non è più una roba che fa impressione.
1: Sì, ci siamo assuefatti un po' a tutto, ragazzi. Ci scrivono un po' di messaggi, vai, ti leggo un po' di cose. Dunque, nelle sue dichiarazioni il Presidente del Senato, la Russa ha cercato di calunniare la meravigliosa missione della Global Summit, come se fosse la ricerca di visibilità. Sì, lo credo anch'io. Alla ricerca di esposizione e visibilità per cercare di aiutare e informare tutti del nascondimento continuo e perpetrato del genocidio in corso del popolo palestinese. Grazie del coraggioso gesto, grazie per l'esempio, grazie a questa emittente Ci Porta Amore, vi sosteniamo, sanitari per Gaza. Poi c'è Elisabetta, grande Lucia, un abbraccio grande e grosso, Betta, poi c'è chi ci scrive, che bello che mi avete ricordato a me Mick, l'amoroso, bellissima sta canzone, ci descrive perfettamente, come ha detto un mio amico, che generazione di merda che siamo, tanti belli ideali, ma alla fine non facciamo un cazzo. Ecco, c'è chi invece prova a fare qualcosa, sì. No? Grazie, scrive semplicemente Marco 71, chiamiamolo col suo nome, è terrorismo, perché andare a prelevare gente sulle navi in mezzo al mare o a casa loro nella notte o camminando per strada serve a mettere terrore a chiunque alzi la testa. E a questo punto chiederei io, adotta un fascista, ci scrive Anna. Io direi, allora ci fermiamo un secondo Lucio per la pubblicità, torniamo fra poco e ci racconti di quello che poi è accaduto appunto a 3 giorni dall'inizio della navigazione della Global Summit Flotilla su cui eri imbarcato, e ci racconti appunto che cosa è successo, lo sappiamo un po', però insomma vogliamo sentire dalla tua voce il racconto di quegli attimi. Tra poco.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E rientriamo alle 9.37 con Aerosmith e Crazy.

0: Crazy Aerosmith. C'è qualcuno che ci scrive dall'11 settembre, Piero. All'11 settembre 2001 siamo ormai assuefatti alla spettacolarizzazione dell'orrore, soprattutto per ciò che riguarda schermi televisivi e schermi social. Si fa sempre più fatica a distinguere violenza reale e violenza di finzione. Bisognerebbe ripartire dalle scuole primarie e insegnare educazione civica e digitale, ci scrivono.
1: Però è anche una grande pigrizia, questo è un grande alibi che ci stiamo dando tutti, perché a me non è che se mi fai vedere in video 5 secondi o 20 o me ne fai vedere 30 mi colpisce meno, perché è il contenuto quello che conta. Allora diciamo che a noi questo tipo di, per carità, e dovremmo fare tutti una riflessione sulla comunicazione, sull'informazione, su come vengono veicolate le cose, e va bene e ne parliamo, però poi alla base c'è sempre l'essere umano, e cioè se poi tu non ti scandalizzi per qualcosa è il problema, sei tu, e ci sono gli analisti da cui andare e chiedere il motivo per cui che ti è successo, perché è calata sta soglia empatica.
0: Lucio, che dici?
1: Non è tutto da attribuire sempre agli altri, no, perché se no, Lucio, diventa sempre che è la società, ma
2: attribuzione
1: così
2: esterna.
1: Invece un cazzo, c'è una persona per esempio qui che si è fatta arrestare a mezzo al mare, e cioè vedi che non è una roba che vabbè, perché
2: se
1: anche
2: vuoi
1: lui
2: prendere coscienza,
1: dire,
2: coscienza,
1: sai, i social mi hanno alienato, rimango sul
0: poi divano. I social hanno permesso anche di scoprire, di vedere tantissime cose che prima erano sommerse.
1: Con i social io so, anche se abito nel culo del mondo, che se sono bevuti due persone, tre persone senza motivo in mezzo al mare, posso indignarmi, cazzo, per sta roba. Se non mi indigno c'ho un problema, io, non la società.
3: Sì, sì, mi trovi d'accordo, insomma, fa parte anche della propria capacità di mettersi in relazione con l'altro, da sé, no? Con gli esseri umani con i quali condividiamo questo pianeta. Invece mettiamo i confini, mettiamo i border, come si chiamano. E invece ci separiamo, ci dividiamo, dobbiamo, questo è mio, questo è tuo. Anzi, questo non è tuo, rimane mio pure questo.
0: Esatto. Purtroppo non riuscirò a seguire tutta l'intervista, sarà reperibile successivamente, ma certo che sì, Linda, lo dico a te, lo dico a tutti, il nostro Giampiero Giuli, finita la trasmissione subito confezionerà il podcast del The Rock Show, e in particolare della chiacchierata con Lucio Leoni. Lucio, ci racconti che cosa è successo, quindi siamo rimasti alla tua, diciamo, alla tua partenza, a questi primi 3 giorni di navigazione. E poi raccontaci cosa è avvenuto.
3: Dunque, navigavamo più o meno, diciamo così, a sud delle coste cretesi, in acque internazionali, quindi insomma oltre le 12 miglia che fanno riferimento alle acque territoriali. E già dai primi giorni gli avvistamenti di vari droni erano stati piuttosto intensi. La sera del 29 aprile, che è appunto, diciamo, tra le 8 e le 2 del mattino è avvenuta l'intercettazione, per cui parlo di 29 aprile come sera, però poi insomma l'intercettazione effettiva è avvenuta il 30. La sera del 29 l'avvistamento di droni si è intensificato molto, intorno, diciamo così, alle 7 e mezza, 8 sono partite le prime interferenze radio, per cui appunto questi droni, che non erano droni come l'anno scorso, perché l'anno scorso in quelle acque lì, nella missione di settembre-ottobre, in quelle acque lì hanno bombardato, i droni portavano delle cariche esplosive che sono state lanciate sulle barche.
0: Altra cosa folle di cui...
3: Senza alcun senso, però.
2: Mamma mia.
3: Vabbè. In questa volta qua invece erano droni di controllo, evidentemente che erano in grado di interferire con le nostre comunicazioni VHF. Subito dopo queste prime interferenze, quindi immaginatevi, insomma, siamo in mare, è notte, quindi è buio pesto, e parte sto rumore bianco fortissimo, perché comunque gli altoparlanti dei VHF li tieni abbastanza alti per sentire che succede.
0: Certo.
3: E se qualsiasi altra comunicazione della flotta, parte sto rumore bianco fortissimo e ci accorgiamo che c'è una fregata militare gigantesca davanti a noi, che sostanzialmente, insomma, ci passa alla destra e poi sparisce dietro di noi, quindi evidentemente o spegne le luci di posizione oppure, insomma, si allontana abbastanza. Da quel momento in poi noi non abbiamo più comunicazione con il resto della flotta, e l'unico modo che abbiamo per comunicare sono messaggini, classici messaggini, per cui cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Arrivano notizie diversificate di diversi attacchi, questo perché sostanzialmente da questa nave militare qua si sono cominciati a staccare dei RIB, degli Zodiac, dei grandi gommoni tattici, una potenza smodata, mai vista una roba simile, insomma, velocità scandalose, e che come primo, diciamo, come primo atto intimidatorio si sono cominciati a avvicinare ad alcune barche illuminandole con dei fanali, dei fari potentissimi, per cominciare a mettere pressione per poi riallontanarsi, per cui in realtà noi ci arrivavano formazioni frammentate da diverse barche e dalla flotta, dal coordinamento della flotta, sul fatto che era partita un'intercettazione molto early interception, adesso non riesco a tradurla in italiano, però insomma un'intercettazione, quello che noi ci saremmo aspettati, così al largo delle acque, certo, di Gaza, era partito
1: sotto casa,
3: esatto,
0: che diciamo sarebbe, voglio dire una cosa, sarebbe stato illegittimo anche lì, sì, teoricamente, però dici, sai, siamo qua, evidentemente loro avevano calcolato che arrivando tutte queste imbarcazioni, è un po' come il giochino, no? Se tu, certo, chiaramente stai lì a fermare, qualcuno ti scappa, certo, quindi ha detto no, li fermiamo prima, così,
3: sì,
0: però
3: questa era una missione, insomma, diciamo che portava, eravamo 60 barche in quel momento, ci saremmo uniti ad altre parti della flotta, lungo il percorso saremmo diventati più di 100, certo, sarebbe stato molto complicato, sarebbe stato molto complicato. Tra l'altro mi permetto di segnalare che in navigazione eravamo bellissimi da vedere, tutte queste barche in mare di notte, tutte queste luci, era una roba veramente pazzesca, insomma, e dava tanta, tanta forza. Comunque appunto arrivano queste segnalazioni di prime intercettazioni, per cui ci rendiamo conto che effettivamente stanno intercettando, quindi successivamente a questi atti di intimidatori poi hanno cominciato effettivamente ad abbordare le barche. Secondo una strategia molto precisa, probabilmente hanno cominciato a probabilmente hanno intercettato prima le barche tattiche, chiamiamole così, quelle che portavano anche altri supplies per le barche a vela, quindi aggiunta di carburante, eccetera. Sapevano quali barche dovevano prendere, sapevano dove erano Tiago, Saif, sapevano benissimo che cosa facevano. Del resto, insomma, sono abbastanza schillati, sì, da questo,
0: diciamo,
3: punto
0: era un'operazione,
3: non lo scopriamo,
0: sì,
3: noi,
0: diciamo, sì, molto, diciamo, studiata,
3: esatto,
0: diciamo così.
3: E dalle 8 l'intercettazione è durata più o meno 5-6 ore, la mia è stata è stata la penultima barca intercettata, diciamo che loro sono dalle 8, da quando è partita questa quest'allarme e questo continuo andirivieni di notizie. Noi fino più o meno a mezzanotte, l'una, non abbiamo visto nulla intorno a noi, se non appunto droni che giravano, e poi intorno appunto all'una meno qualcosa abbiamo visto la barca a noi più prossima che veniva intercettata, e dopo neanche 10 secondi, senza che neanche ce ne accorgessimo, ci siamo ritrovati questo Zodiac accanto alla barca, e ovviamente si è avvicinato a fari spenti, ma la cosa assurda è che non l'abbiamo sentito, c'hanno dei motori potentissimi, noi non ci siamo accorti di niente, ci siamo girati ed erano là.
0: Ed erano già là.
3: Una roba impressionante. Ci hanno puntato i fucili addosso con questi laser che comunque sono un po' d'ansia della mente.
2: Tutto questo su acque internazionali.
3: Tutto questo, cioè, in acque internazionali, se non europee, insomma, eravamo,
2: sì, certo,
3: noi, la notizia della partenza dell'intercettazione, abbiamo cambiato rotta, abbiamo provato a entrare in acque territoriali per salvarci la pellaccia,
2: certo, diciamo, certo,
3: e ovviamente non ce l'abbiamo fatta perché eravamo abbastanza distanti, però sì, eravamo sostanzialmente in acque europee. Aggiungo
0: acque
3: a questo
0: neutre,
3: che insomma
0: siamo sicuramente più greche che israeliane,
2: sì,
0: mettiamola
2: sicuramente
0: così,
2: diciamo. Direi
3: aggiungo due dati alla narrazione. Il Mediterraneo è uno dei mari più controllati del mondo. Noi per i 2 giorni di navigazione ci abbiamo avuto l'aereo di Frontex sopra la testa. Lì non passa uno spillo, non passa un migrante senza che si sappia, quindi che ci fosse questa nave militare israeliana in acque europee non è che
2: lo
3: una
2: sapevano
3: cosa che,
2: no, non, cioè, sapeva, non è una
3: nessuno,
2: cosa casuale al momento,
3: non
2: insomma,
3: si parla
2: è una
3: più
2: cosa
3: di
2: pianificata.
3: Non si parla più di complicità dei paesi europei, si parla proprio,
2: appoggio,
3: del fatto che ci siamo telefonati, ci siamo detti noi vi venimo a prendere in Europa, tutto ok ragazzi, e l'Europa ha detto ok, certo, fai pure. Tra l'altro la notte dell'intercettazione, certo, era presente la Marina greca lì,
2: ecco,
3: a supervisionare, ecco, le operazioni, assicurarsi che ci prendessero, voglio dire, cioè non è che stava da un'altra parte o
0: secondo
3: è arrivata
0: te, Lucio,
3: tardi.
0: Perché questa cosa? Cioè, nel senso, i perché possono essere anche molto semplici, però per convenienza, per desiderio di non andare a creare uno scontro magari con Israele e Stati Uniti, cioè qual è il motivo per cui anche, perché poi uno dice Netanyahu, no? Netanyahu è uno stronzo, ma il problema non è Netanyahu qui, il problema è molto diffuso perché abbiamo detto Netanyahu, i suoi ministri, chi l'ha votato, il suo governo, certo. ma anche chi sta fuori Israele.
4: Pensiamo
0: ai governi di chi non ha fatto un cazzo.
3: Sì, io credo che se ci concentriamo solo su Israele, nel momento in cui questo tipo di operazione avviene al sud di Creta, stiamo commettendo un errore
4: certo,
3: di valutazione.
4: C'è una complicità allargata.
3: È un disegno in qualche modo collettivo di fermare sta cosa, che da una parte ci racconta che evidentemente dà fastidio, evidentemente fa paura.
1: E questo funziona.
3: Questo ci dice qualcosa. Certo. Dall'altro canto ci conferma pure che viviamo all'interno di un complessissimo sistema capitalistico e sionista allargato, certo, che decide sulle nostre teste e che in qualche modo è complice e continua a essere complice di un genocidio.
4: E il tuo sentimento, no, rispetto a questo, è quello della sconfitta o quello del valutare appunto questo lato, per cui dice questa è una cosa che comunque funziona,
0: una cosa che fa paura, che deve
4: essere fermata e quindi in qualche modo è importante?
3: È una domanda molto difficile questa, nel senso che credo che valutare se è stata una sconfitta o se no, insomma, ci vuole tempo per elaborare anche il processo politico che questo tipo d'azione può avere. Dal mio punto di vista questo tipo di azioni servono anche a innescare altri processi, insomma non sono fini a se stesse, servono anche a mettere in moto degli altri meccanismi. Io credo comunque che finché non siamo liberi tutti non è libero nessuno, per cui questo tipo di operazioni non perdono mai, non hanno possibilità di essere dal lato perdente della storia, perché servono anche semplicemente a ricordare a tutti che non si lascia nessuno indietro. Questo è il succo.
0: Senti, vabbè, tornando un attimo a quel momento, quindi, voi quanti eravate sulla barca dove stavi tu?
3: Noi eravamo in sette elementi, di cui appunto tre sostanzialmente attivi nella navigazione e quattro partecipanti, chiamiamoli così, perché poi insomma gli equipaggi sono misti, cioè massa critica, c'è sia chi ha delle skill nautiche che chi non ce l'ha. Ci ritroviamo, insomma, per tornare al racconto, ci puntano stimitra, ci intimano di andare a prua, di metterci in ginocchio con le mani alzate, le classiche insomma, immagini che ormai sono diventate tristemente famose, e ci perquisiscono, ci prendono i passaporti e sostanzialmente ci trasbordano su questo gommone tattico, che a una velocità smodata ci porta accanto a sta nave militare. Io da qui in poi, ragazzi, sono entrato dentro Mad Max, cioè nel senso, io da qui in poi non ho più potuto credere a niente di quello che ho visto, nel senso che noi ci siamo preparati per un tempo più o meno lungo a ci portano a Ashdod, entriamo dentro in carcere, a un certo punto dopo qualche porta ci sarà un avvocato, un ambasciatore,
1: qualcuno, qualcosa,
3: e noi ci hanno preso e ci hanno sbattuto dentro un carcere galleggiante all'interno di una nave militare grigia costruita apposta per, cioè la nave no,
4: a morte però, nera, praticamente
3: una roba surreale, al cui interno è stato costruito una sorta di, immaginatevi un campo da calcio più o meno come dimensioni,
0: sì,
3: circondato da dei container, quindi chiuso da dei container. Sopra sti container c'era del filo spinato sopra sti container col filo spinato c'era un'enorme passerella sulla quale giravano questi energumeni col mitra sempre puntato su di noi, che stavamo o nel sole cocente all'esterno di questi container dentro sto campo da calcio o dentro i container a cercare di ripararci.
1: Un milione di gradi
3: del giorno, meno un milione di gradi di notte. Tra l'altro noi eravamo 175, hanno sequestrato 175 di noi. I container contenevano, se va bene, 120 persone, per cui la notte in qualche modo ci si alternava per provare a riscaldarsi, anche se pure dentro al container si moriva di freddo, fuori annaffiavano perché così rimanevi bello
1: buono,
3: bello bagnato.
1: Però come sei tornato? Forte.
4: Temprato nello spirito e nel corpo. Senti, tutto questo il governo italiano?
3: Il governo italiano io non l'ho né visto né sentito, se non poi quando siamo riusciti ad arrivare, perché poi lì c'è l'epopea greca, ma questa è un'altra storia. Ho visto l'ambasciatore, il console, non so chi fosse, che si è presentato appunto con una bottiglietta d'acqua e un telefono per non so quanti italiani eravamo, per permetterci di provare a chiamare casa.
0: Senti,
3: questo è il servigio del.
0: Ma in quel momento, cioè, che tu personalmente, insomma, che hai pensato da quando appunto sono saliti sulla vostra nave, fucili spianati, vanno detto, e poi quando vanno portato su questo gommone, e poi questa questa galera sostanzialmente, cioè che pensavi, cioè, prevaleva la, che ne so, la paura, la rabbia, la frustrazione, che cosa immaginavi che sarebbe successo?
3: Se io sono stato, credo, scisso da me, cioè io credo di aver visto tutto come un film fino a questa nave qua,
0: sì. Diciamo.
3: Quindi l'intercettazione, il mitra puntato, la perquisizione, il trasferimento, l'ho un po' vista da fuori e non credo di essere stato coscientissimo in quella fase lì, un po' perché è appunto una roba a cui in qualche modo ti prepari, un po' perché probabilmente è una roba che ti aspetti. Nel momento in cui mi sono reso conto che mi trovavo in un luogo non luogo, senza alcuna giurisdizione, che non avrei saputo niente di quello, in fondo stai in mezzo al mare, dentro un carcere, può succedere tutto, ti portano al largo,
4: ti sei sentito
3: scendere.
4: Senza diritti.
3: Ma dal di là dei diritti, non è una questione di diritti, è una questione proprio di... Non c'è nessun punto da piglio, non te puoi aggrappare niente.
0: Quanto tempo sei stato lì?
3: 36 ore.
0: Su questa nave?
3: Sì.
0: E poi che è successo?
3: Poi ci hanno sbarcato a Creta, noi eravamo convinti ci stessero portando ad Ashdod, invece sì. A un certo punto ci siamo accorti che ci avrebbero fatto scendere, forse ce l'hanno detto, non mi ricordo più com'è andata, e ci hanno mollato alla Guardia Costiera Greca, che a gruppetti ci ha portato su in questo porticciolo di Creta. Alcuni di noi che hanno cercato di fare resistenza passiva, perché nel frattempo noi in queste 36 ore 3-4 compagni sono stati messi in isolamento, per cui nel momento in cui hanno cominciato a farci scendere abbiamo chiesto che ce li facessero vedere, abbiamo chiesto garanzie sul fatto che avrebbero fatto scendere anche loro, cosa che poi puntualmente non è avvenuta, perché Tiago e Saif infatti sono rimasti là.
0: Perché loro erano con voi su questa nave, galera sostanzialmente, e poi da lì sono stati
3: trattenuti, invece di sbarcarli insieme a noi. Quindi i compagni che hanno fatto resistenza passiva sono stati malmenati, non so se vi è capitato di vedere le foto, ma c'è gente che è stata pestata 5 contro 1, roba veramente brutta.
4: Insomma, precisiamolo, perché no, dicono che è AI, girate apposta.
3: Diciamo che quello è il loro linguaggio, per cui insomma poi tutto sommato è la cosa più normale che potesse succedere,
0: un godimento,
3: non vedevano l'ora, tra l'altro, trovare una scusa. Ci hanno mollato appunto in questo porticciolo, dove le autorità greche hanno fatto di tutto per non facilitarci il conto. Ci hanno ripreso i passaporti, non ce li volevano dare i passaporti. C'erano tre pullman, c'era un'ambulanza minuscola con solo l'aspirina dentro, e con ragazzi che avevano bisogno di andare all'ospedale quanto prima. Siamo stati trattenuti pure lì sotto al sole per almeno, non lo so, 5 o 6 ore prima che sti pullman si mettessero in moto e portassero gente con gravi traumi e concussioni a farsi controllare. Poi finalmente ci hanno provato a portare a st'aeroporto, non ci sono riusciti, non volevano riuscirci, non si è capito bene. Il nostro pensiero è che, siccome si stava radunando una sorta di manifestazione di sit-in all'aeroporto di Heraklion, non volessero, le autorità greche non volessero che arrivassimo nel momento in cui si radunava questa manifestazione qua, per cui il pullman continuava a fermarsi, per cui a un certo punto siamo scesi e siamo andati a piedi, ci siamo fatti, non so, 5 chilometri praticamente di marcia per raggiungere sto cacchio d'aeroporto. E da lì abbiamo trovato, insomma, piano piano il modo di chi di rientrare, chi di organizzarsi e rimettersi in contatto con la flotta, perché delle 60 barche che eravamo, 30 ce l'hanno fatta, mettiamola così, 30 sono riuscite a sfuggire l'intercettazione e si sono ormeggiate al largo di Creta in attesa del passaggio della bufera, che oggi dovrebbe essere.
0: Quindi potranno riprendere, diciamo, il viaggio nelle prossime ore.
4: La tua imbarcazione cosa trasportava?
3: La mia imbarcazione trasportava dei beni di prima necessità alimentari, dal latte in formula, pacchi di riso per i bambini, pacchi di riso, lenticchie, cibo in scatola, insomma.
0: A lunga conservazione.
4: Non siete contrabbandieri, insomma.
3: No, tra l'altro, ecco, da questo punto di vista, insomma, quello è il Mossad, cioè nel senso che se ci deve essere qualche dubbio su quello che trasportiamo, o possiamo chiedere per primi a loro, nel senso lo sanno benissimo cosa trasportiamo.
0: Questa roba poi che fine ha fatto?
3: Questa roba è stata affondata insieme alle nostre barche, credo che delle barche intercettate, perché alcune sono lasciate. Questi fenomeni, oltre a portarci via su questa carcere qua, hanno questa nave carcere, sono riusciti anche a sabotare alcune barche e lasciare alla deriva equipaggi. C'è una barca in particolare che è stata sabotata, sono saliti sulla barca, l'hanno sabotata, se ne sono andati lasciando la barca alla deriva.
0: Così.
3: Se non fosse stata trovata da una barca il giorno dopo, questi sarebbero ancora in giro
0: spersi,
3: con la tempesta in arrivo. Questi sapevano benissimo che cosa stava per succedere anche dal punto di vista climatico.
0: Certo, no, ma c'è chiaramente una... al di là di quello che abbiamo letto, tu su Saif e Tiago hai altre informazioni?
3: No, purtroppo no, appunto, sono le informazioni che abbiamo tutti. So, ecco, quello che posso dire è che c'è una petizione che gira, cerchiamo di firmarla tutti, che ne richiede il rilascio immediato. Purtroppo le notizie sono quelle, non c'è nessuna accusa formale, fino a domenica sono ancora trattenuti. E non so altro, ahimè.
0: Io, Lucio, ti ringrazio. Un paio di domande prima di... Poi ci sono tantissimi messaggi, ma insomma, magari se ti va, torni a trovarci o insomma ci risentiamo anche telefonicamente. E innanzitutto ti volevo chiedere cosa pensi di fare, insomma, se vorrai ripartire, se vorrai seguire insomma in altro modo le azioni della flottiglia. Che poi ricordo, in realtà questo... non c'è un bene in questo schifo, però l'unica cosa tra virgolette positiva è la determinazione di continuare a fare di più per riuscire a mandare questi segnali ed arrivare poi finalmente a Gaza. Cosa pensi di fare? Se l'hai deciso, insomma,
3: mi piacerebbe moltissimo riprendere il percorso interrotto. Vediamo se c'è la possibilità, perché appunto devo discuterne poi con chi di dovere a casa. Sì. Diciamo che sicuramente nell'immanente mi occupo di seguire le mobilitazioni che si stanno per organizzare. Siamo sul 15 e sul 16 maggio e poi andiamo verso, se riusciamo appunto a chiudere questa grande dibattito e concertazione, è un 18 per uno sciopero generale. Spero che si riesca in qualche modo a far convenire tutte le parti. Dobbiamo riprenderci un po' le strade, dobbiamo riprenderci le piazze, dobbiamo fare in modo che la narrazione, sì, per carità, la flottiglia è lo strumento che ci riporta a ragionare e ci riporta e ci risveglia, però insomma siamo sempre, cerchiamo di mantenere poi il racconto e la narrazione su quello che succede in Palestina, su quello,
4: sì,
3: che succede,
4: dobbiamo riaccendere i riflettori su Gaza,
0: esatto. Su Gaza e anche sulla Cisgiordania, dove costantemente, certo, noi lo diciamo tutti i giorni, ci sono importanti investimenti da parte israeliana per continuare ad allargare, fondamentalmente, poi non voglio parlare manco di allargare insediamenti illegali, a prendersi completamente.
3: Ma ormai, ragazzi, sta succedendo anche in Europa, cioè nel senso che voglio dire, l'israelizzazione europea è una roba che sta avvenendo, nel senso, andatevi a leggere l'aumento della popolazione israeliana, per esempio, in posti tipo Cipro o appunto Creta, si stanno comprando a partire dalla Grecia e da Cipro dei pezzi per piano piano allargarsi, e insomma, arriveranno pure da noi, insomma, se non ci svegliamo e appunto non ci riprendiamo le piazze, non blocchiamo questi cacchio
4: che si
3: di
4: comprano,
3: accordi,
4: il problema è quando
3: economici militari
0: bombardano
3: con questi maledetti.
0: Senti, Lucio, vabbè, qualcuno vuole sapere, con la musica il tuo rapporto con la musica in questo momento è di separazione, di divorzio?
3: Non è di divorzio, è okay. di lento riavvicinamento, però okay. insomma con formule molto più meno così industriali, nel senso, cercando di stare lontano dall'industria discografica italiana il più possibile.
0: No, ti capisco perfettamente, e però ci tieni aggiornato volentieri, sugli sviluppi volentieri di questa cosa. Noi ti ringraziamo tantissimo, insomma, ricordiamo se ti va, insomma, ne riparleremo anche a breve, perché poi chiaramente ci sono queste navi che in qualche modo poi riprenderanno, speriamo, la navigazione, speriamo riusciranno ad arrivare. E se qualcuno vuole, la domanda che faccio sempre, perché poi è la domanda di molti ascoltatori, se qualcuno volesse provare, no, a fare qualcosa di più rispetto a incazzarsi e indignarsi, perché poi è anche questa qui è anche la forma della nostra indignazione, no? Della nostra incazzatura, e allora non va bene un cazzo, cioè se c'è incazzo, cioè, capito, che dobbiamo fare? Qualunque cosa uno fa non va bene.
4: Ci hanno allora un po' reso impotenti rispetto a questa cosa.
0: Però siccome si possono fare le cose,
4: si
0: può fare secondo te? Che consiglio daresti?
3: Intanto tenere d'occhio, ormai sono i social, però insomma i social, e cominciare a partecipare a tutte le assemblee, a tutti i collettivi che si aprono e tutti i dibattiti che si aprono in ottica Palestina, in ottica prossime tappe della mobilitazione, che speriamo sia prima regionale, poi nazionale e poi globale. partecipare, firmare la petizione e nello specifico poi entrare a far parte dell'azione diretta laddove ci fosse questa voglia. C'è il sito, c'è Global Summit Flottiglia.
0: Bene, e sull'operato della che io, noi siamo orgogliosamente, insomma, vicino alla, anche insomma, abbiamo messo anche sui social della flottiglia, e giustamente qualcuno ricordava del fatto che hanno, dice, ci sono commenti sui social di gente che dice vi hanno sequestrato droga di vario tipo, non so che altro. Ma ragazzi, mi pare il minimo questo, cioè che ci siano, che ci siano delle persone che hanno interesse a mettere in, dicono che sono pagati da Hamas, più di questo che voglio dire, che dobbiamo fare. Vabbè, Lucia, noi ti ringraziamo, ti mandiamo, cioè, ti abbracciamo fortissimo voi, e ragazzi, ti aspettiamo presto qua a Radio Rock quando vuoi.
3: Grazie. Vabbè, mille.
0: Grazie a Lucio, grazie Leoni. Che ci ha raccontato questa cosa, insomma, importante. Chiudiamo il The Rock Show con un pochino di ritardo, ma ne è valsa decisamente la pena. Tra pochissimo Tatiana e Marco in Gagarin. Noi ci risentiamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao.
5: Avete ascoltato
6: The Rock Show,
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
7: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.
8: Rock Sport.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, Iperfamilia Agora.
2: Di risparmio, di qualità. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Marilyn Manson, perché è disponibile Drugs Like You, nuovo inedito dei Fences, che vede la partecipazione alla voce proprio del cantante. In tour nel nostro paese i prossimi 11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma, concerto quest'ultimo già sold out. Manson ha visto l'uscita a gennaio dalla propria band live del chitarrista e produttore Tyler Bates in line-up dal 2014. Proseguiamo con i Metallica e l'intervista rilasciata al podcast Let There Be Talk dall'ex Jason Newsted, nel corso della quale il bassista ha rivelato di essere recentemente guarito da un cancro alla gola. Tra una settimana sarà passato un anno, ha detto. Diciamo che la cavità nella mia testa è diversa rispetto a prima, ma mi hanno detto che sono guarito, quindi l'ho sconfitto. Infine Nothing More, che trascorsi 2 anni dall'ultimo Carnal, fanno sapere via Instagram di essere ufficialmente entrati in studio per dar vita a un nuovo album, del quale non hanno al momento reso noti ulteriori dettagli. Formatasi nel 2003 a San Antonio, in Texas, la band ha visto il passaggio, a partire dal terzo album The Few Not Fleeting, dell'attuale cantante Johnny Hawkins, dalla batteria alla voce.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 6 maggio 1971, nasce Chris Shiflett, cantante e chitarrista statunitense, membro dei Foo Fighters, dei Me First and the Gimme Gimmes e dei No Use for a Name. 1973, Paul Simon intraprende il suo primo tour solista, supportato dagli Urubamba e dai Jesse Dixon Singers. 2020, muore Florian Schneider, musicista tedesco, pioniere della musica elettronica, cofondatore e membro, assieme a Ralf Hutter, Karl Bartos e Wolfgang Flur, dei Kraftwerk.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno, anche per questo mercoledì 6 maggio, fino alle ore 13, fino all'arrivo del signor Giuliano Leone con voi, con Soul Driver. Una
6: signore,
5: bella giornata,
6: signore,
5: questa.
6: Signore, adesso Giuliano Leone, signore, non ha mai chiamato nessuno. Dai.
5: Come lo vogliamo chiamare? Ah, il re.
6: Il re Leone. Il Reuccio. Facciamo così. Ciao Tati, buongiorno, come va?
5: Tutto bene, te?
6: Ah, benissimo, benissimo. Questa sera vado a mangiare la pizza un'altra volta.
5: Incredibile, eh?
6: No, incredibile. Ragazzi. Però ho detto, ragazzi, io faccio al massimo le 10, 10 e mezza, non di più. Perché, insomma, è infrasettimanale.
5: A che ora vai? Alle 7 e mezza a mangiare?
6: Alle 8.
5: Alle 8. Beh, pizza. Non lo so se ce la fai a dormire per le 10 e mezza.
6: No, stare a casa per le 10 e mezza, alle 11 dormi, tutto a posto.
5: Va bene, dai. Allora, oggi è una bella giornata, ragazzi. Marco Muscarà sta uscendo finalmente dalla sua comfort zone. Radio Rock, back in time.

0: quale potete votare ovviamente sul sito radiorock.it. Marco, a te piace la settimana enigmistica?
1: Sai che piace, mi piace molto, sì, alcuni giochi più degli altri, devo essere sincero.
0: Ma sei uno di quelli, capito, proprio di quelli che si... cioè che stanno là, ma ce la farò, no? Che sono ansiosi, gli enigmisti ansiosi?
1: No, non sono ansioso, no. Piano piano, metto là piano piano, se non mi viene una cosa lo metto da una parte.
0: Cioè
1: eccetera.
0: Non ti interessa se non riesci a finirlo, non è che ti fa, ti mette ansia, ti fa innervosire.
1: Oddio, un pochino sì, però non così tanto, dai.
0: Pensa che la scorsa settimana è successa una cosa assurda. Sul New York Times hanno pubblicato, che è un cruciverba che insomma tutti più o meno coloro che comprano il New York Times vogliono finire.
1: Mm-hmm.
0: E gli statunitensi hanno acquistato il New York Times Magazine e qualche settimana fa appunto c'era questo piccolissimo, cioè c'è una cosa assurda, sul New York Times hanno pubblicato, che è un cruciverba che insomma tutti più o meno coloro che comprano il New York Times vogliono finire.
1: Mm-hmm.
0: E gli statunitensi hanno acquistato il New York Times Magazine e qualche settimana fa appunto

0: Milioni di enigmisti sono andati nel panico di fronte ad una soluzione che nessuno riusciva a trovare. Quindi apriti il cielo, la vicenda ha avuto un eco talmente grande che la testata è stata costretta ad intervenire, ammettendo che per la prima volta negli 84 anni di storia dell'enigmistica il New York Times Magazine aveva pubblicato un cruciverba irrisolvibile.
1: Non ci credo.
0: L'errore è stato causato da una riprogettazione digitale della rivista, quindi dopo ore di confronti e disperazione la vicenda si è risolta, quindi hanno, ecco, si sono, cioè loro non gli veniva proprio in mente che poteva essere un errore del New York Times, capito? Quindi davano,
1: certo,
0: la colpa a loro stessi,
1: pare?
0: Sono impazziti.
1: Oh,
0: pensa che bello quando hanno saputo che non dipendeva da loro.
1: Sai che esiste un effetto della settimana enigmistica che è stato teorizzato da alcuni studi scientifici, che assume il nome di, mi piace molto il nome di questo effetto, effetto che è l'effetto che ti viene quando tu stai cercando disperatamente una risposta, una definizione, non ti viene, e poi all'improvviso, mentre stai facendo qualcos'altro, magari ti metti a lavare i piatti, magari ti metti sdraiato a letto, all'improvviso ti ritorna a mente, in mente quella definizione, quella risposta, e si chiama proprio effetto aha, cioè quell'effetto particolare per cui il nostro cervello, quando lo obblighiamo a pensare in una direzione, non riesce a richiamare alla memoria quella roba che però hai sulla punta della lingua, e come invece ti metti a fare qualcos'altro, per qualche meccanismo mentale che poi hanno studiato all'interno, appunto,
0: certo,
1: di queste indagini scientifiche, ti torna alla mente quella roba che pensavi invece ormai di esserti dimenticato.
0: Comunque qualcuno ci scrive: alla settimana enigmistica non sarebbe mai successo. Cioè, pensa che alcune persone hanno raccontato di non aver spiccicato parola per tutto il sabato.
1: Vabbè, ho capito, però c'è della patologia dietro, dai, no?
0: Eh beh, certo, ho detto, si tratta di ansiosi enigmisti. Arrivano i Fountains DC.

0: attenzione ragazzi, perché ho trovato marito in 448.
1: Capito?
0: Incredibile. Capito? Era dall'altra parte della stanza e non lo sapevamo.
1: Esattamente.
0: Mamma mia,
1: esattamente.
0: Che bello, ragazzi. Ho finito, non devo più cercare, basta.
1: Sai quanti amori nascono tra Radio Rock e Radio Rock Italia, Tatiana? Tanti,
0: e anche
1: tanti,
0: proposto,
1: tanti.
0: Si è proposto di mantenermi.
1: Sì, sì, sì.
0: Che
1: adesso
0: vogliamo di più dalla vita?
1: Diciamo
0: anni
1: che...
0: anni di
1: lotte femministe, di lotte, no? Così.
0: Di con cui, vabbè,
1: sfumate.
0: Lasciamo stare.
1: In
0: sì,
1: un
0: sì.
1: istante. Senti, Tati, velocissimamente, oggi è il World No Diet Day, la giornata internazionale senza dieta, in cui bisognerebbe fare uno sgarro alla propria dieta.
0: Meno male.
1: Quindi, amici, se c'è una... Quale sarebbe il tuo... Se tu
0: secondo me è fare uno sgarro senza sentirsi in colpa, perché tanto lo sgarro sempre ti fa sentire in colpa.
1: Ma qual è lo sgarro che faresti? Io supplì, te lo dico subito.
0: Perché è uno sgarro?
1: Beh, è uno sgarro il supplì, no? No.
0: Se vuoi te lo mangi un giorno sì, un giorno no. Non mi sembra sto grande.
1: Beh, no.
0: Sgarro.
1: Se uno sta a dieta, uno sgarro. Qual è, scusa, il tuo sgarro?
0: Ma io andrei allora all'all you can eat di sushi.
1: All you can eat di sushi. Però il sushi non è pesante, è leggero, no?
0: Beh, se te ne mangi in grandi quantità,
1: dici sì.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Torna il film.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi,
4: sprechi,
3: sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: La migliore musica rock tutto il giorno.
10: Here we go.
9: Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno, naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Darkness.
3: Radio Rock, back in time.

0: Machine Gun Kelly, Fred Durst, naturalmente insieme. Se volete votare questa novità potete farlo al 3899 106 600, ma soprattutto sul sito radiorock.it.
1: Non lo fate al 3899 106 600, tanti vostri messaggi poi Tatiana, se non vanno secondo quelle che sono i suoi diktat, lei li non li considera. Cioè, se voi votate le novità al numero di WhatsApp e Telegram, lei li cancella, quelli che vuoi, poi fa finta che siano di più quelli altri, insomma, fai magheggi. Invece
0: questa è una grande fake news,
1: no,
0: e
1: no.
0: Ti racconterò una cosa sulle
1: fake news.
0: Se votate
1: su radiorock.it, sì, a quel punto là invece i voti vanno
0: io
1: proprio.
0: Io ti voglio
1: effettivi.
0: Raccontare una cosa sulle fake news.
1: Dimmi.
0: Perché in Finlandia c'è la scuola di fake news e intelligenza artificiale fin dall'asilo.
1: Ma davvero?
0: Dall'asilo.
1: Cioè, insegnano a fare le fake news o a riconoscerle?
0: Vabbè, allora, le fake news sono diventate un problema per tutti, ancora di più per Gagarin. E c'è chi già da tempo ha deciso di correre ai ripari, quindi gli ascoltatori sanno che non ti devono ascoltare.
1: Io non dico fake news,
0: Vabbè,
1: Italiana.
0: Comunque, la Finlandia vuole dare ai propri cittadini strumenti per riconoscerle ed evitarle. Quindi il governo ha deciso 10 anni fa, nel 2014, pensa, un programma strutturato di contrasti alle bufale. L'iniziativa prevede corsi obbligatori per studenti, giornalisti, politici, cittadini su come identificare e neutralizzare la disinformazione progettata per creare divisioni sociali. Il sistema educativo finlandese ha integrato l'alfabetizzazione mediatica nel curriculum nazionale, includendo anche i bambini a partire dai 3 anni di età. Quindi già all'asilo imparano a esplorare contenuti online. A 7-8 anni a distinguere informazioni affidabili da quelle false, a 9-10 a raccogliere fonti e selezionare prospettive corrette.
1: Ho però.
0: Capito?
1: Molto buono.
0: L'anno scorso hanno parlato anche di intelligenza artificiale.
1: Oh, vedi, dalla più tenera età lo fanno. Tati, sai che invece a proposito
0: quindi diventiamo degli ascoltatori consapevoli, non ascoltate Marco Muscarà nelle sue fake news.
1: Guarda,
0: su Gagarin,
1: questa non è una fake news, ma in India hanno trovato un nuovo
0: bella
1: modo.
0: L'India, vogliamo andare?
1: Possiamo andarci. Hanno trovato un nuovo modo per cucinare senza l'utilizzo di gas, visti anche l'aumento del costo energetico dovuto al problema della guerra con l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Ebbene, il modo che hanno scoperto e che stanno utilizzando moltissimi indiani nell'ultimo periodo è la cacca di mucca.
0: Ah!
1: Perché effettivamente mucche che sono sacre in India, quindi ce ne sono tantissime e insomma vengono rispettate, beh, anche il loro sterco in qualche modo viene utilizzato, lo stanno utilizzando sempre di più per produrre biogas, perché effettivamente unendolo all'acqua, mettendolo in delle cisterne sotterranee, si produce metano che, convogliato all'interno di apposite strumentazioni, è in grado appunto di permettere di cucinare e di essere utilizzato per chiaramente questioni, vicende abbastanza limitate, ma che comunque consentono appunto l'utilizzo di gas per cucinare, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi il gas per cucinare lo prendi dalla cacca delle mucche.
0: Bello, interessante.
1: È una roba, è una grande idea. Ora non so quanto sia applicabile chiaramente in devo dire che loro fanno tanta roba, per esempio in India utilizzano comunque il letame, l'urina delle mucche anche per intonacare i muri, in alcuni rituali, insomma in tante questioni, visto anche appunto il ruolo sacro della mucca, però questo era ancora poco praticato e negli ultimi mesi insomma stanno aumentando moltissime le aziende, soprattutto agricole, che utilizzano appunto lo sterco di mucca come alimento, come elemento per appunto riuscire a mangiare degli alimenti, quindi come biogas.
0: E comunque stavo pensando ieri stavo vedendo il documentario, non so se l'hai visto, cioè Alberto Angela che va a New York, no? Ha fatto uno spettacolo, è andato in onda penso l'altro ieri,
1: molto piacione lui,
0: molto
1: che cammina
0: piacione,
1: per New
0: sì,
1: York,
0: che parla di cinema, di musica e di italo-americani. No, però vabbè, bello, dura tanto. Ieri ho cominciato a vederlo, si trova su RaiPlay ovviamente, e stavo pensando a quanti abitanti ha New York e poi mi sono intrippata con le città del mondo più con più persone, no? Però
1: sì,
0: ci sono tante cose da prendere in considerazione, cioè com'è estesa l'area urbana, in quanti chilometri quadrati vivono, ci sono delle cose in India pazzesche.
1: Sì, in India tantissime, ma anche in tutta la zona dell'Indonesia, del Bangladesh, eccetera, che sono città gigantesche, cioè città che hanno la popolazione, ora devo andare a vedere, non,
0: sì, non
1: dico...
0: solo più grande, più, cioè più popolate del mondo, ma proprio che vivono nello stesso pezzo di terra.
1: Esattamente, e tra l'altro penso che se andiamo nelle zone dell'Indonesia, eccetera, siamo su livelli, non dico di città che hanno la stessa popolazione dell'Italia, ma quasi, cioè...
0: Perché per esempio anche Tokyo, è un... credo che Tokyo sia la città
1: milioni?
0: Più... 37 milioni,
1: 37 milioni, sono rimasto
0: mi sembra una
1: fa.
0: Delle più popolate al mondo, però l'area in cui si estende è più grande, no?
1: Guarda, le vado a cercare così... Guarda, la più popolata al mondo è Giacarta.
0: Ah, Giacarta.
1: Con 35 milioni di persone, vedi, non proprio l'Italia, ma metà dell'Italia, insomma. Poi Tokyo... poi Delhi, Manila, Mumbai, Seoul, Shanghai, San Paolo, Dhaka, Pechino. E per esempio Città del Messico l'avrei messa nei primissimi posti, invece è undicesima con 21 milioni di abitanti. Non ci sono città di paesi occidentali, mi sembra, perché no, non ho detto nessun paese.
0: No, assolutamente
1: non ci sono.
0: Comunque densità di abitanti incredibili in certe città.
1: Sì, assolutamente, soprattutto Delhi vedo.
0: Dhaka pure, no?
1: Sì,
0: mi sembra.
1: Sì,
0: densità altissima.
1: Sì, sono chilometro. 12.124 la densità, non so quale sia l'unità di misura, adesso la vado a ripescare.
0: Incredibile.

0: for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Rerregai, dimmi il saggio, ho saputo che mi ha mandato a chiamare.
2: L'ha saputo sì, t'ho mandato a chiamare. Ho Plifil Dick il Valoroso, ho una missione per te.
1: Ma perché sempre io?
2: Perché già ci sono poche possibilità di successo. Che facciamo? Ci mandiamo Velmi la pippa?
3: Ma veramente io mi sento pronto per una missione.
2: Zitto la pippa. O Plifil Dick il Valoroso, ti infiltrerai tra gli ucri per spiare i loro piani.
1: Un'altra volta? Ma quelli ormai mi riconoscono. È dall'inizio della serie che ci mandate me.
2: Questa volta non ti riconoscerà nessuno, perché metterai questi.
1: I baffi vinti?
2: Sì, ma di pelo di coda di grugnolo.
0: Due giorni dopo, durante il consiglio degli ucri, nella sala del trono di vipere.
4: Disumano Sepperned, siamo pronti per il consiglio.
5: Bene, iniziamo con l'appello. Mallodlat!
6: Presente!
5: Arbrunt!
7: Presente!
5: Sconosciuto misterioso con i baffi finti di pelo di coda di grugnolo!
6: Presente!
5: Bene, ora vi espongo il piano! Passeremo da nord fingendoci commercianti! Questa volta stermineremo gli Unni! Tutto chiaro?
8: Sì!
5: Tu, sconosciuto misterioso con i baffi di pelo di coda di grugnolo, ridi un po', sì?
6: Sì!
5: Ma tu sei Plifil Dick il Valoroso di Curlornate!
1: No, no, Plifil Dick il Valoroso di Curlornate, mica c'è baffi finti di pelo di coda di grugnolo.
5: Sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Tre giorni dopo, al Valico del Nord.
6: Spudorato Sepperned, gli Ucri bloccano il Nord, sanno di noi.
5: Ma com'è possibile? Siamo pure vestiti da commercianti.
6: E qualcuno deve aver fatto la spia.
5: Certo, lo so, ma chi? Chi?
8: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah, good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
16: Stai ascoltando
17: Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale
18: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
20: Radio Rock, back in time.

0: Suen nell'alta rotazione di Radio Rock. Fra l'altro il concerto in questo 2026 a Roma almeno sarà all'Euro Social Park il 6 di settembre, insomma, ne abbiamo
1: ve ne stiamo parlando
0: mentre
1: in questi giorni.
0: Domani nei nostri studi, cari amici, verrà a trovarci con nostro grandissimo piacere Paolo Calabresi, che da stasera fino al 17 maggio sarà al Teatro Ambra Iovinelli con uno spettacolo che si chiama Tutti gli uomini che non sono, tratto fra l'altro dal libro omonimo di Paolo Calabresi e con Carolina Di Domenico.
1: Oh, molto molto molto bello, già che
0: uno
1: ci siamo.
0: Uno spettacolo che ripercorre l'incredibile storia realmente accaduta delle trasformazioni di Paolo in personaggi realmente esistenti, tra cui la performance del falso Nicolas Cage,
1: con cui entrò allo stadio,
0: ma lui ha fatto stadio,
1: è entrato allo stadio
0: con gli onori del presidente del Milan.
1: Ma guarda, io ricordo perfettamente ero davanti alla televisione a vedere la partita in TV e le telecamere di, non so se era Sky ancora già all'epoca, penso di sì, indugiavano spesso su, appunto, su di lui, e anch'io ho pensato: porca miseria, c'è Nicolas Cage che sta vedendo la partita in questo momento.
0: Sai che mi sono sempre voluta comprare, visto quei cuscini, ci sono un sacco di cose,
1: di
0: anche la tuta, sì, con la faccia di Nicolas Cage è sempre la stessa.
1: Ma lui non ha fatto
0: bellissimo
1: solo
0: il cuscino che si cambia, no? Che ha quelle paillette che tu le sposti, bellissimo. Quanto lo voglio, lo vorrei tantissimo.
1: Non ha fatto solo quello, lui si presentò anche vestito da cardinale, a tante altre cose.
0: Bello,
1: insomma,
0: bello.
1: Sarà
0: domani
1: molto,
0: ci divertiremo.
1: Molto
0: domani ci divertiremo a mezzogiorno. Non perdete l'intervista domani, mi raccomando.
1: Oh, tra l'altro, intervista che potete ascoltare su Radio Rock, ma anche guardare su Radio Rock in TV.
0: Devi sempre dire.
1: Perché la vostra radio preferita potete anche guardarla. Come? Basta scaricare l'app gratuita da Radio Rock, cliccare su Radio Rock TV, oppure andare su radiorock.it, oppure andare su Twitch e cercare Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Rieti e Frosinone.
0: Oppure potete rubare il segnale come fa Marco Muscarà. A proposito di rubare,
1: io non rubo niente.

0: sosta. Allora, cari amici, oggi piove, probabilmente potrebbero nascere dei semi. Al mio segnale scatenate la germinazione. Sapete che ho scoperto, attraverso uno studio ovviamente pubblicato su una rivista scientifica, che i semi possono percepire le vibrazioni prodotte dalle gocce e utilizzarle come via libera per germogliare. Questa ricerca ha testato circa 8.000 semi di riso che l'ha esposti appunto a suoni che imitavano piogge di diverse intensità, e i semi stimolati sono germogliati fino al 40% più velocemente rispetto a quelli in silenzio. Cioè, come se hanno le orecchie. Te lo aspettavi che i semi?
1: No, non me l'aspettavo che i semi avessero
0: le orecchie.
1: Non me l'aspettavo questa cosa.
0: È in realtà un meccanismo fisico, nel senso che le vibrazioni della pioggia muovono dei minuscoli organelli cellulari chiamati statoliti, e quindi sostanzialmente diventano dei sensori naturali della gravità. Quindi questo movimento attiva dei segnali interni che accelerano lo sviluppo del germoglio. In pratica il seme capisce che è arrivato il momento giusto, ovvero che l'acqua è disponibile, la posizione è favorevole, e quindi è un vantaggio evolutivo costruito in migliaia se non milioni di anni.
1: Oh, a proposito,
0: cioè, quanto è bello tutti questi scienziati che continuano a scoprire tutti questi misteri del sottosuolo e della natura. Ma noi lo sappiamo che le vibrazioni, l'altro giorno non mi funzionava la cassa alla macchina, nella macchina, io gli ho dato un colpetto, una piccola vibrazione, improvvisamente ha rifunzionato.
1: Dici? Forse quello però è un contatto, non è una cosa di vibrazione.
0: Ma funziona,
1: mi viene da
0: sempre
1: dire.
0: La piccola vibrazione.
1: Hai ragione. Tati, però tu parli di semi di milioni di anni, eccetera. Tra l'altro è dimostrato che probabilmente, vedi, semi intelligenti, in realtà le piante saranno e resisteranno molto di più rispetto agli animali quando finirà il mondo. Stavo vedendo che l'ultimo essere vivente che potrebbe resistere alla fine del mondo anche a 1,5
0: sono le blatte.
1: I procarioti estremofili, una
0: e
1: sorta di batteri. Ma secondo me, lo sai con chi se la battono i procarioti estremofili alla fine del mondo? Con i Rolling Stones.
0: È
1: secondo
0: vero.
1: Me. Cioè, secondo
0: è
1: me
0: vero.
1: Alla fine sarà una lotta a due tra i Rolling, per l'immortalità,
0: ragazzi,
1: tra i Rolling Stones e i procarioti estremofili. E non sono convinto che vinceranno i procarioti.
0: Allora, hanno annunciato il nuovo album, l'abbiamo visto, 10
1: l'abbiamo
0: luglio
1: detto.
0: C'è un singolo, ecco. Un singolo, primo singolo ufficiale, si chiama In The Stars. Lo stiamo per ascoltare tutti insieme per la prima volta qui su Radio Rock. Tornano i Rolling Stones.
1: Diciamoci cosa ne pensiamo al 3899 106 600.
0: Più vivi che mai, ragazzi,
1: è
0: più vivi che mai,
1: comunque.
0: Incredibile.

0: novità in casa Rolling Stones, si chiama In The Stars questo nuovo singolo. Intanto invece c'è una rivista che ha
1: chissà
0: deciso...
1: se entrerà in alta rotazione su Radio Rock, potremmo avere contemporaneamente...
0: Sicuro? Noi siamo dei grandi anticipatori,
1: no,
0: caro Marco.
1: Però potremmo avere...
0: Prime, caro Marco.
1: Potremmo avere contemporaneamente in alta rotazione Rolling Stones e Europe, che comunque... No,
0: capito.
1: Fa un po', capito, un ritorno.
0: Un giorno dovremmo fare qualcosa. Ecco, dovremmo fare un giorno una trasmissione tutta lanciando dei brani come se fossero attuali, capito?
1: Eh sì, sì, sì, perché no?
0: Ma dovremmo
1: perché
0: parlare
1: no?
0: un po' come una radio, che ne so, anni 70, anni 80.
1: Sì, amici ascoltatori, vabbè, buongiorno a tutti.
0: La
1: voi.
0: Stessa voce va bene per tutto.
1: Vabbè, quello.
0: L'ascoltatore polemico su cos'era? Sui Tool?
1: Sì, no, ascoltatore polemico.
0: Che cambia?
1: Cambia. Perché l'ascoltatore
0: DJ
1: polemico
0: degli anni 80 ha la stessa voce.
1: Perché l'ascoltatore polemico dei Tool non è altro che un vecchio DJ anni 80 che ha smesso di fare il DJ e però sta là e protesta, capisci? Cioè, è quella. È la stessa persona.
0: Vabbè.
1: Invecchiata.
0: Vabbè.
1: Non sei d'accordo?
0: Teniamoci questo Marco Muscarà che fa la stessa voce per tutto.
1: Ho capito. Però non hai detto la tua opinione sui Rolling Stones, eh? Su
0: Rolling Stones. Non mi sembrava una canzone tanto diversa da quelle precedenti. Ma io non adoro, non mi piace tantissimo la loro musica, devo dire la verità.
1: Allora, vabbè, non mettiamo gli atti.
0: Ho smesso di ascoltarli. La
1: Diana ha detto che i Rolling Stones le fanno schifo.
0: No,
1: lo scriviamo.
0: Non è vero,
1: sì, sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero.
1: Lo
0: mettiamo
1: agli
0: atti.
1: Lo mettiamo agli atti
0: per
1: adesso.
0: Carità.
1: Scrivo una pecca al direttore adesso, glielo dica. Ha detto, guarda, direttore, da Diana ha detto.
0: Vabbè, ma chi gli frega il direttore?
1: Si vede.
0: C'è Rolling Stones, abbi pazienza.
1: Guarda,
0: ma
1: arrivata...
0: non è che
1: è arrivata già
0: non
1: la
0: è
1: ricevuta.
0: Che il direttore entra in ogni ambito della nostra vita.
1: È arrivata già la ricevuta di consegna della PEC. Quindi aspettati una a breve, proprio veramente una decisione dura.
0: Ma io oggi cerco coloro che amano il lato sentimentale di Nick Cave, perché c'è una rivista,
1: sì,
0: Out, che ha dedicato un approfondimento specifico focalizzato sulle canzoni d'amore più belle di Nick Cave. Perché Nick Cave, no? Sappiamo, l'amore non è il primo tema che ci viene in mente quando parliamo appunto della sua carriera, ma in realtà tra la fine degli anni 70 e l'esperienza con A Birthday Party, la sua immagine era legata un po', no? All'estetica un po' caotica, un po' orientata sulla rabbia, no?
1: Un
0: più
1: po'
0: che
1: al
0: romanticismo. Con il tempo però emerge come per tutti, no?
1: Un cucciolotto
0: che scrive canzoni d'amore, pur ovviamente nel suo modo molto atipico, no? Rispetto alle classiche canzoni d'amore. Le sue love song non raccontano di ghosting, di love bombing, eccetera, eccetera, ma raccontano di sentimenti in modo, diciamo, come quando l'amore viene elevato a una dimensione quasi divina, no? Filtrato attraverso delle immagini religiose, simboliche. Vabbè, vogliamo chiedervi qual è la vostra canzone d'amore preferita di Nick Cave. Vediamo se è tra queste 10 migliori raccolte da questo magazine. E poi ne ascoltiamo una sola arriverà.
1: 3899 106 600.
0: Mi raccomando.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Giants, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle 13. Torniamo con i Blink.
0: Radio Rock, back in time.

0: Children's Songs, ovviamente potete votare se vi piace questo bellissimo brano sul sito radiorock.it. Vi stavamo chiedendo,
1: a Tatiana non interessa nulla perché lei i vostri voti poi li butta.
0: Io li butto,
1: butta,
0: sì.
1: Perché decide lei quello che rimane.
0: Anche quelli che avevo chiesto sul lato sentimentale di Nick Cave. Stavamo parlando alle 10 migliori canzoni d'amore secondo un magazine, Far Out.
1: Perché
0: e
1: signori,
0: vediamo qua. Oh, signori, hanno detto tutti, cioè 100 messaggi into my arms. E ragazzi, mica esiste solo quella.
1: Ah, signori,
0: e su.
1: Ma secondo voi,
0: no, ma mica
1: veramente,
0: per carità, ma... Allora, se c'erano altri messaggi e no, poi quella era in vantaggio, io l'avrei pure messa.
1: No.
0: La ma c'è solo quella, signori, non c'è nessuno che ha detto un altro brano.
1: Signori, la realtà,
0: è
1: dei,
0: impossibile,
1: la realtà dei fatti è che Tatiana vi ha detto, oh, mandatemi, poi scegliamo la canzone, cioè, ma lei già sapeva in partenza quale sarebbe stata la canzone, perché...
0: No, io la canzone ve lo faccio sapere tra 4 anni.
1: Tutte
0: no,
1: le votazioni che fa Tatiana sono dei brogli elettorali, è evidente, in confronto...
0: Ma io brogli?
1: Sì, brogli? Sì.
0: Quale fake news? Sei tu che
1: In confronto alle elezioni nelle altre parti del mondo, ragazzi, in alcune parti del mondo dove si dice... No, sono correttissimi, in Russia, è molto più corretta l'elezione del presidente russo che delle votazioni che fa Tatiana, che insomma fa dei brogli elettorali proprio così. Che succede?
0: Niente.
1: In Russia non è così, no. Ho sbagliato a citare la Russia.

0: Lifers. Allora, ci sono messaggi. Qualcuno adesso sta cercando di tirare fuori altre canzoni di Nick Cave. Oltre alla, però l'ho chiesto a ChatGPT, sapete, devo essere sincero, ho chiesto a ChatGPT tra queste canzoni qual è secondo te la più bella, e anche ChatGPT si è schierato con Into My Arms, ma io no.
1: Però ChatGPT non capisce niente di musica, si
0: ecco,
1: può dire.
0: Bravo, infatti. No, leggiamo i messaggi poi decidiamo.
1: Allora, Into My Arms.
0: E dai,
1: allora, ragazzi,
0: basta.
1: Into My Arms.
0: Basta! Non puoi più sentire Into My Arms.
1: Ci scrivono Love Letters oppure The Ship Song. Le amo tutte, pure se galleggio nel mare della banalità. Con la prima scritta che era Into The Arms che mi abita il
0: banalità,
1: cuore.
0: No, banalità quando si parla di Nick Cave non si può.
1: Abbi pazienza, Tatiana, ci scrivono.
0: Comunque non c'è tra le 10 migliori canzoni secondo Fire Out Magazine.
1: Poi Into The Arms. Where the Wild Roses Grow.
0: Non c'è neanche quella. C'è Wide Lonely Eyes.
1: Poi Into The...
0: Vabbè, c'è Need You...
1: Into The Arms.
0: Pray To You.
1: Ci sono dei vocali, ma ti dico già cosa
0: Vabbè,
1: dicono.
0: Vabbè, ho scelto Love Letter. Tra l'altro questa canzone è una cosa strana, perché dice: tengo questa lettera in mano, una supplica, una petizione, una specie di preghiera. Però dice alla fine: bacio la busta fredda e bianca, premo le labbra sul suo nome, 200 parole, viviamo nella speranza, il cielo è carico di pioggia. Quindi mi sembra giusta per oggi.
1: Eh beh, giornata.
0: Abbiamo
1: insomma
0: scelto Love Letter.
1: Uggiosa.
0: Grazie del vostro contributo come sempre al 3899 106 600. Vi si vuole bene.

0: bella, dai. Che gli vuoi dire a questa Love Letter di Nick Cave and the Bad Seeds?
1: Non lo so, Tatiana, perché parlare di qualsiasi cosa dopo questa canzone, chiaramente, abbassa il
0: livello. Io vi dico,
1: allora,
0: se volete rimanere su questo livello emotivo, andate a vedere il video dei Deftones che coverizzano gli Smiths, quindi leggende che coverano leggende.
1: Sì, assolutamente.
0: Di un'emozione, guarda.
1: Però, cambio completamente argomento. Ieri era la giornata mondiale dell'igiene delle mani. È importante lavarsi bene le mani. E sai che hanno inventato, è uscito proprio ieri, un videogioco, si chiama Batterix, che è un gioco per bambini che insegna come lavarsi le mani. Un videogioco proprio, cioè un'applicazione per cellulare e anche
0: Barbara
1: videogioco
0: D'Urso,
1: per...
0: cioè.
1: Barbara D'Urso, ti ricordi che fece durante il periodo del Covid varie parti di trasmissioni in cui proprio faceva vedere come ci si lavavano le mani.
0: Certo che me lo ricordo.
1: Però questo videogioco è proprio un videogioco interattivo in realtà, in cui tu ti muovi all'interno di varie situazioni quotidiane, devi prendere decisioni, evitare virus, batteri, che insomma non so come funziona, come penso sia proprio un video, non so, gli spari anche a un certo punto a questi virus e batteri con delle pistole da mucchina. Però detto questo, insomma, è un videogioco che è stato inventato tra l'altro da alcuni italiani, che appunto è stato sviluppato apposta per insegnare a bambini a lavare le mani. Non so quanto possa prendere, mi sento di dire come cosa, insomma, forse
0: a me molto poco, però.
1: Però ci hanno provato, quantomeno. Magari invece è divertentissimo, che ne sai. È una di quelle robe che poi ci andranno in fissa i bambini e staranno tutto il giorno a giocarci.
0: No, io invece ti volevo dire che Tony Pitoni ha scritto: prima o poi scriverò Gran Sesso al Gran Sasso.
1: La canzone si chiama così?
0: Noi non aspettiamo altro.
1: Oddio, non lo so, non sono convinto. Non aspettiamo altro.

0: Bear. Tra pochissimo vi raccontiamo cosa succede al cinema. Mi raccomando.
1: Radio Rock Promotion. Vi parliamo un po' del Nick Cave, delle difese, di calcio. Sto parlando di Aldair, perché Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma, presentano Aldair, Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, il rapporto con i tifosi, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria. Si passa chiaramente per Rio de Janeiro, ma si arriva fino a Roma con la voce narrante di Claudio Amendola e tante testimonianze, tra cui Carlo Verdone, Francesco Totti, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Per info e biglietti andate su nexostudios.it.
0: Bellissimo, bellissimo, non vedo l'ora di andare all'anteprima. Fra l'altro, a proposito di Piotta, che ora ascolteremo prima di arrivare al break delle 12, questa domenica ci sarà un bel evento che si terrà in un posto meraviglioso. Non so se ci siete mai stati, al Museo Condominiale di Tormarancia. Sei mai stato dentro?
1: No, non ci sono mai stato.
0: Comunque ci sarà il live appunto di Piotta. Troverete prima anche me, poi ci saranno tantissimi ospiti: Cecilia Lavatore, Daniele Coccia, Emilio Stella, il RP.

0: Far modesto. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: 12 e 3 minuti qui a Radio Rock, inizia l'ultima ora di Gagarin in questo mercoledì 6 maggio e inizia con Jimi Hendrix.
3: Radio Rock, back in time.

0: Halloween. Potete votare sul sito radiorock.it come tutte le altre novità.
1: Oh Tati, ci sono tante notizie che vengono dal mondo, alcune positive, altre un po' meno positive. Stavo vedendo che secondo alcuni studi nel mondo, per l'appunto, parlavamo ieri, ricordi, no, di come sta cambiando la quantità di CO2 all'interno dell'ambiente, le modifiche che, certo, sta portando, eccetera. Ebbene, una delle conseguenze è che il cibo sta diminuendo la sua quantità di nutrienti. È una cosa legata non soltanto ai metodi con cui il cibo viene trattato, eccetera, no? Spesso ne parliamo di cibi ultraprocessati e così via. No, non è quello in realtà, ma anche il cibo semplice, che ne so, ceci, riso, soia, pomodori, arachidi, hanno proprio di base, in partenza, cioè già dalla pianta, meno nutrienti, e la motivazione sarebbe dovuta all'aumento di CO2 che altera la crescita delle piante, rendendo appunto minerali, proteine meno presenti, un po' più rarefatte all'interno della pianta, e quindi va a finire che bisognerebbe assumere più cibo per avere lo stesso numero di nutrienti, non sempre è possibile, e quindi
0: no, ma poi
1: quello che mangiamo ci fa meno bene, non solo ci fa più male, ma anche le cose che ci fanno bene ci fanno meno bene rispetto a quanto non ci facevano fino a un po' di tempo fa.
0: Quindi non dobbiamo mangiare proprio.
1: Non lo so. È questa la possibilità. Per esempio, c'è un'analisi che in un piatto di ceci e riso tu prendevi tanto zinco, che è un elemento molto importante nella dieta. Ebbene, nel 1988 c'era il 22% della dose raccomandata, adesso siamo al 20%, in proiezione tra 10 anni ci sarà il 17%.
0: Vabbè, ma non a caso prima bastava anche una fetta di pane che era, insomma, no, ricca di nutrienti, anche perché il terreno era un'altra cosa.
1: Sì.
0: E oggi no.
1: E oggi no, e oggi è un po' più così, quindi dobbiamo prenderci gli integratori, che ne so. Boh.
0: Vogliamo parlare di migliori dischi di questo 2026 usciti finora, perché insomma siamo a metà anno, eh?
1: Quasi a metà, ci sta.

0: per quanto riguarda i migliori album usciti nel 2026,
1: guarda,
0: cominciano a circolare.
1: Cominciano
0: a circolare già un po' di classifiche. Dite la vostra al 3899-106-600, che è l'omini coi puntini.
1: Gine de Patrin.
0: Non voglio parlare di loro.
1: Si
0: in
1: chiama
0: questo momento.
1: Volume 2, vero l'album loro? Se non sbaglio, l'album uscito, guarda, un mese fa.
0: Aprile?
1: Da pochissimo.
0: No, io voglio parlare dei Neurosis, che sono tornati addirittura dopo 10 anni.
1: Ehi.
0: Un po' un vulcano in quiescenza, come dire. Così a sorpresa è arrivato un nuovo album per questa band californiana, molto interessante. Potremmo dire post-metal? Come
1: possiamo
0: dirlo?
1: E chi ce lo impedisce? Che ci vengono ad arrestare perché abbiamo detto post-metal? Non penso.
0: Va bene, vediamo se vi piace il nuovo album uscito in questo 2026, così a sorpresa.

0: album usciti in questo 2026, già adesso stiamo facendo, tirando un po' le somme, siamo quasi a metà anno, insomma, quindi possiamo farlo. Si trattava dei Neurosis, suggeriti da me. Marco invece vuole tornare alla musica italiana, quella bella.
1: La bella musica italiana, il bel canto all'italiana, non proprio, bel canto perché parliamo in realtà di musica rap e secondo me una delle cose più interessanti uscite in questa prima parte di 2026 è il nuovo album di Rancore, uscito anche questo un mesetto fa, Tarek da Colorare, che contiene al suo interno Fanfole, che è il singolo che abbiamo passato anche a lungo tra le novità di Radio Rock. Molto molto interessante, come tutti gli album di Rancore, canzoni che vanno ascoltate magari più di una volta. Lui penso che sia tra l'altro una delle persone più interessanti in generale con cui dialogare e parlare. Mi è capitato di intervistarlo varie volte e non è mai uguale all'altra l'intervista. Veramente è una di quelle persone con cui si può parlare di tutto e si finisce per non parlare alcune volte della sua musica, che però rimane geniale.
0: Ascoltiamo Rancore. Saluto invece chi ci scrive: deve uscire anche il nuovo album di Converge, ci sono già dei singoli, no, in realtà è già uscito.
1: È uscito?
0: È già uscito, allora, credo, bene, a febbraio.
1: Stavo già dicendo non possiamo passarlo perché se manca una parte dell'album.
0: No, non possiamo passarlo in questo momento, però bello, molto bello, complimenti, grazie della tua scelta. Ascoltiamo Rancore.

gente che canta un girone, a carta girone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossola lì è una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente non è mica un problema.

d'amore, bellissima, ci scrivono quanto è bella questa canzone meravigliosa. Io andrei invece alla proposta di Gorillaz, perché The Mountain, uscito in questo 2026, ha sbaragliato tutto, forse sarà uno degli album migliori di questo 2026, fra l'altro legato alla vita dopo la morte, visto che insomma è un disco anche che gira intorno alla morte del padre, Damon Albarn, non solo, però insomma di lui che va in India a spargere le ceneri di suo padre sulle rive del Gange, e in questo pellegrinaggio probabilmente, no, esce fuori anche il lato umano dei Gorillaz.

0: If I was you, I'd stay strapped in, cause all you got is me.
1: Questi erano i Gorillaz con Idols.
2: Esattamente, arrivano tanti messaggi al 3899 106 600.
1: Stiamo chiedendo gli album migliori già usciti in questo ultimo 2026.
2: Oh, qualcuno cita anche il nuovo album degli Zoo che è uscito in questo 2026.
1: Bello, bellissimo. Zoo sono un monolite potentissimo, così come li chiama anche un Darok. Il libro, sì, il disco si chiama Ferrum Sidereum.
2: Allora, attenzione però, perché qualcuno per esempio fa riferimento a come canzone a Litfiba, il nuovo singolo, eccetera. No, sono album.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Rumore. Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
7: Solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Just like that!
14: Radio Rock.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13, quindi ancora per mezz'ora vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 quali sono secondo voi i dischi migliori già usciti in questo 2026. Radio Rock, back in time.

0: 7 re, si tratta dei Litfiba, che se vi piacciono con questo brano, già da 2 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock, potete votare sul sito radiorock.it. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 i migliori dischi del 2026 usciti finora. Già diversi esperti del settore si stanno accavallando con le opinioni.
1: Oh, intanto senti i Litfiba,
0: sì, e la nostra parla fino alla fine, quindi vai avanti.
1: E la nostra regia automatica che è andata incontro all'ascoltatore che si è sbagliato, perché ha fatto riferimento a un singolo e non a un album uscito in questo 2026, ma ha voluto comunque accontentarlo perché è più buona di te, la nostra regia automatica. Tati, mi fa specie che non hai nominato King Gordon. Appunto,
0: no, adesso la nominiamo.
1: Non è nominata però ancora.
0: Tra l'altro,
1: l'ho nominata
0: chissà
1: prima io.
0: Se si starà mangiando una bella carbonara ad Osteria Bonelli, perché ho visto che ieri era a Roma.
1: Veramente?
0: A presentare il suo libro, sì, non lontano da qui.
1: Posso dire una cosa?
0: E non lontano da Osteria Bonelli.
1: Posso dire una cosa? Stavamo facendo riferimento prima ai Rolling Stones come esseri eterni. Probabilmente dietro di loro c'è King Gordon, che ha un'età. Cioè, poi uno la sa perché chiaramente essendo un personaggio pubblico sappiamo in che anno
0: ma
1: è nata.
0: Ma chi è dal vivo, incredibile.
1: Ma se tu la vedi, cioè soprattutto dal vivo, io non l'ho mai vista suonare dal vivo, ho visto le immagini però di lei che suona dal vivo, c'ha una, cioè sta molto meglio di me, nonostante
0: abbia
1: più di 30 anni più di me.
0: Con questo avanguardismo sonoro, cioè a quell'età, capisci?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Noi siamo là a fare l'uncinetto e lei ci regala canzoni come Not Today.
1: Capito?
0: Sì, che roba!

0: Not Today, si tratta di King Gordon, e quindi noi stiamo quasi per chiudere questa rubrichetta di oggi dedicata alle canzoni estratte dai migliori album del 2026 già usciti. Vorrei chiudere con i Subsonic, come ci chiede il nostro ascoltatore, perché dobbiamo insomma anche tributare la musica italiana. Io lo farei anche con Flavio Giurato, con il console generale.
1: Qualcuno citava anche i Foo Fighters, che però sono in alta rotazione. Quindi non possiamo.
0: Ma poi sono tanti,
1: Your Favorite Toy, l'album, sì, ma chiaramente essendo in alta rotazione li ascoltate già più volte al giorno.
0: Si chiama Terre Rare, questo nuovo album dei Subsonica, che abbiamo avuto nell'alta rotazione di Radio Rock già con un paio di brani,
1: abbiamo avuto anche in collegamento con noi per presentarlo, no? Qualche settimana fa, giusto?
0: Esattamente, sì. Caro Marco Muscala si ricorda tutto, no? Ma sono venuti anche da Polonia, no?
1: È vero. Sì, mi ricordo tutto io fino a un certo punto, Tatiana. Sai che ho la memoria di un pesce rosso.
0: Va bene, li ascoltiamo con questo nuovo album che diciamo si chiama Terre Rare, uscito in questo 2026, e quindi insomma si sono rimessi in moto sul serio, sono ripartiti con Terre Rare. I Subsonica faranno un bel tour.

0: Radio Mogadiscio, si tratta dei Subsonica con l'ultimo album. Noi stiamo naturalmente per salutarvi,
1: no!
0: Cari amici.
1: Mannaggia.
0: Perché vuoi rimanere qua oggi?
1: Beh,
0: te ne vuoi sempre andare, oggi vuoi rimanere.
1: Oggi voglio rimanere con Giuliano Leone, vediamo se mi accetta con
0: ma
1: lui.
0: Ma come no? Ma guarda,
1: non lo so, sai, lui è
0: mani
1: strano.
0: Mani basse, basta che gli fai un favore.

0: Ci salutiamo, ci diamo appuntamento ovviamente a domani e naturalmente vi lasciamo con la Soul Driver, l'appuntamento di Giuliano Leone
1: e appunto Radio Rock. Noi non potevamo lasciarvi in mani migliori, il nostro l'abbiamo fatto, ci risentiamo domani sempre dalle 10 alle 13, è stato bello.
0: Andate a Gagarin, mi raccomando, si trattava degli Editors.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Torna il Fiori Tutto!
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Chi è?
8: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
9: Rumore.
5: Chi è?
8: Sprechi.
9: Sprechi.
8: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
9: Rumore.
8: Sprechi.
5: Da oggi non più.
10: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
11: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
12: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
13: Ed io Maurizio Paniconi.
12: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
14: Morta zia, la casa è mia.
12: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
13: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
12: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
15: Ho detto che è mia.
13: Ha detto
15: casa è mia.
12: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
14: Morta zia, la casa è mia.
12: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

0: Rosso con Leone. On Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 6 maggio, sono 6 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica, musica che il mercoledì vede protagonisti gli Hidden Treasure, i tesori nascosti che potete richiedere al 3899 106 S100. Prima di tutto un po' di Megadeth.
2: Radio Rock, back in time.

0: Megadeth a Radio Rock con Anger 18, i Megadeth che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme in questo mercoledì 6 maggio. Si tratta di Billy Morrison con Becoming.
1: Brand new music right here.

Lui è Billy Morrison, in questo caso insieme a Solly Erna e Not About Encore, per questa Becoming novità di Radio Rock, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:16 di mercoledì 6 maggio, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi è giornata, essendo mercoledì, di Hidden Treasure, i tesori nascosti nella discografia dei nostri artisti preferiti o anche non preferiti, però magari riusciamo a trovare un brano che non passa tanto spesso in radio. Io sono qui apposta per proporvelo e anche per ascoltare ed accogliere le vostre richieste al 3899 106 600. Buon pomeriggio Sor Giuliano, scrive il villano del giorno, ossia Luigi. Buon pomeriggio a te e poi ancora buon mezzodì Giuliano. Un saluto, che ne dici di Last Goodbye di Jeff Buckley? Ah, bello, anche perché mi dà la possibilità di raccontarvi, non so se l'ho mai detto qui in radio, della volta in cui ho visto Jeff Buckley dal vivo a Correggio nel 95. Non so se magari mi è sfuggito, non ve l'ho mai detto, insomma, è la mia decima stagione qui a Radio Rock, magari sarà capitato una volta. Comunque, molto calma per l'ora della pausa pranzo, vedi tu, rimango in ascolto e una buona programmazione. Tony da Pomezia, ma certo Tony, sarai assolutamente accontentato. Ma prima dell'ora calma, un po' di energia, no? Non va bene? Non vi faccio digerire bene con i Korn, che sono anche in alta rotazione, però vabbè, vado alla Pinside.

Corner Radio Rock con Badala Inside. Buongiorno Sire, mi scrive chi è? Chi è? Claudio. Dalla colonna sonora di The New Pope, Come and See the Lean Here. Va bene, io segno. Ciao, maestà, buon mercoledì. Visto che anche tu hai un debole per Bob Seger, ci credo. Fai per favore ascoltare Ai alle giovanotti che ti seguono Night Moves, che bella. Grazie sempre comunque per la splendida compagnia che mi fai. Guarda, magari, visto che avevo intenzione di passarla live domani, passerò proprio Night Moves. Se per te va bene, nel senso, domani musica dal vivo, vi ho parlato di quel live Bullet di Bob Seger con la Silver Bullet Band, e allora prenderò questo tuo messaggio, lo trasporterò nella giornata di domani e domani sarai accontentato sicuramente. Nel frattempo vi racconto di quando quella volta nel 95 insieme al mio amico Luigi andai a vedere Jeff Buckley dal vivo. Gran bel concerto, e allora cerchiamo di omaggiare anche quel ricordo. Non ve l'ho mai detto, vero? Sì, Jeff Buckley dal vivo. Questa è Last Goodbye.

Last Goodbye, lui è ovviamente Jeff Buckley, c'è chi scrive: ma che per caso il concerto era la festa dell'unità? Sì, Daniele, che cazzo vuoi? Era la festa dell'unità, e allora te l'ho mai raccontato? Perché? Perché ti sei palesato proprio oggi, Daniele, per dirmi questa minchiata? Sì, era alla festa dell'unità, e me l'aveva detto Luigi che eravate andati a sentire Jeff, però mi aveva detto di tenerlo segreto, ma ora che lo hai finalmente svelato, vi dice qualcuno, Giacomo, sì, lo hai svelato, posso dirlo anch'io agli amici miei che sei andato a sentire Buckley, già, ciao Giacomo dalla Lunigiana, sì, esatto, puoi dirlo a tutti, puoi dirlo a tutti. Buon pomeriggio, Giuliano, riesci a estrapolare dall'alto della tua conoscenza, cultura? Beh, sì, ci provo, caro Adriano. Un George Lynch con Tierra del Fuego, bello, che è il chitarrista dei Dokken. Tierra del Fuego, se non sbaglio, è solo strumentale, dura un bel po'. Grazie sempre Adriano, un pensiero a grande becca. Sì, è uno strumentale che dura parecchio. Vediamo, sì, però bella scelta. Ce l'andiamo in pausa con Suzanne Vega.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: We are back.
5: Soul Driver. A spasso con Leone.
7: We are Radio Rock.
8: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 6 maggio che si apre con gli Strokes di Last Night.
7: Radio.

0: Last Night, loro sono gli Strokes che anticipano la novità delle 13.30, si tratta del nuovo singolo per gli Evanescence, non Evanescence come dice qualcuno, vabbè, Evanescence, Who Will You Follow?
1: Brand new music right here.

0: Evanescence a Radio Rock con Who Will You Follow, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 41 sono i momenti, i momenti da passare insieme, ancora tanti, i minuti. Dopo le 13 di questo mercoledì 6 maggio, Giuliano con voi fino alle 15. Insieme alle Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver, vediamo, sentiamo chi c'è al 38 99 106 600. Buondì santità per le Hidden Treasure, per la quale rubrica adoro fare ricerca, bravo Gianni. Ho scovato un bellissimo brano di Rod Stewart, Dirty Old Town, tratto dall'album d'esordio del 69, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, ovviamente col mitico Ronnie Wood alla chitarra. Sì, magari me lo potresti proporre martedì per le cover, visto che è molto molto bella, me la ricordo, bella cover di Dirty Old Town. Sì, riproponimela martedì, Gianni, tanto lo so che lo farai. Buongiorno Giulianino, mi scrive un tenero piccolo Fabio. A proposito di digestione, che ne dici di Cotopaxi dei Mars Volta? Tanti anni fa sono arrivato a Stoccolma per vederli. Quanto mi mancano quei Mars Volta. Sì, figa, a me piacevano più gli drive-in, però sì, anche Mars Volta, magari ti accontento. Poi ancora, Sire, ma perché? Che c'ha da dì sulle gloriose feste dell'unità quel tipo? E lascialo perdere, è un iperteso, non ci far caso, non sa quello che dice.
1: Zebrone, buongiorno. Ciao, caro. Si farà ascoltare, sì, qualcosa di Clash?
0: Certo.
1: Magari del concerto dell'unità a Roma, tanti anni fa. Grazie.
0: Sì, ma non oggi, perché i concerti live, caro Andrea, come ben saprai, li passiamo il giovedì. Quindi domani qualcosa dei Clash dal vivo, perché no? Vi ricordo intanto però, nel frattempo, che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla come scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, proprio come lo sto scrivendo con la E, Radio Rock 106.6. Oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Tutto questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

Linear Common Sea, richiesta da Claudio, oltre 8, 9, 9, 106, 600. Non è proprio un hit and treasure, anzi è il brano più famoso del loro omonimo album. Non fosse altro perché appunto contenuto nella colonna sonora della The New Pope, la serie, non so se l'avete visto, io credo di aver visto la prima stagione, non so se ne hanno fatto una seconda, però molto bella, di nonostante fosse di Paolo Sorrentino, mi è piaciuta. Va bene, poi ancora vediamo le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì. Ossequisire, mi scrive chi è, a un altro Andrea, non so quanto sia Hidden, This Is Not America, come la vedi, tanto per avere il nostro David quotidiano, un abbraccio dal Lab. Ma certo Lab, ne approfitto, Andrea del Lab, ne approfitto anche per mandare un bacione grande grande a Sonia, se lì accanto a te, dalle un bacione da parte mia. E allora, questo è per te e per lei. David Bowie insieme a Pat Metheny.

0: il grandissimo David Bowie insieme a Pat Metheny e all'intero gruppo per questo This Is Not America, che è un brano proprio composto, interpretato sia da Pat Metheny con il suo gruppo e poi cantato da David Bowie. Esiste anche una versione solo strumentale di questo brano, in, ovviamente in mid tempo, che si chiama però Chris, suonato solo da, dal gruppo di Pat Metheny. Gran bel brano, faceva parte di un film, Il gioco del falco, era la colonna sonora di The Falcon and the Snowman, film di John Schlesinger, vabbè, giusto per darvi delle informazioni in più. Un brano richiesto al 3899-106-600 da Andrea. Poi ancora, vediamo chi c'è per Late Intrusion. Luca scrive, ciao grandissimo, sì, sono io. Into Eternity, dell'omonimo gruppo Into Eternity, la conosci? Sì, la conosco. Poi tutti i Tesla per me sono nascosti, vero? Sì, sì, non vengono passati tanto spesso, quindi credo che accoglierò la tua richiesta, la tua proposta, così come chi c'è, chi scrive qualcosa di Nick Cave, caro sì, beh sì, lo passo in continuazione, Nick Cave fa parte del novero dei miei artisti del cuore, quindi qualcosina magari riesco sia a passare anche oggi di Hidden Treasure. Voi continuate al 3899-106-600 con le vostre proposte, le vostre richieste musicali. Oggi si scava un po', no? Nei vari dischi, cercando quelle piccole gemme che magari non trovano molto spazio all'interno delle radio. Ce ne andiamo in pausa, voi continuate con le vostre proposte. C'è il Just for Fun. Just for Fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Allora ragazzi, quella di oggi è un'operazione molto difficile, quindi direi di fare un minuto di concentrazione prima di iniziare.
3: Sì, Ermedico!
2: Venitemi dietro. Sala operatoria numero 1000.
3: Parabonzi, bonzi, po.
2: Erbisturi mio, fa scintille.
3: Parabonzi, bonzi, po.
2: Fa le scintille sulla legna, figuramose sulla...
4: Scusi, Ermedico, ma non dovrebbe indossare i guanti sterilizzati per evitare infezioni?
2: Ma da quando un qua il paziente in sala operatoria è sveglio?
4: E che ne so, non mi hanno ancora fatto l'anestesia.
2: Che coglioni, devo fare sempre tutto io. Ragazzi, scusate un attimo solo. Signore, non si preoccupi, vedrà un secondo e se sarà dormito.
4: E come?
2: Anestetizzato. Dai, tutti insieme. Dammela a me, biondina.
3: Dammela a me, biondina.
4: Scusi, Ermedico?
2: Che coglioni. Sì, mi dica.
4: Si ricorda di me? Mi ha operato 6 mesi fa.
2: 6 mesi, dici? Chiudi un po' gli occhi, apri la bocca, fa finta che sei morto. Ah, se mo mi ricordo. No, è che sveglio sei più brutto. Dimmi.
4: Ecco, io dopo quell'intervento allo stomaco, tutte le volte che metto un peto sento delle voci.
2: E se vede che ce l'hanno chiacchierato. Oh, ridi, oh, mamma mia che grugnone.
4: Veramente, le voci chiamano lei? Ermedico? Ermedico, in continuazione.
2: Cerca persone. Vedi che fine che ha fatto. Ma allora bisogna immediatamente rioperare. Presto, una parella.
4: No, no, no, io non voglio essere operato da lei. Mi lasci, mi lasci.
2: Fermo. Vaffanculo, se te dico che sta fermo, no? Presto, preparate la sala operatoria che abbiamo un'urgenza.
3: Ermedico in prima linea.
5: Just for fun.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Rock News, edizione del pomeriggio.
3: Apriamo oggi con Marilyn Manson, perché è disponibile Drugs Like You, nuovo inedito dei Fences, che vede la partecipazione alla voce proprio del cantante. In tour nel nostro paese i prossimi 11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma, concerto quest'ultimo già sold out. Manson ha visto l'uscita a gennaio dalla propria band live del chitarrista e produttore Tyler Bates in line-up dal 2014. Proseguiamo con i Metallica e l'intervista rilasciata al podcast Let There Be Talk dall'ex Jason Newsted, nel corso della quale il bassista ha rivelato di essere recentemente guarito da un cancro alla gola. Tra una settimana sarà passato un anno, ha detto. Diciamo che la cavità nella mia testa è diversa rispetto a prima, ma mi hanno detto che sono guarito, quindi l'ho sconfitto. Infine Nothing More, che trascorsi 2 anni dall'ultimo Carnal, fanno sapere via Instagram di essere ufficialmente entrati in studio per dar vita a un nuovo album, del quale non hanno al momento reso noti ulteriori dettagli. Formatasi nel 2003 a San Antonio, in Texas, la band ha visto il passaggio, a partire dal terzo album The Few Not Fleeting, dell'attuale cantante Johnny Hawkins, dalla batteria alla voce.
2: Le ricorrenze.
4: Oggi, 6 maggio 1971, nasce Chris Shiflett, cantante e chitarrista statunitense, membro dei Foo Fighters, dei Me First and the Gimme Gimmes e dei No Use for a Name. 1973, Paul Simon intraprende il suo primo tour solista, supportato dagli Urubamba e dai Jesse Dixon Singers. 2020, muore Florian Schneider, musicista tedesco, pioniere della musica elettronica, cofondatore e membro, assieme a Ralf Hutter, Karl Bartos e Wolfgang Flur, dei Kraftwerk.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Stai ascoltando
6: Soul Driver.
7: Soul Driver, a spasso con Leone.
6: On Radio Rock.
8: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 6 maggio, che si apre con i Marilyn Manson, The Beautiful People.
6: Radio Rock, back in time.

0: Marilyn Manson con The Beautiful People che anticipano la novità delle 14. Si tratta del ritorno per gli Europe con un nuovo singolo che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. Si chiama 101.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

chiama 101, loro sono gli Europe, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 10 minuti dopo le 14 di questo mercoledì 6 maggio, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, ci sono gli The Treasure, ossia quelle canzoni non tanto conosciute o perlomeno non tanto passate in radio, quelle meno mainstream possibile. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Giuliano, buondì, ma come la vedi una All Man's Land dei Planet Funk, un Eden da No Zero Samness? Sì, bello, mi piace. Chi è? Mauro, credo. Ciao Mauro, come stai? Poi ancora vediamo, ciao Lord Giuliano, For Emily Whenever I may Find Her, Simon & Garfunkel, bella. Splendida anche la versione di John Frusciante. John Frusciante qualsiasi cosa faccia la rende splendida. Poi c'è chi scrive Highway to Hell, possibile? In che senso? Se posso passare, Giorgio, cioè il mercoledì Highway to Hell è un tesoro, ma è il meno nascosto possibile. Credo che la passino in tutte le radio del globo e non solo, ma anche a Radio Maria la passano Highway to Hell. Fai un piccolo sforzo, piccolissimo sforzo, chiedi, no? Se qualcosa di meno sputtanato, dai, fammi passare il termine. Nel frattempo però devo ricordarvi qualcosa, ossia promotion, che dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, di installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA la trovate in via Giuseppe Mirri 18, quindi a due passi dalla sede di Radio Rock, in via Rapagnano 101 a Fidene.

0: Bel tesoro nascosto, devo dire, for Emily, whenever I may find her. Simon & Garfunkel ha richiesto al 3899106600 da parte di Anto, che poi mi ringrazia. Sei proprio un vero lord, grazie mille tesoro mio, ti voglio bene. Anch'io tesoro, ti voglio un gran bene. Vediamo poi chi c'è al 3899106600. I vostri tesori nascosti, vai, vieni.
1: Ciao Sire, sono senti, io. Ma ciao. Secondo te, sì, e soprattutto secondo la tua vastissima conoscenza,
0: ma non è vero, è giusto.
1: Ma esiste un brano, cioè, che Wikipedia rispetta tutte e quattro, sì, le tue rubriche? C'è, cioè, una novità,
0: bello.
1: Una cover, sì, cantata dal vivo, mamma Hidden mia. Treasure.
0: Mamma mia.
1: Ci sarà? Solo tu la puoi trovare.
0: La troverò.
1: Ciao Sire, t'abbraccio forte.
0: Sei pazzo a farmi queste richieste, vabbè, sì. Si può, si può. Secondo me sì, c'è la cover che hanno fatto, non mi ricordo chi è. Vabbè, è una cover nuova, però non l'hanno mai fatta dal vivo. Una cover nuova, pensate, che competenza che ho. Una cover nuova in assoluto, però non mi ricordo. No, dal vivo non credo. Nuova dal vivo, vabbè. Ora ci penso, fare, anzi, se la trovate, aiutatemi, facciamo la canzone Soul Driver per eccellenza. Ciao Giuliano, che ne dici di Jamiroquai? Allora, i Jamiroquai mi fanno due palle come due Jamiroquai proprio. Canzone a tua scelta, buona giornata. Sì, Giulia, vediamo se riesco ad accontentarti. Poi ancora Rakim dei Dead Can Dance, bella Roberto, più nascosta di così si scompare, dice Roberto da Velletri. Sai che non hai tutti i torti, bellissima. Com'è bella questa di Nick Cave and the Bad Seeds, mi avete chiesto qualcosa? E allora, Laments.

0: Lamenta lui, ovviamente, Nick Cave insieme ai suoi Bad Seeds, un bel Hidden Treasure, anche se insomma io cerco di passarla il più possibile. Fra pochissimo arriveranno anche Planet Funk. Mauro, non scalpitare, vediamo se riesco ad accontentarti. Nel frattempo voi continuate 3899 106 600, anche se state facendo tutte richieste molto molto troppo lunghe, cioè poi capisco che il vostro desiderio è quello di farmi cacciare dalla radio, però non esageriamo.
1: Ma vogliamo provare a fargli sentire qualcosa di Plasmatics, bello, ragazzi? Bello, bello. Che so, tesori.
0: A sti ragazzetti, caro Andrea, sì, ma tutti Andrea siete oggi? Buongiorno Sire, non mi viene in mente il titolo di quel brano dei Caius che pare un inno al bipolarismo, forse Slow Songs, credo di sì, ma anche Mondo Generator parla un po' di smarrimento. Ora vediamo, caro Alessandro. Ciao Giuliano, propongo un tesoro degli Iron Maiden, Back in the Village. Grazie mille e buona giornata. Adriano, grazie. Sì, magari se ci riesco lo passo senza problemi. Mi stai convincendo, amico mio. Poi ancora... quanti siete? Oggi, vi state scatenando. Va bene, dai. Faccio di testa mia e poi continuiamo con le vostre proposte.

Nadia mi scrive: ah, quanto ero giovine, rifatta dai profeti. No, credo da Mozart, data la tua età, cara Nadia. Proprio lui ha fatto questa cover. E poi buon meriggio, belle rimissimissimo, sire, belle rimissimissimo. E stra figherrimissimo. Buongiorno da Pierpazzo, ragazzi, ci mancava Pierpazzo oggi. Che ne dici di passare Tap Dancer Dilemma del Diablo Swing Orchestra? Bellissima. Io e tutto il popolo di Radio Rock ne saremmo felici. Lui si fa portavoce dei desideri di tutto il popolo di Radio Rock. Va bene, mi fido. Se lo dici tu, dopo li passo. E poi Giulia ride. Giulia, non devi ridere. Jamiroquai, ti prego. Che palle! Andiamo in pausa con la vostra proposta. Giunta al 3899106600. Poi l'ultima mezz'ora da dedicare agli Hidden Treasure. Prima dei ragazzi di Antipop. Ancora mezz'ora con Giulianino, non vi lamentate. Allora, sono gli Iron Maiden, qui a Red Rock, Hidden Treasure, secondo voi, Back in the Village.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Spasso con Leone on Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora, spasso con Leone per questo mercoledì 6 maggio che si apre con i Sex Pistols.
7: Radio Rock, back in time.

Sex Pistols, Anarchy in the UK, che anticipa l'ultima novità di Soul Driver. Non poteva andare tutto liscio, tutto bello, tutto semplice, doveva capitare anche a me, vabbè, come uno schiaffo in faccia che non meritavo, qualcosa di obbrobrioso, che veramente, cioè, una punizione troppo grande per me, cioè, che ho fatto io per meritare questa novità, non lo so. Se volete, potete non votarla sul sito radiorock.it. Brand new music.

0: Muse, Radio Rock con Cryogen, novità di questa settimana che campeggia da quanto? Questa è la prima settimana per i Muse all'interno dell'alta rotazione, 14.42 quasi, poco meno di 18 minuti. Vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, ovviamente sto parlando di Antipop, nel frattempo Giulianino con voi e le ultime, gli ultimi minuti insieme, insieme anche agli Gen Treasure del mercoledì di Soul Driver. Buongiorno Sire, ti prego, ho dormito 3 ore dopo una nottata brava. Hai capito, il maiale, chi è? Bravo, complimenti Alberto, che hai combinato? Ora sono al lavoro pure, dammi la carica, buon pomeriggio a tutti. Ho passato agli Iron Maiden prima dell'ultima pausa, mi sembra. No, non ti ha dato la giusta carica, buon pomeriggio Puglia, Oasis, così Andrea, senza neanche un ciao, come va? Vabbè, un buon pomeriggio ci sta. Ciao Giulianino, ti propongo Cat Call Kids dei The Lower Caves, bella, bella, bravo Lorenzo. Grazie Giuliano per gli Iron, ti voglio un mondo di bene, sempre Adriano. Beh, non l'ho scelta io però, è molto bella, grazie a chi l'ha chiesta. Poi ancora, vai, 3899-106-600, Patrizia, vai Patrizia.
1: Sogno un back in time, sì, con i Queen, bello, a seguire, sì, la novità dei News.
0: Perché mi odi, vero? Bello, ma per chi?
1: Bello Giulianino,
0: Per il mio becchino sarebbe fantastico, perché avrebbe da lavorare. Sire Immenso, che vi sia data luce e potenza inesauribile. Ma cosa leggo? Voi provenite dal centro dell'Umunno. Bello, che cos'è? Devo aprire? Non apro nulla che non conosco, però grazie. Nel frattempo però devo ricordarvi una cosa molto molto bella, ossia che i nostri bellissimi e bravissimi Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta zia, la casa è mia, la zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante, e posso testimoniarlo perché l'ho vista, mi sono proprio divertito, per 1 ora e mezza di risate. Dal 7 al 17 maggio, Morta zia, la casa è mia. Al Teatro Roma, via Umbertide, quindi zona Tuscolana, il parcheggio è riservato. Info e prenotazioni 0678 50 626, oppure WhatsApp al 324 54 98 051, e ovviamente i biglietti sono sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

0: Loro sono gli Into Eternity e il brano si chiama Into Eternity, tratto dal disco Into Eternity. Quando no, non si ha voglia di fare una minchia, come chiamiamo questo brano? Come noi, e l'album come il brano, che quindi come noi. Però un gran bel sentire una richiesta giunta al 3899 106 600. Nadia scrive: Steven Wilson, Pariah, ma lo passo tutti i giorni, cioè tre volte al giorno passo qualcosa di un po' più hidden, no? Vabbè, non ti vuoi neanche sforzare, va bene. Poi ancora, poi ci salutiamo, no, mancano 10 ricchi minuti, tutto io devo fare in questa casa, sì, pure leggere le riviste per voi, dopo mi leggo con molta attenzione tutto quello che mi hai mandato, non ti preoccupare.
1: Maledetto Muscara!
0: Davvero, è colpa sua se dobbiamo ascoltare ste nefandezze. A Muscara piacciono i Muse. Vabbè, dai, allora qualcosa dei Pearl Jam. Questo è un capolavoro, tratto

0: capolavoro di Pearl Jam, questa Light Years, tratto da Binaural, secondo me è un album sottovalutatissimo. Poi parleremo anche degli album sottovalutati. Nel frattempo Nadia scrive: comunque faccio come la tua amica paraia, so da tempi memory che non la passi, voi siete due vecchie pazze, ecco, tu e la mia amica e io che vi do retta. Va bene, detto questo vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a domani, domani dalle 13 alle 15. Tutte le richieste che mi avete fatto magari le trasformeremo, le coniugheremo in forma live, visto che domani c'è la rubrica The Great Gig in the Sky dedicata alla musica rigorosamente suonata dal vivo. Vi lascio però in ottime mani con tre ore di sane risate con pernacchie, rutti, tutto quello che passa per la testa dei tre ragazzi di Antipop, con voi fino alle 18. Io vi ringrazio, vi voglio bene e ci sentiamo domani. Non lasciate i 106 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Murprotec.
5: Torna il Fiori Tutto,
6: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Mercoledì 6 maggio 2026, questo è Antipop e Benessere. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Gianpiero Giulli al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao. Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio a Gianpiero Giulli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, che nello specifico di Antipop, che però mi assurge, così lo diciamo subito,
1: sì,
3: un po' a una trasmissione tipo di scuola media, perché ci chiamiamo per nome e cognome.
1: Vero.
3: Adesso la faccia, oh, il Cesari.
1: Sì, dovremmo fare l'appello proprio partendo dal cognome.
2: È
1: e
2: vero.
1: Poi forse mettiamo il nome ogni tanto.
2: Perché prima ci si chiamava per cognome, alle medie.
3: Alle medie ci si chiamava per cognome. Cioè, oh, ma hai visto forte? Hai visto forte, è proprio forte. Già, di solito era la frase
1: sì,
3: che si diceva.
1: Immagino, no.
2: E si rideva
3: sì,
2: poco. Però si rifletteva
3: e
2: tanto.
3: E si rideva di noi.
2: Di noi. Ma comunque, l'altra cosa brutta è proprio quella di chiamarsi per cognome. Cioè.
1: Sì.
2: Va bene tipo fra colleghi, ma quando vuoi mantenere un distacco,
1: lì,
2: no?
1: Insomma.
2: Capito, boh, forse non...
3: Qual è il collega che chiamiamo per cognome perché vogliamo mantenere il distacco?
2: Non c'è,
1: no? Ma in realtà non...
2: Non c'è la mia.
3: Vabbè, se qualcuno c'è.
1: Cioè... Hai dei sospetti?
3: Beh, uno che vuole registrare il giovedì mattina.
1: Forse Maurizio.
3: Maurizio?
1: No, non c'è Maurizio. Non c'è un Maurizio?
3: Io perché lo chiamo per cognome, quindi
1: quindi Paniconi.
3: Ah, Paniconi,
2: ah, lui,
3: è il grande Paniconi.
1: Sì, grande. Che, sei abituato a chiamarlo per cognome,
3: sì,
1: che
3: sì,
1: il nome
3: sì.
1: Gli faceva
3: no,
1: strano.
3: No, sì, il nome non ce la faccio. È sempre pronto a giudicarti, a metterti il voto, a mettere una nota sul registro.
1: Che se vogliamo un po' anche il nostro mood, giudicando il fatto che siamo ancora a mercoledì
3: e alle 15:05
1: sono ancora le 15:05 e dovremo stare con voi gioco forza per altre 2 ore e
3: 55 minuti,
1: quindi vabbè.
3: Allora aspetta, 2 ore, 54 minuti e 35 secondi.
1: Sì, anche se poi in realtà noi gli ultimi 5 minuti mettiamo un pezzo, quindi forse 2 ore e 50 dovrebbero
3: bastare.
1: Allora,
3: fa pure Giuliano lo fa.
1: Sì, vero, assolutamente. Vabbè, iniziamo con David Bowie e la sua Moon Age Daydream. Radio Rock, back in time.

0: Days, Daydream, David Bowie.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Eh sì, anche oggi sempre più entusiasta di fare questa rubrica.
0: Ma ce l'avevamo, no? Sicuramente preso.
2: Sì, parecchio, parecchio, perché poi fuori onda, per fortuna, Giuliano ce le dà lui le parole, quindi non è che...
3: Sì, oramai è, lui fa finta di dire, no, oh, manco io che parlo con voi prima, in realtà lui vuole, perché ama questo momento.
2: Sì.
4: Guardo se è un raggio di sole, Leone Giuliano, forza che non si scioglie nel caos.
2: Quasi di forza che non si scioglie, quest'oggi Giuliano è mutandino di pizze, di pizzo, scusate, anche di pizze, perché...
0: Sì.
3: Le prende, eh? Le prende.
2: Le ordina.
0: Volevo anche dartene un paio, ho sentito che ti minacciava in maniera abbastanza evidente.
2: Sì, sì, ma come puoi vedere... Sono scappato dinanzi alle minacce.
3: Lui ha dichiarato di indossare le mutandine di pizzo.
2: Leggevo che di solito le mutandine di pizzo sono a base poliestere / spandex.
3: Spandex ballet.
2: Spandex ballet. Spandex. Se possiamo
3: fare una ricerca,
2: una piccola ricerca che comunque sia, contribuisce anche a migliorare questa rubrica. Che va,
0: beh, insomma,
2: ho lavorato.
0: Andiamo anche oltre lo stretto del complimento a lui.
2: Beh, esatto. Quindi spandex. È sicuramente un materiale bellissimo.
3: Lo spandex, ecco, noto anche come elastan o licra, vedi,
2: vedi la licra.
3: Licra, tipo la macchina, no? Cioè,
2: sì,
3: no,
2: la
3: no,
2: licra.
3: Quella lì. È una fibra sintetica poliuretanica rivoluzionaria, famosa per la sua eccezionale elasticità. Può allungarsi fino a 5-8 volte la sua lunghezza originale e tornare alla forma iniziale senza danneggiarsi, risultando più resistente della gomma. È leggero, morbido e resistente ad agenti atmosferici e sudore, quindi viva lo spandex.
2: Credo che le tute dei Saiyan fossero a base di spandex.
3: E le mutande di Giuliano, che sono di pizzo.
2: Le ha comprate proprio nel pianeta dei Saiyan.
3: Qual è il pianeta dei Saiyan?
2: È Vegeta.
3: Pianeta Vegeta era?
2: Eh sì, si chiamava Vegeta, poi
0: così, no. È vero. New music right here.

0: my dome. Yeah, when you talk to me, fix that fucking face.
1: Fix your face, NGK, che sta per Machine Gun Kelly. Qui assieme a Fred Durst dei Limp Bizkit. Yuri ci scrive: amori miei, buon pomeriggio dal vostro pizzettaro de fiducia, scrive lui.
2: Ma chi te conosce?
3: No, sì. Lui è il nostro, forse è l'unico pizzettaro che ci scrive, quindi
1: sì, che però per pure lui ce ne porta a niente, quindi.
3: Cioè che è lontano.
4: Faccio sapere dove sei, così puoi diventare ufficialmente.
3: Ce l'aveva scritto tempo fa, era forse ai Castelli, comunque diceva.
1: Era comunque il 1° maggio, cioè, sì. Andando a lavorare,
3: che
1: no?
3: Però era lontano e quindi non poteva portarci la pizza. Una scusa piega it meschina.
4: Ha scritto quando non c'ero io, quindi.
1: Esatto. Però includeva anche te,
4: beh, non credo.
3: Il nostro Roberto ci manda una bellissima foto con questo campo di margherite, una farfalla. Ti auguro un felice mercoledì, se non altro lui ci augura un felice mercoledì.
4: Meno male, perché no, perché ancora non abbiamo detto giro di boa, quindi
3: no, giro di boa l'abbiamo bannato perché
4: non si può più dire.
3: No, non so più dire.
4: Comunque state perdendo un sacco di ottimi, cioè di brutte abitudini che avevate.
3: Grazie a te.
4: Grazie a me. Cioè, non fate più
1: stiamo facendo detox.
4: Non cantate più su
1: il numero
3: era una prerogativa dell'altro collega, quindi ci obbligava lui a farlo, ci pagava anche per farlo.
1: È successo anche che ci picchiasse.
3: Salutiamo anche Giancarlo. Vi piacerebbe 6-8 volte rispetto alla lunghezza originale? Voi andate con decimali 0,6-0,8 e si parte bassi, molto bassi. Come lo so, me lo ha detto Giuliano. Come lo sa lui, questo non lo so.
4: Fatto
3: riferimento
4: cosa?
3: Al nostro
4: 0,6,
3: pene, perché il nostro Giancarlo, no? In realtà è una fissazione. I nostri genitali,
4: birre,
3: lui millanta di avere un pene gigante, di fare tantissimo sesso. Non è vero, né una cosa né l'altra,
1: però allungabile tipo Dalsim di Street Fighter.
3: Sì, lui ce l'ha in spandex, questa è la cosa, e ci prende in giro su questa roba, capito? Molto simpatico come parietto, no? Però gli vogliamo bene al nostro Giancarlo.
4: Sì, dovremmo mettere una canzone adesso sui genitali, allora sui genitori,
1: o sui genitori,
3: una canzone sui genitori,
4: una bella canzone sui genitori,
1: perché no? Perché no?

0: It's my life, i Talk Talk.
1: Buonasera ragazzi, ciao. Sono Moretto, volevo fare a tutti innanzitutto fare un complimento a Gian Piero Giulli, chiaramente Gian con la N, scusa Valerio.
2: Bravo,
1: a Gian Piero Giulli, perché stamattina era a fare, mi sembra, il podcast del rock show.
2: Tutte le
1: mattine. Quindi era al lavoro e stava lavorando da stamattina, quindi è veramente il capitello dell'azienda. Quest'uomo,
0: il capitello,
1: quest'uomo non è un uomo.
2: Capitello d'azienda lo puoi segnare.
1: Tanti uomini. Poi volevo salutare la camicia di Emanuele Forte, sempre, quello, comunque sempre, saluto sempre la camicia in solidarietà per i bottoni. E volevo salutare Valerio Cesari.
2: Prego.
1: E chiedergli come sta andando Rare, quindi come, in che blocco
2: vedi.
1: A che punto è arrivato.
2: E ieri ci ha giocato.
1: E se sta bene, ok? Vabbè, ok.
2: Grande Mori.
0: Grande Mori. Richieste.
3: Dice più spesso, grazie.
0: Sì, magari anche messaggi più lunghi. Ecco, sì. Ci attacchiamo un pezzetto di quelli belli cicciotti che piacciono a noi, tipo
2: te. Allora, se arriviamo a 1 minuto e 50, la paragoniamo a quella dei Smiths. Please.
3: Se invece arriviamo a 2:02, diventa Song to the Blair.
2: Ragazzi, 2:20 è Wanna Be Sedated. Wanna Be Sedated.
0: 2:08 la nuova di Rob Zombie.
3: E a 2:50 uno dei Blink, un brano dei Blink. Mi sembra che comunque ci siamo.
2: Comunque, ragazzi, io ragazzi, sì. Insomma, io smetterei adesso di prendere in giro Emanuele per la sua camicia. A parte che da quando lo prendevi in giro, la camicia la iniziai a mettere io. Cioè, esatto. È incredibile. Anzi, non me la tolgo.
3: No, perché,
2: pure, perché
3: non ho capito qual è il problema della camicia.
0: Non la salutava.
2: No, che quella ti stava male. Quella, tu c'hai una foto con la camicia che ti sta bene, secondo l'ascoltatore.
3: C'è una azzurrina classica, cioè.
2: No, è quella là. Non era hawaiana, hai detto che era quella hawaiana.
3: Ah, ma dice quella su,
2: quella sulla foto. Sulla tua foto
3: su WhatsApp.
2: Ce l'hai pure su LinkedIn quella foto.
3: Ma io non ce l'ho LinkedIn.
2: Non ce l'hai?
3: No, non ce l'ho LinkedIn.
2: Mi sono sbagliato.
0: Ah, ce l'ha con un altro nome e cognome. Vabbè, ma questo è un altro
3: discorso.
0: Ieri non ho giocato a Resident Evil Requiem, quindi sto sempre lì tra Leon e Grace, più o meno la prima ora di gioco, quando arriva sta bambina, che poi in realtà è una vecchia gigantesca, non ho capito perché la chiamino bambina.
3: Una vecchia?
0: Sì.
3: Cioè, una bambina
2: cieca,
3: vecchia.
2: È pure cieca,
0: Eh sì, perché no, più che cieca non, diciamo, cieca de Praga, non va oltre se sta la luce.
2: Da come, da come l'ha detto proprio, sembra proprio cieca di Praga.
3: Cieca di Praga, cioè in quel senso lì. No?
0: Anche se è ambientato negli Stati Uniti.
3: Però,
2: non è che ci sarà un aereo che
3: lavora lì da 20 anni. Scusa,
0: sì, è vero, può darsi.

0: DJ, canzone questa che io ho scoperto perché stava su qualche Pro Evolution Soccer. Sono abbastanza
1: sul primo disco,
0: sicuro di questa cosa. Sì, però io all'epoca non ero mai andato oltre Are You Gonna Be My Girl.
1: No, io invece il CD, il compact disc, lo acquistai perché era tipo quando uscì era tipo a prezzo, diciamo, calmierato, un po' come la benzina, cioè fin quando
0: loro fecero il botto quando uscirono.
1: Sì.
2: Vabbè, con Are You Gonna Be My Girl fecero proprio lui.
1: Are You Gonna Be My Girl, però è la brutta versione.
2: Vabbè, sì, adesso però c'era
1: somiglia
0: Last for Life.
2: Are You Gonna Be My Girl, Rollover DJ, e bella anche come She's a Genius.
0: She's a Genius anche un bel pezzo.
1: Bella.
2: Bel tiro
1: anche
2: quello.
1: Sai cosa, bella senza anima dei
2: Bella
1: Jet,
2: senza trucco pure.
1: Bella senza trucco è fantastico.
0: Comunque loro hanno fatto una cover di un'avventura di Battisti non troppo tempo fa.
1: Tra l'altro quella la
0: dovrei
1: guarda che oddio, allora non era malvagio, dopo secondo me la potremmo riascoltare,
0: la riascoltiamo per valutare
2: e la commentiamo,
1: perché io ricordo che
0: secondo me serviva proprio,
1: l'aveva mandata Valeria in qualche chat di Radio Rock quando uscì, mi ricordo, io l'avevo sentita subito perché quello che dice Valerio è legge,
2: ma comunque seguito
1: is the law in qualche modo, però all'inizio non sembra male, poi però secondo me è un po' lunga, un po' si perde Valerio, un po'.
0: Ma, guarda, è quella commissione di inglese e italiano che a me non ha troppo convinto, però
1: tipo con tutte le ragazze sono tremendo,
0: tipo così,
2: Valerio Cesari, la legge sono io, quindi da oggi in poi è questa la dicitura corretta.

e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Rumore.
7: Sprechi.
6: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
11: Ed io Maurizio Paniconi.
10: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
12: Morta zia, la casa è mia.
10: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
11: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
10: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
13: Ha detto
11: casa è mia.
10: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
12: Morta zia, la casa è mia.
10: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
14: Torna il Fiori Tutto,
15: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
14: Dove?
15: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
14: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
15: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
16: Groenlandia,
17: Sky Italia,
16: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
17: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
16: solo al cinema dal 21 maggio.
17: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
16: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
17: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
16: Francesco Totti,
17: Carlo Verdone,
16: Zico e molti altri.
17: Musiche di Piotta.
16: Info e biglietti su nexostudios.it.
18: Tutto quanto passerà.
19: Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
20: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
21: Supermercati PIM, Piper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
22: Rock, 24 ore di puro rock tutti i giorni.
23: Radio Rock,
22: tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: Back to
1: Antipop.
2: Antipop.
3: State ascoltando
2: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
2: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il primo delle 15:30. Ci sono anche i Soundgarden con Spumman.
4: Radio Rock. Back in time.

Number, gli Ice Age. Radio Rock Promotion. Roma Distorta presenta giovedì 7 maggio, ovvero domani, 16 Viscera Speed Test di Unlimited Chaos Company. La storica sludge band americana arriva a Roma per un appuntamento immancabile. Da oltre 30 anni sulle scene, il gruppo di Bobby Ferri continua a sfornare album caratterizzati da uno stile abrasivo e inconfondibile, con loro anche Viscera Speed Test e The Unlimited Chaos Company. Al Traffic Live di via Prenestina 738 e inoltre Ponte del Diavolo, Herb Altor, Psychonaut 4 e Galvanizer. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com.

0: Loudly Damned. Loro sono i 16, che saranno appunto dopodomani assieme a tante altre band al Traffic Live evento, questo Roma Distorta di cui vi stavamo dando conto prima appunto di passare questa loro canzone. Allora, Mauro, non c'è nessun problema, comunque noi stavamo casseggiando, nel senso che prendiamo per il culo tutti, nonché noi stessi ancora prima, quindi. Non ti stavamo dicendo di non dover mandare più audio, ecco.
1: Senti,
0: ci teneva a ribadire
1: il programma, facciamo le anticipazioni della puntata di oggi.
2: Io oggi voglio giocare, a me non frega niente. Io Valerio già gliel'ho detto, se non mi fate
1: giocare.
2: Come, ti ho fatto vedere tutto prima?
0: Ah, giocare? No, io adesso stavo pensando al giocare alla PlayStation, invece no,
2: no
0: al
2: no,
0: quiz.
2: No, io
0: volevo
2: giocare al quiz, oggi voglio fare i quiz, oggi non mi interessa.
1: Facciamo i quiz, va bene.
2: Perché è la base di chi vuole essere anti-pop?
0: Vabbè, che più o meno è quella di indovina.
1: Cioè che viene qui a lavorare al posto nostro?
2: Sì.
1: E noi prendiamo comunque soldi?
2: Non lo so.
1: Quello è da capire.
2: Vabbè.
0: Questa è la cosa da
1: curare
0: un
1: attimo. Piccola anticipazione, oggi si gioca.
2: Giocare.
1: Oggi tanti giochi, tanti quiz.
0: Sì.

0: Little Sister, Queens of the Stone Age.
1: Ciao carissimi, una curiosità.
2: Sì.
1: Ma chi è dei tre che c'ha quella voce rauca?
2: Marcello.
0: Sì, quello che non si vede.
2: Marcello.
0: Sì, quello che non si vede, quindi non siamo né io, né Emanuele Forte, né Giampiero Giusti.
2: Ah, in riferimento ad un evento che, vabbè, non riguarda la radio, quindi non ne daremo conto, ci danno comunque dei radical chic.
0: Sì, sì, questo, cioè, è quello che viene detto.
2: Noi tre di antipop.
3: Ma sentite questa radio?
4: Oh, io vi segnalo sta cosa.
3: Questa.
4: Perché secondo me voi siete proprio i tipi.
3: Ma da di cosa?
4: Che vi fate le storie con gli aquiloni a forma di pesce.
2: Ma che cazzo,
4: no?
2: Dici?
3: Lo sai, il mio primo gruppo si chiama gli aquiloni
4: a
2: forma di pesce.
0: E allora c'ha ragione.
4: Radical chic.
2: Lui tre.
4: Quando penso a radical chic io penso ai tre gaglioffi.
3: Così è.
2: Ma tu la senti sta radio? Cioè, nel senso, veramente.
4: Correggetemi se sbaglio.
2: Cioè, io credo che tu proprio non
0: mi piace Gaglioffi. Essere chiamato Gaglioffo.
2: Gaglioffo,
0: mi piace.
2: Siamo dei Gaglioffi, ma non siamo radical chic. Cioè, no. Hai pizzicato le tre persone forse meno radical chic del mondo.
0: Sì, sì, proprio.
2: Ma guarda, Gaglioffi.
0: Ma per distacco,
2: Per distacco. Comunque, non lo so, ti senti più Gaglioffo o più radical chic?
3: Io mi sento sciocco, inetto e buono a nulla. Pigro,
2: ma non.
3: Ma no, Furfante, Ribaldo, Mascalzone.
0: Ribaldo,
2: ah,
0: bello.
2: Ribaldo, c'era, cioè, il giocatore, no? Sì, giocatore, sì, brasiliano.
0: Anche il comico, no? Ribaldo Baglio, no?
2: Aldo Giovanni
0: e Ribaldo.
3: Ribaldo, certo, cioè, sì, vabbè.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
5: Freddo.
6: Rumore. Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
8: Torna il Fiori Tutto.
9: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
8: Dove?
9: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero. Con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
8: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
9: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Missione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: Seconda ora di Antipop di questo mercoledì 6 maggio 2026 che si apre e inizia con i Wolf Mother di White Unicorn.
14: Radio

0: Bene, Corna, Home Mother. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo
1: giocare.
0: A questo punto iniziamo, vogliamo andare?
1: Ma sì, dai, qualche domandina, qualcosa.
2: Ce l'hai le domande?
1: Come no, io Valerio...
0: Io ho le categorie, dobbiamo scegliere.
1: Allora, cominciamo con la categoria, poi sì. Mandiamo una novità e poi...
0: Allora, okay. Possiamo scegliere tra...
1: Vai.
0: Animali, cinema e TV, cucina, filosofia, geografia, informatica, letteratura, matematica, musica, patente, sport, storia.
2: Io andrei con cucina, dai.
1: Vogliamo partire con la cucina?
2: Sì, dai.
1: Quella la filosofia non era male, però...
2: Facciamo filosofia.
1: No, cucina.
0: Cucina?
1: Voglio
0: andare con la prima?
2: Ah, quindi che facciamo? Lanciamo una domanda, novità e poi vediamo le risposte degli ascoltatori.
0: Dai.
1: Va bene,
0: allora,
1: dai.
0: La prima, ragazzi, facilissima. Quale, di queste carni è un ingrediente della matriciana?
1: Beh, vabbè, ho capito, ma sappiamo.
0: Alternative. Prosciutto crudo, guanciale, pancetta affumicata.
1: Beh, va bene, la risposta dopo la novità?
2: Ripetiamo.
0: Quale di queste carni è un ingrediente della matriciana? Risposta 1, prosciutto crudo. Risposta 2, guanciale. Risposta 3, pancetta affumicata.
1: Beh, okay.
2: Dai, allora, chi vince, cosa vince? 27 euro, no? Qual è il primo step?
1: Beh, partiamo da una canzone. Una canzone,
2: va bene.
0: Dai, 3, 8, 9, 9, 106 e 600. Brand new music right here.

0: per Mumford & Sons e Chris Stapleton. Io andrei a sentire un paio delle risposte. Tantissime arrivate al 3899106600. Ricordiamo la domanda: quale di queste carni è un ingrediente della matriciana? Prosciutto crudo, guanciale, pancetta affumicata. Sentiamo ad esempio lui, vai.
1: Numero 1, prosciutto crudo.
0: No, però vedi, non ci siamo proprio.
2: La risposta esatta è la mortadella.
3: Ma non c'è, senti, facciamo una cosa.
0: Non c'è tra le altre.
3: Visto che è un quiz serio questo, abbiamo anche gli aiuti. Io mi giocherei l'aiuto da casa.
0: Sì, quindi chiamiamo...
3: Io chiamerei mio cugino.
0: Tuo cugino?
3: È uno chef.
0: Vabbè, sentiamo.
3: Manolo.
0: Manolo?
3: Manolo!
4: Oh!
3: Manolo, mi senti?
4: Yeah.
3: Sono tuo cugino, che è? Cioè, sono Emanuele.
4: Oh. Manuele, ciao.
3: Ciao, Manolo, senti.
4: Portagli 800 euro.
3: No, aspetta. No,
0: siamo
4: del pizzo che chiediamo.
3: Manolo.
4: Manolo. Sette camini a chiedere i soldi.
3: Manolo, no, non è questa la chiamata.
4: Non è questa.
3: No.
4: Ah, ma dimmelo.
3: Ma non stai a sentire la radio?
4: Quale radio?
3: Radio Rock, cioè dove lavoro io.
4: Aspetta, stai a Radio Caos?
0: No.
3: Dieci anni fa, Manolo.
0: FM, quindi, vabbè.
3: Comunque, allora, stiamo facendo un gioco.
4: Ma aggiorni sulle cose.
0: Pure adesso non lo dice.
3: C'è ragione. Allora, stiamo facendo un gioco. Tu, visto che sei chef, che lavori in cucina...
4: Ma hai passati dei pischierli dopo?
3: Sì, dopo dei
0: passioni. Dove li mettiamo?
3: Non abbiamo tanto tempo, ascoltami.
4: Scusa.
3: Allora, stiamo facendo... C'è una domanda di cucina. Tu che sei cuoco, mi puoi aiutare, ok?
4: Dimmi.
3: Allora, rileggi un po' la domanda. Ascolta bene.
0: Allora, Manolo, quale di queste carni è un ingrediente della matriciana? Prosciutto crudo, guanciale o pancetta affumicata?
3: Che, come fai la matriciana, Manolo? Dai, fai pure buona.
4: Cagorotella.
0: No, ma che... È la tua risposta, io lo devo chiedere.
3: Sì. Ma sta scherzando.
0: È la tua risposta, Manolo.
4: Ma la matriciana cagorotella.
0: Vabbè, purtroppo è sbagliata, Manolo.
3: No, ma come la guardella?
4: Ma come è sbagliata?
0: Ma non c'era neanche tra i tre che ti ho detto, scusa.
3: Ti ha detto tre cose.
4: Ma l'abbiamo portata noi a Roma, c'è stata la matriciana.
3: Sì, ma
0: chi voi chi?
4: Noi dei sette bagni.
3: No, però no.
4: Dei sette camini.
3: Ti ha dato tre risposte. Perché che c'entra la curatella?
4: Ma te era la curatella?
3: No, non è la curatella. Non c'era fra le risposte, ma no.
0: Vabbè, riproviamo.
4: Vabbè, rifammela.
0: Manolo, eccezionalmente, visto che oggi...
4: Bene.
3: Allora, non è manco lo spec, come dice il nostro amico, mamma mia.
0: Te la rifaccio, Manolo, visto che è la prima volta, siamo un po' più larghi di mani. Quale di queste carni è un ingrediente della matriciana? Prosciutto crudo, guanciale, pancetta affumicata.
4: La puzza.
3: No.
4: Ma che
3: com'è la matriciana?
4: La pancetta!
0: No, è sbagliato.
3: Ma scusa, ma te non lavori in cucina, in trattoria?
4: Eh?
3: Tu non lavori in trattoria?
4: È da Pierino, così la famo.
3: Ma come da Pierino?
0: No!
4: Fatto che te la portavo il cioccolato.
3: Sai che sta... Ergala che te fai
0: due volte gli abbiamo concesso di partecipare. Vabbè, Manolo, grazie comunque.
3: Grazie, Manolo.
4: Io ve consiglio. Quando fate la matriciana, un tocco de Galac che te va.
0: Schifo.
3: La curatella, London Bar la facciamo così.
4: La Galac è sugo. È una sugo. È direttissima.
3: Vabbè, sì. Grazie, Manolo.
0: Grazie, Manolo.
3: Grazie.
4: Io stanno. Oh, Emanuele.
3: Dimmi.
4: Che devo proprio. A casa tua che te porteresti.
3: Vabbè. Ma grazie.
4: Ciao Emanuele.

0: 1979, Smashing Pumpkins. Io cambierei forse categoria.
1: Sì, ringraziano, non so per quale motivo. Manolo dice: grande contributo intellettuale. Vabbè, c'è un cugino chef, però vabbè,
0: sì,
1: non è stato utile.
0: Fare un altro mestiere.
1: Non è stato utile.
0: Vabbè, allora, filosofia.
2: Filosofia, dai. Quindi, qual è la risposta?
0: Guanciale.
2: Ah, il guanciale, quindi sì. La matriciana si fa col guanciale.
0: Esattamente.
2: Giusto per saperlo.
1: Sì.
0: Quale filosofia?
1: Sì.
0: Quale tra questi grandi filosofi
2: sì.
0: morì sul rogo?
2: Beh,
0: oh. Bernardino.
2: Giovanna Bezio. D'Arco.
0: No, aspetta.
1: Filosofo.
2: Non era filosofo.
1: Beh, no, no, che esatto, no.
2: Sì, è filosofo.
0: Condottiera.
2: Filosofa. Filosofessa.
1: No, la ricorda, si ricorda per essere un filosofo. Vabbè, comunque andiamo avanti.
2: Cioè, Milajovic faceva
0: il film. Vabbè, mi pare che
2: facesse. No, no, faceva
1: Giovanna D'Arco.
0: Bernardino Telesio, Giordano Bruno,
2: sì.
0: Tommaso Campanella. Quale tra questi grandi filosofi
2: Beh.
0: Morì sul rogo?
1: Allora, ripetiamo le risposte.
0: Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella. Dai.
2: Telesio poi è quello che ha fondato l'università telematica.
0: Sì,
2: no?
0: Esatto.
1: E non c'è il Pomponazzi, perché non no. è menzionato.
0: C'è volendo una domanda su Pietro Pomponazzi.
1: Ah,
0: ma
1: vedi,
0: non
1: c'è,
0: ora,
1: vedi.
0: Ma
1: dopo,
0: non...
1: dopo, andiamo avanti.
0: 3899 106 e 600.

0: Shine Again, la nuova dei Weezer. Allora abbiamo una serie di risposte alla domanda: quale tra questi grandi filosofi morì sul rogo, ovvero Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella? Andiamo un po' a sentire gli audio anche arrivati e leggere pure le risposte.
1: Il mitico Tommaso Campanella.
2: Bravo!
3: Non è Campanella.
2: Sa Campo dei Fiori è stato di Campanella?
0: No. Non è che per assonanza, siccome... No, comunque...
3: Campanello dei Fiori.
0: No. Campanello dei Fiori. Giordano Bruno, ce lo scrive Rory, a Campo
2: Sbagliato.
0: Dei Fiori, dopo la detenzione a Castel Sant'Angelo. Ciao
3: Castagno.
0: A Castagno, esatto. C'ha ragione lei.
3: Quindi abbiamo il primo campione o campionessa, sì, di chi vuole essere antipoparo.
2: Quindi ci puoi chiedere una canzone, sì, quella che vuoi, sì, incredibile.
0: Quella che vuole, attenzione.
3: Però dopo,
0: 3899 106,
2: non subito, perché non facciamo in tempo.
0: No, anche perché così ci facciamo un altro talk sopra, no? Nel senso, ce la tiriamo pure. Quindi, non è che prendiamo e gliela mettiamo così.
3: Abbiamo finito le domande?
2: Non so se qualcun altro
3: dopo vogliamo dai dopo continuiamo
0: dopo subito, cambiamo ancora categoria, vogliamo
3: categoria.
0: Fare così,
3: sì, va bene,
0: facciamo così.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:36, sempre Antipop, che è arrivata, non diremo al giro di boa, però sicuramente oltre la metà di queste tre ore. Loro sono gli Incubus, Stellar. Radio

0: Darcy, Nine Inch Nails version, ovvero Nine Inch Nails Boys Noise.
1: Ragazzi, buon pomeriggio, ce l'ho io una domanda da porre a tutti, anche a voi, agli ascoltatori, agli speaker.
2: Prego.
1: Qual è stato il primo uomo che ha suonato una nota musicale? È stato
3: Dai, 3899-106-600
4: acuto G
2: ho capito, è Gue Begin.
3: Vabbè, comunque è complicato così, quindi le risposte sono Gue.
0: Sì.
3: Giusto?
5: Acuto profondo.
3: Acuto e profondo, e profondo.
0: Mi raccomando, ultimo quiz, poi abbiamo le ricorrenze, altre cose, quindi sì, dai.

0: Desapir, Metallica.
1: Le ricorrenze acute di Giampiero.
2: Franche profonde. 6 maggio, voci che cambiano il rock. E pensate che ogni voce di questa giornata aggiunge una pagina al grande, grandissimo, mi permetto di dire, racconto del rock e delle sue infinite possibilità. Quindi siamo rimasti molto vaghi e partirei dal faldone compleanni, sì, perché oggi nel 1945 nasceva Bob Seger a Detroit, in quel del Michigan, la voce graffiante del rock americano, famoso soprattutto per una canzone che ascolteremo testè, proprio
3: agevoliamo,
2: Old, sì, Time Rock and Roll, che a me mi dà quelle vibes, non so a voi,
3: le good vibes,
2: delle vibes, adesso parlo giovane, delle, sì, vibes tipo alla vacanza in America, quel film là, perché c'è una canzone secondo me all'interno di quella colonna sonora ci sarebbe stata proprio bene. Guarda, cioè, forse
0: questa
2: anche,
0: canzone di Bob Seger,
2: sì, forse anche al posto di Midnight Special, incredibile, di Creedence, no, Clearwater Revival.

0: All time rock and roll Bob Seger, che oggi compie gli anni.
1: Ecco. Ah, Giampi, scusa, no, ma no. Mi dici di vibes, mi dici te parlo giovane, sì. E poi mi dici vacanze in America.
2: Vabbè, no,
1: anni 80, vabbè. 90.
2: Ma guarda, dai, su. Ma guarda che
1: bravo.
2: Aspetta, ma guarda che quello è un film che è talmente anziano che fa il giro, sì, e sì, mi sì, diventa giovane.
3: Vabbè,
2: però
3: comunque
2: però
3: se non degli anni 80,
2: Però se non vi sta bene, mi parlo vecchio, cioè parlo vetusto.
3: No, ma se non vi sta bene, che ascoltate la trasmissione sulla radio.
2: Per esempio, io in questo momento sto su Facebook e sto controllando un gruppo di quartiere che si chiama Sei di San Paolo, così
3: Gesù sei di San Paolo,
2: no, io non sono di San Paolo.
3: Però controlli, perché però controllo, i vecchi controllano,
2: sì, e lo sai come lo controllo.
0: Stanno su Facebook soprattutto.
2: E sai come lo controllo? Con le mani all'indietro.
3: Bravo.
2: Perché sto imitando Liam Gallagher e un anziano contemporaneamente.
0: C'hai anche, diciamo, che la cover del telefono con le carte, no, dentro.
2: E c'ho io la casa di carta.
0: No, cover del telefono con le carte. E soprattutto che si chiude,
3: non sente bene,
2: quello,
3: no?
2: Che si apre così,
3: No, dico, non senti bene perché magari l'età, no, ti
2: aspetta
3: porta...
2: che devo andare a parlare con il cordless di Radio Rock, quindi se...
3: devo fare una telefonata, aspetta, la rotella, vedi, sì. eccolo qua.
0: Poi mandi anche un fax a questo
2: tra
0: punto.
2: poco. Sì. Just for fun.
4: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli, loro sono Unni.
5: Re Regagli, il coraggioso unto re dei Buzziconi, ha voluto suggellare il vostro patto di alleanza con questo dono.
6: E che cos'è?
5: È un pappa, un pappagallo sacro agli dei Buzziconi.
6: Ah, e che fa, parla?
5: No.
6: Rinasce dalle sue ceneri?
5: No, una volta morto è morto.
6: E allora è buono ripieno?
5: No, sì, c'ha una carne che è una sola.
6: Scusa, ma allora a che serve?
5: A niente, l'unica cosa è che magna tanto, infatti si chiama pappa.
4: Nel frattempo, nel tempio sacro dell'Indovina Kouna, la regina Istemgern sta ordendo un sordido inganno.
7: Regina Istemgern, gli dei hanno vaticinato.
8: E cosa hanno detto?
7: Che se te tagli i capelli con la luna calante, ci mettono molto di più a ricrescere.
8: Quindi dovrò aspettare la luna crescente.
7: Anche se io so che non è qui per sapere questo, ma per rubare il veleno di Sgorbio.
8: Come fai a saperlo?
7: E come faccio? Se mi chiama la indovina, ci sarà un perché.
8: Quindi sai anche a cosa mi serve?
7: Ad uccidere il re Regaigim, tuo marito, e a prendere il potere.
8: Un gorbo questa, sebra. Oh, il prossimo che mi dice che se indovina non gibbia, non lo piglio a capocciate sulle tempie, eh?
4: Il giorno dopo, nella sala del trono, re Regaigim e la regina Istemgern se stanno a faddu spaghi.
6: Comunque aglio olio c'ha sempre un suo perché.
8: Le cose semplici sono sempre le più buone. Mamma mia, che sete, ma tu non già hai sete?
6: Lo sai che mo che mi ci fa pensare? Dammi un goccio pure a me, va. Ma sto pappa non solo mangia, ma se beve pure il vino. Ma è morto. Ma come? Ha bevuto il vino che mi hai versato tu ed è morto.
8: Re Regaigim, ti posso spiegare?
6: Non c'è nulla da spiegare, ho già capito tutto.
8: Cioè?
6: Questo non era un pappa, era un pappero.
9: Cosa?
4: Tutti per Unni.
10: Just for fun.

0: Can Explain, Yahoo, dopo il Just for Fun.
1: Andiamo avanti con i compleanni, perché oggi nel 1986, quindi una giovanissima, Emily Armstrong compie gli anni. La voce ormai ex Deadly Sarah, sì. Dead Sarah, scusate, sì. Insomma, cofondatrice, cantante, chitarrista, però insomma ultimamente è diventata la cantante di Linkin Park. Chissà, oramai sono quasi due anni, perché il disco usciva nel 2024, era novembre.
2: Di quel che resta di Linkin Park.
1: Sì, però chissà se, insomma, poi loro fecero i live, tutto quanto, andarono molto bene.
0: Vennero anche a Milano, sì, Pianone. Sì,
1: però ti ricordi, c'era tutta
0: la polemica.
1: Però io penso che tutto sommato...
2: Ma secondo me la vera polemica...
1: Hanno avuto quasi ragione, guarda.
2: Sì, no, ma su quello
0: è carine.
2: Non potrà mai essere come un'altra persona, un altro cantante, un'altra artista. Però quello che mi fa un po' sorridere è che è rimasto solo Mike Shinoda a memoria.
0: Non solo.
2: Perché no, il batterista non, pure non se n'è andato.
0: Se n'è andato il batterista, che però suona in studio comunque. Cioè è membro studio,
2: però
0: ma non live.
2: Però tu giri con un nome che alla fine... Cioè, mezza per... Non lo so, vabbè, su
0: allora,
2: quello
0: diciamo che quando,
2: mi lascia un po' perplesso.
0: Quando
2: però.
0: Si porta come motivazione, no? La presunta mancanza di rispetto, diciamo così, non noi, in generale, nei confronti di Chester Bennington. Si dimentica che Chester Bennington prese il posto di Scott Weiland negli Stone Temple Pilots. Quindi cioè, che non è che fossero un gruppo meno iconico,
2: assolutamente,
0: anzi, di Linkin Park.
2: Però
0: quindi,
2: magari per mantenere il nome, vabbè, poi gli accordi sono sempre diversi, però uno si aspetta almeno che, non so, che
1: quindi voi mi state dicendo che forse è anche giusto come discorso, che se non avessero cambiato il nome, quindi non si fossero chiamati
0: Linkin Park,
1: non avrebbero avuto tutto questo successo. Cioè, dice, è un po' sul filone del...
2: Molto meno successo.
1: No, è vero.
0: Anche perché qua dal vivo la gente vuole sentire In The End.
2: Esatto.
1: Però, bello
2: il disco nuovo, però sì.
1: Però
2: cosa.
1: Io ho letto, poi non le ho viste al vivo, quindi nel senso forse sto anche parlando di cose che non so, però ho letto molte recensioni che dicono che comunque sia non erano meno belli.
2: No.
1: Se
2: lì,
1: c'è qualcuno che li ha visti dal vivo,
2: tu vai lì col massimo delle aspettative, ti godi il concerto, ti fomenti anche perché fanno i classiconi, il disco nuovo, tutto bello. Però se avessero dovuto fare un progetto da zero,
1: sì,
2: ok, quindi si fossero chiamati, non lo so, Jambier,
1: no, non ti piace, si sarebbero chiamati Jambier.
2: Vabbè, ti dico un nome in inglese,
1: i Fighters,
2: ecco, arrivano i Fighters,
1: i B-Fighters,
2: progetto con Mike Shinoda, magari vendi meno, cioè ti vendi meno in un certo modo,
0: almeno all'inizio non peschi proprio dalla stessa fanbase,
2: quello è.
0: Sì.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono anche gli Alice in Chains con noi. Questa è Man in the Box. Radio.

Man in the Box, loro sono gli Alice in Chains. Radio Rock Promotion. Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in Giallo Rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche che sono di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio

0: gli applausi.
1: 17 re Litfiba. Allora, qui si parla ancora di cantanti nuovi, di band che avevano altre voci.
2: Sentiamo. Sono le 17:17.
1: Cioè. Sono le 17:17. Sì, sarebbe bello.
3: Io sono felicissimo da fan di Linkin Park che abbiano preso una voce completamente diversa.
4: Vedi?
3: Quando hanno scelto il nuovo cantante. Perché potevano prendere uno dei 1500 cloni, perché ragazzi nel mondo ci sono cloni di Chester che cantano uguali a lui, forse anche meglio, e sarebbero diventati a quel punto un gruppo cover veramente, dove i pezzi vecchi venivano incredibili, uguali, spettacolari, ma al primo disco nuovo il mondo avrebbe detto però pare Chester ma non è Chester. Invece loro hanno detto guarda, quello che c'è stato prima è stato molto bello, è stato fatto, prendiamo una cantante che sicuramente sui pezzi vecchi non rende come lui, infatti dal vivo suonano con una tonalità più alta rispetto ai pezzi vecchi, spesso non è la fan, tutto quanto, ma i pezzi nuovi, che è quello che poi in teoria dovrebbe puntare una band, cioè su fare roba nuova sempre bella e continuare a sfornare dischi, lei spacca il culo e non gli si può dire nulla. E a livello compositivo l'ultimo disco può piacere o non piacere, ma è scritto in una maniera incredibile, quindi sicuramente sul breve termine rendere una voce completamente diversa non è la scelta che tutti i fan si aspettavano, ma sul lungo termine hanno dimostrato di essere veramente gente che poi con il music business ci sa fare veramente tanto.
4: Lui parla un po' di quello che è l'effetto Adam Lambert con i Queen, poi non hanno fatto musica nuova, perché insomma
1: La fecero con Paul Rogers, disco assolutamente
4: dimenticabile,
1: The Cosmos Rocks. E però non andò altrettanto bene a Litfiba, a proposito, con un cavallo alla voce, il disco Elettro Macumba.
4: Ah, questo è un pezzone, però.
1: Allora, però qui c'è il pezzo, è neanche male. Qui però lui sembra uno che imita Piero Pelù.
2: Esatto, come disse un nostro per un ospite una volta: no, io non canto come Ligabue, io sono Ligabue.
1: Esatto,
2: no? Insomma, creando un po' questo effetto.
1: Pensate, non era Ligabue.
2: Non era Ligabue, pensato poco.
4: Gianluigi Capocavallo.
2: Capocavallo? Grande.
4: Gabo.
2: Capocavallo.
1: Capocavallo.

0: Eccoci di mercoledì, non di martedì, perché ultimamente vogliamo farlo un po' strano per così sconvolgere le vostre routine, sì. A parlare di occasioni forse imperdibili, forse sì. No, cominciamo con questo annuncio molto particolare: crocifisso in legno di Bosso fine 700 in teca,
1: Bosso.
0: 1950 euro. Andiamo alla descrizione: splendida scultura lignea in legno di Bosso di fine 700 raffigurante Cristo crocifisso, scolpito e intagliato a mano in teca, misure 41x55 con drappo in raso. Condizioni ottime, l'oggetto e la teca sono perfettamente conservati. L'oggetto è visionabile previo appuntamento a Roma, ritiro di persona o con corriere di fiducia, non spedisco per ovvi motivi.
1: Beh, certo.
0: Solo
1: Beh.
0: Se realmente interessati, no, perdi tempo, per favore. Questo vabbè.
1: Ma vedi, dice pure per favore, dice.
0: Per favore, quindi, educato. Sommato,
2: per favore, chiamatemi.
0: Sì, esatto, è un po' quel senso.
1: Secondo me è troppo difficile, cioè, nel senso di rompere palle a leggerlo dopo un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, è vero, è vero.
1: È raso, filo, quello, quello.
0: Poi Bosso, ma uno ma che ci capisce fondamentalmente.
1: Cioè, no? Che c'ha in crocifisso, di quell'anno, lo vende, basta. Cioè,
0: vabbè, molto più facile questo annuncio. Atari 2600, console vintage 80 più 24 cartucce.
1: Sì.
0: 240 euro. Siamo sempre a Roma.
2: Un buon prezzo?
1: Sì, assolutamente.
0: Vendo console originale a questo punto. Videogioco anni 80 vintage. Atari 2600. Completo alimentatore più cavo TV più due paddle. Più 17 giochi originali. 235 euro. Non trattabili. Erano 240 sull'annuncio. Quindi ha fatto un piccolo sconticino. A Roma consegna a mano gratuita. Altre località spedizione con corriere a partire da 10 euro. Elenco giochi Crocs Boy, Crystal Castles, Defender, Dogem, Skydiver, Adventure, Adventure 2 Combat,
2: tanti giochi.
0: Insomma, questi qua, se vi interessa, 235 euro. Chiudiamo infine con l'annuncio che arriva a gran richiesta per Emanuele Forte, massaggiatore professionista, certo, per certo. Uomini, 60 euro a massaggio.
2: Ma perché mi dovrei far massaggiare? Cioè, non capisco perché.
1: No,
2: perché
1: ti fa male la schiena.
0: A parte che ti fa male la schiena, dillo. Secondo, ogni volta che non mettiamo annunci di questo tipo, ti risenti e te ne vai prima. E quindi a sto punto.
2: A parte che non è mai vero. Ma perché? Ma andateci voi a farvi massaggiare, scusa.
1: Ma non ci devi fatto massaggiare da un uomo la schiena. Perché sono più forti.
0: Guarda, non ci devi andare.
2: Ma questi non so quel tipo di massaggio, quelli un po' più particolari, un po' sozzoni,
1: ma
2: capito?
1: Se, no,
0: ma magari
1: ma
0: non è così.
2: Sentiamo, dai.
0: Ciao, sono Max, qui per proporti la mia ventennale esperienza nel campo dei massaggi e del benessere. Sono diplomato presso la Regione Lazio come
1: massaggiato da un uomo la schiena. Perché sono più forti.
0: Guarda, non ci devi andare.
2: Ma questi non so quel tipo di massaggio, quelli un po' più particolari, un po' sozzoni, capito?
0: Ma magari non è così.
2: Sentiamo, dai.
0: Ciao, sono Max, qui per proporti la mia ventennale esperienza nel campo dei massaggi e del benessere. Sono diplomato presso la

0: decontratturanti, relax, antistress, linfodrenante, shatsu miofasciale, ayurveda, eccetera, sul lettino, durata un'ora.
1: Ok. Ayurveda, ma...
0: No.
1: No, ayurveda ma conquistato, ah, cioè io lo chiamo io. Guarda.
0: Rituale hammam, in doccia assistita con saponage scrub corpo, vabbè, quello... più un massaggio olistico naturista sul lettino,
2: il saponage da Max,
0: durata un'ora e 15, un'ora e 30.
2: Vai, il saponage da Max, vai.
0: Sensorial, vabbè, tantra, rituale hammam, più un massaggio sì. ST. Naturista, vabbè, su futon a terra, durata un'ora e mezza.
1: Però tu che ne so, mentre lui, quanto dura un'ora e mezza?
2: Un'ora e mezza.
1: Allora ti rimetti Roma Parma dell'anno dello scudetto.
0: Tutta. Pure interviste, magari.
2: Pure
0: no,
2: immagine
0: del
2: campo,
0: capello che fa, state poni.
2: Il saponaggio non ve. Vabbè.
0: Quattro mani. Massaggio naturista,
2: chiama un altro, mo.
0: Eseguito da due massaggiatori sul lettino,
2: ecco,
0: durata un'ora, tutti i massaggi sono total body, tutto il corpo vengono eseguiti con oli ed essenze naturali in un ambiente confortevole, climatizzato e sanificato, accompagnati con musica di sottofondo, candele ed essenze.
2: Grazie.
0: Sono serio, pulito e discreto, offro la mia professionalità a pari requisiti, ho uno studio abitazione a Roma Nord, Boccea, Selva Candida, Trionfale, non ci sono limiti di orario, di giorni, tu ci vanno pure a 11, lui te apre. Possibilità di fare la doccia prima e o dopo il massaggio, certo, perché durante è un po' difficile.
2: C'è il ti togli il saponage dentro.
0: Vabbè. Il saponage, vabbè. Io andrei con il recap.
2: Andiamo
0: anche a
2: con
0: punto.
2: Il recap. Antipop mi assurge a una trasmissione di scuola media. A. Panigoni. Giuliano è mutandino di Pizzo. Lo spandex. Gli approfondimenti tra genitali e genitori. Giampiero capitello dell'azienda. Valerio Cesari, la legge sono io. Oggi tanti giochi, tanti quiz. Ribaldo, Gagliocco ma non Radical. Aquiloni a forma di pesce. Chi vuole essere antipopparo? Pomponazzi, Campanello di Fiori, dopo la detenzione a Castagno, ricorrenze acute e profonde di Giambier, grandissimo racconto del rock, le good vibes, Cabo Cavallo, Bosso, Saponage, Quattro Mani.
1: Guarda, io vorrei darti un bel voto perché
2: però,
1: mi sembra lavorata questa cosa
2: oggi,
1: però Emanuele c'ha sta cosa, io poi quando, mentre legge ripenso alla puntata e dico, lui fa i primi 10 minuti, si segna un po' di cose,
2: abbiamo fatto pure,
1: è vero
2: scusa,
1: poi ti si segna 10 minuti intorno alle 16 e poi gli ultimi 5 minuti
2: oggi
1: prima che
2: in castagna oggi, perché abbiamo fatto Mi assurge a scuola media, ci abbiamo iniziato
1: all'inizio.
2: E poi il dibattito su Panigoni, Maurizio, chi è Panigoni?
1: Il primo Dolk era.
2: Poi la legge sono io, andiamo già avanti. I quiz, Ribaldo, Gaglioffo, ma non Radical, perché il Diagoni a forma di
1: tardi.
2: Pesce. Poi abbiamo fatto chi vuole essere antipopparo, c'ho le ricorrenze e c'ho gli annunci. Ma questa
1: sei e mezzo, dai, su.
2: Non è che mi inventi le cose.
0: È mezzo.
2: Prendiamo, ho segnato.
0: Tutta

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Al via la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero. Il progetto prevede la sistemazione di una superficie di circa 350 metri quadri con una sala polifunzionale, una biblioteca, sala ristoro, sala informatica e un piccolo consultorio. In programma anche interventi all'esterno con la realizzazione di un'area cani e di un campo da bocce. Da domani a domenica in programma a Roma la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione, con tantissime iniziative gratuite legate a sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. È partita la nuova stagione espositiva del Macro, in corso nuove mostre tra arte, letteratura, sperimentazione audiovisiva e sonora, con protagonisti tra gli altri gli 80 anni del Premio Strega. Info su comune.roma.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€. Todis, buongiorno convenienza.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
7: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock,
11: tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Altri Popo che gioca tra pochissimo con voi a una nuovissima cosa che ovviamente non è indovina chi te le cosa, sì chi te le cosa, suona ma è un'altra, effettivamente il gioco ci stava, prima il Last Resort, sì ancora, i Papa Roach di Last Resort, oggi ce la possiamo fare, abbiamo detto che non eravamo sicuri che saremmo rimasti fino alle 18, forse era anche giusto. Radio.

0: Last Resort, i Papa Roach.
1: Va ora in onda, avanti un altro.
2: Oh,
3: forza, è già riscontri.
4: Indovina chi te suona domani sera a cena.
5: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: Va ora in onda, va avanti un altro, il nostro video game show di mercoledì 6 maggio.
0: Prevo sta al telefono con il servizio clienti della banca, sono il Papa e l'impiegata mette giù.
2: Non è mai successo.
0: Abbiamo fatto un articolo sulle pubbliche, complimenti.
2: Una cosa, in parole siamo un po' i pontifici di.
6: Sì, però qua Radio Rock cosa c'entra?
2: No, no, questo è chiaro, perché noi siamo un po' i prevost di Radio Rock. Sì. Mi sembra.
0: E qualcuno mette servizio clienti della banca.
2: E qualcuno mette giù. Funziona così, così come le regole sono semplici di questo. Avanti un altro. Vediamo degli indizi. Voi dovete indovinare la band o l'artista. E il titolo del disco, mio caro Giambiero, qual è il livello di difficoltà?
6: A oggi è genitori su genitali.
2: Chiaro.
6: Quindi capiamo un attimo.
2: Mentre il premio? Un genitale, no?
6: No, no, stavo controllando i miei eBay per poter mettere a disposizione qualcosa per il premio. Direi che oggi un premio c'è ed è una pletora di messaggi che ti arriverà direttamente a casa.
0: Che bello.
2: Cioè, tipo tu non c'è nessun messaggio?
0: Per non sentirsi soli.
6: No, cioè la casella hai visto
2: piena,
6: piena, incredibile, non di pubblicità. Cioè di persone che ne so, ciao Emanuele, come stai? Ma ti ricordi
2: SMS?
6: Di me?
2: SMS?
6: ASMR?
2: No, sì, ok.
6: Dicevo, come... Non era quello?
2: No, i messaggi.
0: Sì, volendo.
2: Gli SMS.
6: Ma messaggi cartacei, ti arrivano a casa.
2: Arriva
6: dalla casella di posta.
2: La messaggeria.
0: Te raccomandate. Sì.
6: Ma a Sette Camini ce l'avete ancora le caselle postali? Quelle vere, quelle che c'è. Tipo, come si chiama quella figura? Il postino.
0: Il postino, quello che porta la posta.
2: La casella postale, vabbè. È il 13° album della band dell'artista, pubblicato nel 2014. Fu distribuito gratuitamente e automaticamente da Apple nella libreria iTunes di milioni di utenti.
6: Io poi volevo dire il postino di Neruda.
2: Certo.
0: Non il postino.
6: No.
2: Troisi, no?
6: Quello è il film, non il libro.
2: Ah, il libro, dicevo. Eccolo lì, bello come il sole, il maestro Cesari pronto a suonare. Che cosa?
0: Oggi suono il servizio clienti della banca, della vostra. Non so, la mia è BNP Paribas, poi voi fate un po' come vi pare.
2: Mi sembra.
0: Spero vi facciano un tasso migliore.
2: Mi sembra giusto, mi sembra. E come suona in purezza e poi all'interno del disco?
0: Purezza suona così. E poi andiamo anche con com'è che suona questo stesso servizio clienti della banca, la vostra banca, all'interno del disco di oggi. Vabbè, dai,
6: se capite, è facile.
0: Abbastanza evidente di chi stiamo parlando. 3899-106-600, il gioco è appunto avanti un altro. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
7: New music right here.

0: Ciao Leren, gli Editors. Allora, vogliamo sentire qualche messaggio? Ce n'è uno molto bello che chiama in causa Emanuele Forte.
1: Sì, forse dai, per favore.
0: Può fare qualcosa, no? Visto che lui dalle parti di cui stiamo per parlare un po' un signore come lo si intendeva nel Medioevo, no?
2: Anzi, buonasera.
1: Buonasera.
2: Io ho a farmacista di Sette Camini che mi piace una cifra.
1: Eccola.
2: Ma voglio sposare.
1: Sposare. Ci sono due farmacie, però dovresti essere un po' più specifico. Che ne so.
3: Ma io non ho
0: trovato
3: una.
0: Andate da tutte e due e dire: guarda, c'è un ascoltatore della mia trasmissione.
1: Non è che ci lavora una farmacista, ci sono diverse persone all'interno della farmacia.
3: Quella di via Casalbianco.
1: C'è un'altra anche.
3: Lo so.
1: Sta alla posta, c'è una posta.
0: Vabbè, Adriano, devi essere più preciso perché Emanuele già non ce vuole andare.
1: Ma non è che non ce vuole andare, Adriano, allora scrivi in privato e se mettiamo d'accordo, che te devo dire?
3: Vabbè, Emanuele vuole la tangente, lo sa.
1: Stecca pure su questo. Vabbè, sì, comunque è vero. È il 13° album della band dell'artista, pubblicato nel 2014. Fu distribuito gratuitamente e automaticamente da Apple nella libreria iTunes di milioni di utenti. La gente si è pure incazzata, neanche
0: sì,
1: poco. Comunque,
0: sì, ha fatto ragione, sì, che poi venisse rimosso.
1: Abbiamo ulteriori indizi.
0: Sì.
1: Prima c'è la cassettiera, no? E poi il reverse della canzone.
4: Il titolo fa riferimento direttamente a un'opera del poeta e artista inglese William Blake.
0: Poi appunto il reverse, mentre specifica Adriano che la farmacia è quella davanti la scuola,
1: quella storica,
0: quindi sai che devi fare.
1: Certo,
0: poi
1: ci penso io.
3: Vado a comprare la chevirina,
1: magna tranquilla.
0: Scusa.

0: io penso che si capisca. Non so se il maestro ha colto qualcosa.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Gli dice: mi frusti.
0: Sì.
1: Finché non arriva la rustichella. Adesso va a capire il maestro che
2: quanto l'avrebbe detto?
1: Ha detto tutto il tempo. Ha detto,
2: lo
1: ripete pure perché è ritornello. Quello, abbiamo avuto la fortuna.
0: Non era lo special.
1: Al contrario, mi frusti finché non arriva la
2: rustichella.
1: Chiaramente ha fatto anche la pubblicità a un famoso marchio di rustichelle.
0: Eh sì, eh sì.

0: Sympathy for the Devil nella versione dei Guns N' Roses. Cari Emanuele, Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì. Cioè, non ho una signora,
0: sì, esattamente,
1: diversa.
0: Esattamente. Vabbè, andiamo a sentire e leggere se come dite voi. U2, Songs of Surrender, no.
2: Non è Surrender.
0: No, è quell'altro, ovvero Songs of Innocence, U2. Sì. E qui ci arriva il nostro Alberto, quindi se ne potete mannà. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te,
2: ciao,
1: Valerio,
2: ciao, ciao.
1: Grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, a domani.
0: Domani vi lasciamo con Polonia e Sandro, con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on.
2: Diccelo, diccelo.
0: Ciao.
3: Ascolta Antipop on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Torna il Fiori Tutto!
8: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
7: Dove?
8: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
7: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
8: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Chi è?
9: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
10: Rumore.
7: Chi è?
9: Sprechi.
10: Sprechi.
9: Sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
9: Freddo.
10: Rumore.
9: Sprechi.
7: Da oggi non più.
11: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
14: Murprotec.
15: Radio Rock è green.
16: È green.
15: Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
17: La migliore musica rock tutto il giorno.
18: Here we go.
17: Classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.
19: Welcome to

0: Apriamo oggi con Marilyn Manson, perché è disponibile Drugs Like You, nuovo inedito dei Fences, che vede la partecipazione alla voce proprio del cantante. In tour nel nostro paese i prossimi 11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma, concerto quest'ultimo già sold out. Manson ha visto l'uscita a gennaio dalla propria band live del chitarrista e produttore Tyler Bates in lineup dal 2014. Proseguiamo con i Metallica e l'intervista rilasciata al podcast Let There Be Talk dall'ex Jason Newsted, nel corso della quale il bassista ha rivelato di essere recentemente guarito da un cancro alla gola. Tra una settimana sarà passato un anno, ha detto. Diciamo che la cavità nella mia testa è diversa rispetto a prima, ma mi hanno detto che sono guarito, quindi l'ho sconfitto. Infine Nothing More, che trascorsi 2 anni dall'ultimo Carnal, fanno sapere via Instagram di essere ufficialmente entrati in studio per dar vita a un nuovo album, del quale non hanno al momento reso noti ulteriori dettagli. Formatasi nel 2003 a San Antonio, in Texas, la band ha visto il passaggio, a partire dal terzo album The Few Not Fleeting, dell'attuale cantante Johnny Hawkins, dalla batteria alla voce.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 6 maggio 1971, nasce Chris Shiflett, cantante e chitarrista statunitense, membro dei Foo Fighters, dei Me First and the Gimme Gimmes e dei No Use for a Name. 1973, Paul Simon intraprende il suo primo tour solista, supportato dagli Urubamba e dai Jesse Dixon Singers. 2020, muore Florian Schneider, musicista tedesco, pioniere della musica elettronica, cofondatore e membro, assieme a Ralf Hutter, Karl Bartos e Wolfgang Flur, dei Kraftwerk.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Rumore! On Radio Rock. Scoccano le 18 e 8 minuti di questo mercoledì 6 maggio e inizia Malrumore. Buon pomeriggio, rockers, come andiamo? Sicuramente alla grande, perché siete all'ascolto della vostra radio del cuore che vi accompagna sempre. Nelle ultime ore ad accompagnarvi Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuri, che torneranno domani. Paola Niazzumo e Sandro Canori invece da adesso con voi più o meno fino alle 21. RadioRock.it per tutti i riferimenti della vostra radio del cuore, le playlist per recuperare la musica, i podcast per recuperare le puntate e molto molto altro. Iniziamo ovviamente anche noi con la musica, il primo salto indietro nel tempo è a firma di Jack White.

0: decisamente brutto sempre, figuriamoci oggi, ma per fortuna c'è Jack White, per fortuna c'è Malrumore.
1: So, per fortuna che c'è Sandro Canori.
0: Un attimo.
1: Perché stiamo rifacendo questa cosa di ripassare questa canzone?
0: L'avevamo solo ascoltata, non usata come ingresso.
1: Beh, certo, infatti, meglio mi sento, adesso sì.
0: Feel like bad decisions, Sandro.

0: cattivi consiglieri diventa subito il gatto e la volpe. Buonasera Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatori di Radio Rock 7600, ma rumore in vostra compagnia fino alle 21, almeno qualcuno di noi.
0: Qualcuno sicuramente, perché sennò qui questa baracca come la si porta avanti? Portate avanti voi la vostra novità preferita votandola sul sito radiorock.it. Tra poco sentiamo la prima

0: ancora tra le nostre novità, ma cambia la traccia. In questo caso si chiama Window, finestra. A proposito di cose che escono, però, Sandro, Sandro o Sandro?
1: Che cos'è? Guarda, ah no, ok.
0: Cosa?
2: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
1: Che stiamo facendo?
0: Sta celebrando il fatto che proprio oggi, nel 1999, usciva questo album.
2: Se ci sei, c'è troppa luce.

0: album in collaborazione con Gianni Bella alla musica e Mogol ai testi, ma effettivamente insomma non il nostro preferito Celentano, ecco, non bello, grande successo pop ovviamente per questo album in quegli anni, ma insomma, non è dove di solito finiamo quando parliamo.
1: Beh,
0: di questa
1: bella
0: enorme...
1: sta canzone però.
0: Sì, però è già come i genitori che ascoltano Renato Zero, è un'altra cosa questa. Non è quel Celentano lì, è una rottura di coglioni. Poetico.
1: Ma come? Bellissima.
0: Poetico, ma che

Mamma mia, che schifezza. Comunque, pubblicato solo dopo un anno da Mina Celentano, quindi un po' all'inizio un po' oscurato dall'ombra di questo gigante che l'aveva preceduto, ma poi anche lui è volato verso grandi successi. Tu sarai fino a quando so che lo vorrai. E vedremo come stai, solo di sincerità, e vive e vive tra l'allà. 3899 106 e 600, voi come state in questo giorno più difficile della settimana? Come ci appropinquiamo a questo inizio di Marrumore? Raccontateci. Marky got with Sharon, and Sharon got Sharia, she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease.

0: nomi più belli della storia del rock, i Butthole Surfers. Questa è la loro Pepper, che ci parla del sole, sole che proprio non ci sta in questo pomeriggio, almeno qui sulla capitale. Anzi, inizia la pioggia come se non bastasse, piove sul bagnato, o meglio in questo caso nella capitale piove sulla solita apocalisse. Quest'oggi particolare il traffico, se potete non fate nulla, rimanete dove siete, se siete a lavoro il giorno per fare gli straordinari, non uscite adesso per tornare a casa, vi prego, la galleria della tangenziale è chiusa, intorno ci sono solo persone che si picchiano dalle macchine, è una cosa veramente pietosa, pietosa. Comunque 3899 106 600, buonasera Federico, buonasera a chi dice belli i Foo Fighters con la Wallera. Effettivamente questa novità di te, dei Foo Fighters, non so perché, sono un paio di singoli che entrano, che comunque sembra essere tornata la voglia di suonare bene, e quindi noi siamo contenti, se vi piace insomma votatela. C'è poi un altro Andrea che dice esplodo tra poco, a parte quello bene, voglio la pizza, tutti aspetti condivisibili secondo me.
1: Assolutamente.
0: Senti Sandro, tu invece portaci del fuoco al nostro focolare, del carbone al nostro fuoco, del legno al nostro camino, non so, qualcosa.
1: Che senso?
0: Come stai?
1: 16 maggio al Pigneto andrà in scena l'ultima replica del mio spettacolo Sandro la serie al Mercurio Pigneto, 16 maggio. Trovate i biglietti su thecomedyclub.it o sul, nelle mie storie. È l'ultima, uccidiamo tutti insieme questo spettacolo che ho portato in giro da Valle d'Aosta alla Sicilia, che nasce dal dolore e nel dolore morirà, in modo tale che io possa cominciare a scrivere su thecomedyclub.it o sul, nelle mie storie. È l'ultima, uccidiamo tutti insieme questo spettacolo che ho portato in giro da Valle d'Aosta alla Sicilia, che nasce dal dolore e nel dolore morirà, in modo tale che io possa cominciare a scrivere.

0: 12 maggio, Pigneto, trovate tutte le info sul mio profilo o sul profilo di The Comedy Club.
1: E poi comunque io devo ancora vedere quale biglietto accaparrarmi, e potete venire a fare la curva Paolonia muniti di cose da lanciare al nostro Sandro. Al momento
0: tu già ce l'hai il biglietto?
1: Ah, io già ce l'ho, è vero, sì. Però insomma, se volete mi scrivete in privato, capiamo dove metterci tutti.
0: Fai
1: insieme.
0: Fai bagarinaggio alle mie spalle?
1: No, a parte che se è, sto incentivando la presenza di persone che voglio. Ah, io l'omaggio,
0: okay. Chiaramente.
1: No, io sto cercando di formare una curva di tifoseria e o lancio di pomodori. Bello. A seconda della necessità.
0: No, vi prego, sono le riprese dello spettacolo.
1: Ma il quanto pubblico, è bello se ti si lanciano addosso cose.
0: Il pubblico dal vivo è molto diverso dal pubblico da casa. Quindi voi venite e se vi è da ridere, ridete, se no fingete di ridere.
1: No, ma pensa
0: come
1: che
0: si
1: bello.
0: Fa nella televisione da sempre, penso.
1: Lo sai che nella storia delle morti ridicole c'era un teatrante ai tempi di Shakespeare che è morto, a quanto pare sepolto dalle cose che gli hanno lanciato dal palco.
0: Bello.
1: Da,
0: poi tra l'altro, ecco, se vogliamo aumentare la viralità dei grill che poi verranno estratti dallo spettacolo, possiamo inventarcela un qualcosa, eh? Magari qualcuno di voi che viene mi mena.
1: Oh, l'hai già fatto.
0: Una roba del genere, no? Pomodori.
1: Pomodori.
0: Una roba che sembra davvero un imprevisto, capito? Così titilliamo la viralità e poi quando tutti cominciano a scannarsi, noi rimasti stupidi, era tutto preparato.
1: Solo... Pensiamoci, pensateci anche voi. Se
0: solo
1: vi
0: che
1: vengono...
0: forse dirlo davanti a 100.000 persone non è stato proprio.
1: Dateci adesso che cosa fare per incentivare o distruggere lo spettacolo di Sandro il 16 maggio. Intanto andiamo al break. Facciamo con un altro raggio di sole, questa volta quello di Florence and the Machine. Dog Days Are Over.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Malrumore è appena iniziata, sono le 18:37 minuti di questo mercoledì 6 maggio qui a Radio Rock. Andiamo avanti con Jimi Hendrix.
0: Radio

0: One on One, gli Europe. Ma voi vi ricorda quell'altra novità che abbiamo avuto fino a un po' di tempo fa? Sì, lasciamo il circo perché è tanto ideale a questa giornata di marumore. Ricordate quella altra novità targata Radio Rock recentemente che finiva con qualcosa del genere, tipo One by One? Wow, wow. Che cavolo di canzone era? Aiutatemi, ve ne prego. 3899 106 600. Ma non solo, Sandro, anche su Twitch. Su Twitch salutiamo Enrico e salutiamo Sepp, che addirittura rimane meravigliato da quanto tu sia intonato. Hai dato poco sfoggio dei tuoi talenti canori. Canori.
1: Incredibile.
0: Mamma mia, quei momenti che ci piacciono tantissimo. Te l'ho detto che la base del circo oggi era proprio la sua. Canterà per noi e per voi quello che volete. Basta scrivere la canzone al 3899.
1: Alla prossima Maratona Isle. Donate 50 euro e io canto qualsiasi canzone voi vogliate.
0: Benissimo, buonasera anche a chi Daniele dice convinto che l'ultima degli Europe era dei Deep Purple. Forse dei Deep Purple, sì, volendo potrebbe anche essere. Arriva anche Space Turkey su Twitch, ma su Twitch come si fa a vederci? Bisogna cercare Radio Rock 106.6, ma non serve avere un account Twitch, quindi è facile. E tu, Sandro, te le ricordi le altre modalità per ascoltare e guardare la radio insieme? Quali sono?
1: Sì, ma mi sembra superfluo ricordarla, insomma, no?
0: Invece è proprio il momento in cui lo facciamo.
1: Già due mi sembrano due di troppo.
0: Vi ho detto solo Twitch.
1: E l'FM, vabbè, capito.
0: No, per guardarci, dicevo.
1: So don't tell.
0: Tipo, se si scaricano l'app per gli smartphone,
1: certo,
0: non solo hanno la radio
1: quello
0: normale
1: e quell'altro, ma
0: hanno anche la Radio Rock TV.
1: Fotopiedi, certo.
0: No, fotopiedi, chiamate Giuliano. Sul sito radiorock.it non hanno solo
1: c'è
0: le playlist,
1: tutto, c'è
0: i podcast.
1: C'è Magni e c'è Dormi.
0: Esatto, ci sta anche la Radio Rock TV.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: Mi viene sempre per perché... i frusinati, perché per i fortunati di Frosinone.
1: Vabbè, sì, ho capito, chiaro.
0: Per quelli delle province di Frosinone e Rieti c'è anche il canale 180 del digitale terrestre.
1: Oh, che bello, che bello.
0: Abbiamo...
1: almeno uno ve lo magnate, eh? Giusto.
0: Sì, va bene. Ciao Polonia. Non sono i Foo Fighters con One by One? Ah, Fabio, potrebbe essere. Quindi sono ormai niente, è tutto. Basta, non rispondetemi più a quella domanda, non voglio più saperlo. Voglio ascoltare questa canzone intensa, bella. Una carezza, ma fa anche un po' male come un morso. In My Time of Need, loro sono i luminosissimi Opeth.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
2: Ermedico, presto, presto, un'urgenza al reparto cardiologia!
3: Che coglioni, un attimo che sto ordinando un paio di Skechers sul sito.
2: Ma è un'urgenza!
3: È pura mia, queste scarpe che c'ho non ci riesco a stare più.
2: In piedi?
3: Ma no, seduto, me se concallano i piedi.
2: Presto, presto!
3: Un attimo, devo solo inserire il numero della carta.
2: Presto, presto!
3: Che coglioni, ho tutte le volte sta storia, ma perché non morono se devono morire?
4: Il medico finalmente.
3: Scusate, ma avevo un'altra urgenza al reparto ortopedia. Allora come sta?
4: Lo abbiamo ripreso per i capelli.
3: Ma perché? Se gli tiri i capelli gli passi infarto?
4: Ma è un modo di dire.
3: Ah, lo so, era una battuta. Vabbè, ma che è successo?
4: Purtroppo un errore nostro. Abbiamo sbagliato terapia.
3: Abbiamo? Avete?
4: Considerando che è un suo paziente, probabilmente l'errore sarà suo.
3: Ah no, no, non iniziamo, Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Anzitutto ho fatto operare da uno bravo che conosco e che lavora qua.
4: Ma perché non l'ha operato lei?
3: No, no, io non me la sentivo. Stavo un po' abbattuto per via del fatto che mi socera.
4: Ma perché è morta?
3: Ma no, perché si è ripresa.
4: E comunque dobbiamo capire che cosa è andato storto, considerando che l'operazione era riuscita.
3: Ma a me pare strano, passavo personalmente io a dargli la medicina che mi ha consigliato Gino il Portantino.
4: Come Gino il Portantino? Scusi, ma si fa consigliare i farmaci da un portantino?
3: No, il portantino è il cognome. Lui si chiama proprio così, Gino de nome e il portantino de cognome. È un cardiologo di fama internazionale.
4: E che farmaco sarebbe?
3: Un attimo che lo leggo, se no non lo so dire. Clopidogrel.
4: Sì, in effetti è consigliato in questi casi. E in che dose?
3: Vabbè, come c'è scritto qua, 8 pillole orali.
4: Quello è il numero di pillole presenti nella scatola che devono essere assunte per bocca.
3: Ah, quindi 8 per bocca, no 8 all'ora.
4: Come?
3: Ops, mi squilla il cellulare.
4: Ma io non ho sentito niente.
3: O dice lei. Pronto, sì? Come? No, ce posso credere. Ma adesso? Scusate, devo andare, è morta mia suocera.

0: che si schiantano con voglia e rabbia. Mammut, loro sono i ministri. Sandro, abbiamo tergiversato molto in questa prima ora di Marumore perché l'unica notizia di oggi, l'ho botomizzata da queste due ore in macchina gratuite che non sono servite a niente, però va bene. L'unica notizia di oggi che mi gira in testa e rimbalza ossessivamente è proprio una notizia che non possiamo commentare in nessun modo. Non posso commentare nessuno.
1: Era che l'hai detta fa.
0: Volevo condividere con tutti, come al solito, il mio disagio.
1: Di Sandro Canori, guarda.
0: Sembra Sandro Canori. Non ho le basi di nessuna forma di trasmissione.
1: Esatto.
0: Signori, non mi interessa nulla. No, è una notizia che fa portare tante domande, tanti commenti che sono anche più woke dei woke, forse. Quindi
1: e dai, su,
0: faresti
1: basta.
0: Poi il giro. Però per fortuna
1: dillo, dai.
0: L'intelligenza artificiale viene in nostro soccorso, ci sono belle notizie, c'è cioè un oggetto che io adesso voglio, voi dovrete fare una colletta per darmelo. E poi ci sono anche notizie più preoccupanti, ma tutto questo quando? Nella seconda ora di
1: Ma stai parlando di Matteo Bonacina per caso?
0: Non so neanche chi sia.
1: Come non lo so, sai.
0: Chi è?
1: È un arciere.
0: Ah.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Just like that!
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: You are listening to
6: Malrumore
5: on Radio Rock.
7: 19.04 minuti, ma il rumore continua nel pomeriggio che diventa sera. Qui a Radio Rock arrivano i Judas Priest.

0: Lo dite anche voi. Breaking the Law prima e poi questa Love Story fanno tipo effetto MDMA. Un po' di confusione nel caos quest'oggi. Prima gli amici di Sandro Canori, non i Mumford ma i Judas Priest. E adesso My New Band Believe con questa Love Story. Quanti mix di emozioni. Sai a chi la dedicherei questa novità targata Radio Rock, Sandro?
1: A chi?
0: A una creatura incredibile.
1: Ah, no. Okay.
0: Una creatura che già non mi ricordo più come si chiama. Ah, si chiama Familiar. Che sembra molto What We Do in the Shadows. È una creatura meravigliosa. Chi lo ha ideato lo descrive come un orso molto stilizzato,
1: molto fantasioso
0: e molto più piccolo, proprio per cercare di allontanarlo da quelle che possono essere, no, le menti umane che in automatico ci vedono un cane, sì, un gatto. Perché di
1: sistemi
0: che cosa
1: di
0: sono?
1: Precisione atti a è brutto come la merda.
0: No, non è vero, no,
1: devastantemente un cesso,
0: no,
1: di siamo un giocattolo scrauso,
0: non
1: di quelli,
0: è un giocattolo scrauso,
1: che
0: sembra il mio cane, tra l'altro. Quindi
1: ricordi quelli
0: provare.
1: Che da bambini quei giocattoli che non so se li fanno ancora, quelli che facevano e poi saltavano,
0: sì,
1: la capriola,
0: la mattina che parlo di cani meccanici
1: non attiravano mai in piedi,
0: ci sono ancora, vengono ancora venduti di solito
1: e ancora non atterrano
0: brutti
1: in piedi,
0: sì, cioè ci sono, sai, no, i vari influencer, le persone sull'internet che fanno tipo sapevo che questa cosa era finta ma l'ho comprato lo stesso per vedere anche gli scam, le truffe di vendita. Ci sono tantissimi video annunci di cose tipo un cucciolo di barboncino che sembra un cucciolo di barboncino e poi ti arriva quel giocattolo lì, quello degli anni 90 che ci ricordiamo tutti ancora. Io addirittura mi ricordo la prima versione, quella senza capriola,
1: non
0: camminava, abbaiava,
1: una...
0: si metteva in piedi e basta.
1: Ma quella non è una prima versione, quella è un'altra versione.
0: No, era leggermente prima. Mi ricordo l'avvento dell'evoluzione.
1: Però c'era anche
0: perché
1: quella,
0: ero ossessionata io già all'epoca con gli animali robotici.
1: Però c'era quello e quell'altro. Non è che uno ha fatto smettere di vendere l'altro.
0: No, sul mercato è arrivato dopo, ve lo posso credere.
1: Però c'erano entrambi.
0: Ah, sì, sì, poi certo, tutti i prodotti. Sì. E poi adesso si trovano ancora quelli, perché io volevo già all'epoca la credibilità. Quindi va bene, dammi un cucciolo di cane che fa e il rumore di Terminator mentre cammina. Ma se mi fa un salto della morte all'indietro, mi perde troppo. Insomma.
1: Ma poi cascava, non lo faceva il salto.
0: Non era fatto bene. Vabbè, ma insomma.
1: Era solo pericoloso per i nasi.
0: Chi è il signor Familiar? Vi ricordate i Roomba? I Roomba, insomma, quelli che avete a casa, che vi spiano. Uno dei primi oggetti di domotica che aprirà e porterà avanti la fine dell'umanità.
1: Aspirapolvere che si muove da sola in,
0: esatto,
1: salotto, dai.
0: Proprio lui, proprio l'uomo che li ha portati nelle vostre case, ha deciso di entrare di nuovo nelle vostre case, ma puntando totalmente su un'altra cosa.
1: Su un prodotto kitsch.
0: Su un prodotto bellissimo, un robot da compagnia quadrupede, con la capacità di formare memorie, una personalità di base che cresce e si adatta nel tempo a cercare di creare una connessione empatica con i suoi utilizzatori, la capacità di distinguere tra le varie persone che ha intorno, insomma, bellissimo. Con 23 gradi di libertà per movimenti fluidi ed espressivi, vi posso garantire che per quello a cui siamo abituati oggi, se vedi il video ti sembra di guardare il cane degli anni 90, in realtà è un po' ancora...
1: Vabbè, diciamo che siamo nella prima fase, cioè visto che abbiamo visto svariate prime fasi di nuove tecnologie, a partire dal telefono,
0: sì,
1: il televisore, i telefoni che poi diventano smartphone, ma anche i primi visori VR per la PlayStation che erano dei enormi cosi che difficilmente riuscivi a reggere se non allenavi i muscoli del collo, e poi andando avanti abbiamo visto qual è stata l'evoluzione. Quindi adesso che escono questi primi prodotti AI si vede proprio che è l'inizio di una nuova tecnologia, insomma,
0: sì, esatto, è molto molto rudimentale. Comunque ha tante...
1: sembra proprio i Motorola quelli enormi,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: hai l'impressione di rivedere di nuovo un principio di una cosa che fra 5 anni sarà totalmente un'altra cosa,
0: con l'occhio più allenato, che quindi non solo fai wow come un tempo, perché no, prima magari non sapevamo riconoscere un prodotto invecchiato, adesso che la tecnologia ci ha stupito più volte siamo più abituati, riusciamo a dire magari wow come me.
1: Abbiamo visto pure i televisori diventare da larghi 1,5 metri a pochi centimetri, quindi
0: vabbè. Familiar avrà capacità di fare tante espressioni, una pelliccia tattile personalizzata, un sistema di visione ed un insieme di microfoni. Esteticamente il signor Angle lo descrive come un orso altamente astratto, volutamente distante da qualsiasi animale reale, per evitare che l'utente proietti aspettative legate a un cane e a un gatto.
1: Sembra un Pokémon.
0: No, esatto, sì, non pulisce, non trasporta oggetti,
1: allora via,
0: non svolge faccende. Il suo unico compito dichiarato è costruire un legame con chi lo porta a casa.
1: Ma Scusa, ma allora
0: io ne ho bisogno subito. Vorrei che mi fosse regalato seduta stante. Adesso dobbiamo capire quando, come, eccetera, con quanto, quanti miliardi di...
1: Poi quando esce il modello dopo, con questo che, cui hai legato emotivamente, che ci facciamo?
0: Ma vuoi vedere le cose obsolete che ci sono dentro casa mia ancora, a partire da me stessa? Diventeranno amici o se la vedranno tra di loro, insomma, in qualche modo si farà. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. General Bottom.

0: Cover meravigliosa, persino loro ridono. Oops, I did it again. Oops, lo sto facendo di nuovo. Il signore creatore fondatore di iRobot, che dopo i Roomba, gli aspirapolveri che vi puliscono, spiano, e se vi ricordate qualche anno fa vi insultano anche, perché c'è stato la possibilità da parte di alcuni hacker in America di entrare dentro i Roomba di alcune famiglie in alcune case, e sembrò all'epoca insomma che gli insulti fossero pure a sfondo razziale e varie altre cose. Comunque invece questa volta ci porta questo robot animale che sono, in realtà a me era sembrato un agnellino stilizzato, perché sembra, no, con questa faccia ovale, gli occhi grandi laterali, il naso piccolo. Però stavo proprio leggendo che per il lancio sul mercato bisognerà aspettare il 2027.
1: Ma non erano già usciti dei cani robot di servizio?
0: Quelli di servizio, di guerra. Lui?
1: No, che di guerra, quelli che li pubblicizzavano dicendo che potevano fare la guardia a tuo figlio mentre tu eri al lavoro, potevano andare a tirare i pacchi dei corrieri Amazon in giardino. Sì. Dove sono finiti?
0: Non lo so, bisognerebbe capire. Non erano fatti dal signor iRobot qua.
1: No, però ho capito, cioè in questi anni hanno annunciato un botto di questi cyborg.
0: Io sto ancora aspettando la moto a quattro zampe che mi porta in giro per le
1: quella
0: montagne.
1: Quella pure l'hanno annunciata per il 2000 mai. Però
0: 2029 mi pare, non mi ricordo. Qui stiamo parlando del 2027, però la cosa che non si capisce è il prezzo. Cioè il prezzo è paragonabile al costo di mantenimento di un cane. È una metafora non casuale, visto che no, il prodotto competerà, secondo loro, proprio con gli animali domestici reali sul piano del legame emotivo. Come farà tutto questo? Con una tecnologia di base, cioè il sistema AI on device, quindi integrazione di visione, audio, linguaggio e memoria per generare comportamenti sociali in tempo reale, senza dipendere dal cloud, no? Perché un qualunque cloud comunque genera latenza, genera anche problemi legati alla privacy, ovviamente, quindi saranno dei sistemi chiusi e poi ci saranno, vabbè, il processore Nvidia, varie cose, apprendimento per rinforzo, capacità di formare memorie, una personalità di base che cresce e si adatta nel tempo.
1: Un'altra cosa da comprare, da mettere in casa a prendere polvere.
0: Ci sono.
1: Perché comunque i cani, quelli robot di servizio di cui parlavo prima, quelli magari nella quotidianità non sono ancora entrati nel tessuto sociale, per carità. Però sono usati da squadre di soccorso, per infilarsi tra le macerie, oppure per quella roba tipo di manutenzione industriale, no? Perché raggiungono dei punti che magari un essere umano rischierebbe troppo o proprio non ci arriverebbe. Alcuni sono usati anche dalle forze dell'ordine, quindi quelli hanno anche un utilizzo ormai sociale. Dobbiamo capire come poi e se si implementeranno nella vita quotidiana.
0: Esatto.
1: Questo coso occupa solo spazio.
0: Senti, vuoi sentire che popò di team, cioè che da una parte sembra wow e dall'altra è veramente una tavolata del male, perché nel team di Familiar Machines and Magic, che lo ha costruito, ha riunito talenti provenienti da Disney Research, MIT, Amazon, Boston Dynamics, Bose e Sonos.
1: Allora, Boston Dynamics sono proprio i precursori, sono quelli che diciamo hanno per primi testato e inventato certe tipologie di robot cyborg. Infatti so i primi che hanno fatto il progetto anche di quello quadrupede di cui parlavamo prima, che adesso è utilizzato per rescue cose, quindi li hanno coinvolti e hanno fatto bene a coinvolgere gli Imagineers della Disney. Per chi non lo sapesse, sono queste figure tra l'artista e l'ingegnere, quindi è un lavoro di fantasia ma ingegneristico. Per questo è proprio Walt Disney coniò la parola Imagineers, unendo la parola immaginazione e ingegnere, e sono quelli che fanno tutti quei bei pupazzoni che vedete ai parchi Disney. E tra l'altro ci sono dei documentari su Disney Plus che ne parlano approfonditamente della storia di quel tipo di tecnologia, in cui la Disney è stata no pioniera, cioè ha proprio inventato il settore.
0: Il concetto, forse sì. Una cosa effettivamente incredibile. Quindi capisci, questa tavolata del male dietro a questo progetto a me fa pensare che sarà molto molto bello. Sono anche sempre stata la prima a fiondarsi addosso a un Furby, ancora prima un Tamagotchi e qualunque derivato, anche il più brutto, che non potevi farci niente. Quindi
2: io
0: adesso...
2: amare te, per favore.
0: Io ricordo solo forse non gli davo abbastanza.
1: Pure quello mi lantava, il Furby mi lantava di ricordare, imparare in base a quello che tu... A me ha sempre solo fatto delle mosse.
0: C'erano delle cose strane, mi sono un po' spaventata, credo di averlo detto.
1: Se lo vendevano un po' come Tamagotchi a pupazzo,
0: sì,
1: no?
0: Aveva zone di contatto diverse, dovevi farlo mangiare, farlo dormire, sentiva la cosa peggiore del senso di colpa, sentiva il senso di vuoto, quindi se poco poco tu lo facevi cadere, lui si sentiva male.
1: Io c'ho uno dei miei incubi più ricorrenti legato ai furbi.
0: Ok, tra poco però ci racconti che cosa...
1: È una storia breve, però sì.
0: La voglio sapere.

0: Wanted to Dance, Mindless Self-Indulgence. Oggi veramente un sacco di band con nomi bellissimi. Sandro, dici il tuo sogno ricorrente coi furbi, ti prego, io non posso vivere senza prima di salutarti.
1: Allora, immaginiamo un'astronave stile Star Wars.
0: Ok.
1: Con questi lunghi burroni che non so cosa
0: dentro un'astronave.
1: Cioè, gente, l'astronave di Star Wars.
0: Ok.
1: Che sono pieni di
0: tunnel.
1: Sono pieni di precipizi dove cascare dentro, no?
0: Ok.
1: Quindi immagina roba del genere, e al centro c'è questo tubolare con una stanza tipo a mezz'aria, non so spiegarlo meglio così, è un sogno.
0: Io lo sto vedendo,
1: E praticamente io scappavo in questo sistema,
0: da chi?
1: Non so, boh, che cazzo, non so, e fino a che non casco sopra questa stanza. Quindi immagina roba del genere, e al centro c'è questo tubolare con una stanza tipo a mezz'aria, non so spiegarlo meglio così, è un sogno.
0: Io lo sto vedendo,
1: E praticamente io scappavo in questo sistema.
0: Da chi?
1: Non so, boh, che cazzo, non so, E fino a che

0: Però puoi entrare.
1: Io entro da sopra, entro, boom, e c'è una sorta di riproduzione della mia cameretta da bambino, perché ero bambino all'epoca, quindi era la mia cameretta contemporanea, diciamo, sì, di quei tempi. Però buia, cioè tutto un po' buio, con un botto de furbi che de botto si illuminavano e mi saltavano tutti addosso. Poverino. Io soffrivo, ucciso da... E l'ho fatto più volte questo sogno.
0: Chissà che cosa voleva già dirti. Era un'anticipazione del futuro, il futuro in cui le macchine prenderanno il dominio e io sarò lì proprio accanto a loro. Ciao Sandro.
1: Oh ciao, ci vediamo forse lunedì.
0: Ma come? È mercoledì, Sandro?
1: Forse lunedì.
0: Non ci troviamo più?
1: Forse lunedì.
0: Mamma mia, io non lo so come faremo questa settimana. Credo che i Black Sabbath riassumano bene sia il mio stato mentale che quello del piccolo Sandro che sognava l'attacco dei furbi. Am I going insane?

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale

0: 15 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Torna il Fiori Tutto!
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: mi fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98. Todis, buongiorno convenienza!
15: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore. Malrumore
16: on Radio Rock. Siamo a metà strada di questo Malrumore, 19:37 minuti, mercoledì 6 maggio, qui a Radio Rock, è tutto intergalattico. Radio Rock. Back in time.

Brand new music right here.

0: The Sun Out of the Sky, Bridget Calls Me Baby. Mi piace molto questa novità, piace anche a voi, perché sono un bel po' di settimane, almeno tre, che è qui nella nostra alta rotazione. Continuate a votare questa, la vostra preferita, sul sito radiorock.it. Torniamo a noi e agli animali robotici. C'era giustamente Andrea che faceva riferimento alla puntata di Black Mirror, Cosa vorrà fare Paolonia oggi alle 21 quando stacca? Chi può dire? Ieri un'ora dedicata alla tequila, oggi parliamo di birra. Vabbè, tornando a noi, di Black Mirror, dove l'umanità è stata praticamente decimata dai canetti robot alquanto aggressivi. Sì, quelli sono appunto della tipologia che nominava anche Sandro, che sono usati anche ormai in contesti militari, eccetera. Poi ancora 3899 106 600.
1: Scusate, però l'utilizzo migliore delle aspirapolvere robot è quando ci vanno sopra i gatti.
0: Vero.
1: Che prima hanno zampato in faccia i cani.
0: Bellissimi, bellissimi, effettivamente è la miglior cosa che ci ha regalato il signor Rumba con il Rumba. E poi Federica con una storia abbastanza angosciante. Io col Furby ho avuto un grande trauma, lo regalarono a mia figlia, ma era tanto esigente, doveva averlo sempre con lei altrimenti si arrabbiava. Alla fine lei si è stufata e l'ho abbandonato, e lui la notte si metteva a urlare incazzatissimo. L'abbiamo dovuto dar via. Credo che questo Furby, quello della figlia di Federica, sia l'inizio di Skynet, che quindi quando poi tutto quanto andrà come deve andare, sappiate che abbiamo scoperto l'origine del male. Dov'è Lauren Sanderson? Voi la conoscete? Io no. Ok, vabbè, stiamo parlando di un'artista molto giovane del 66, una cantante americana dell'ambito pop, R&B e hip hop, quindi molto lontano da quello che potremmo ascoltare, che però si è ritrovata recentemente congiunta questo signor Fred Durst, che mi si deve mischiare con rapper e dintorni. Vabbè, comunque questa canzone si chiama Come Say Some. All'inizio sembra brutta, poi effettivamente quando arriva Fred Durst tutto un po' più carino. Proviamoci insieme, dai.

adesso noi facciamo finta di niente, ok? Questa era la sua bella versione iniziale. Avete sentito quanto a novità, quanta gioventù, quanta cosa che di solito non ci piace, però poi quando parte, parte bene. Dicevamo, con l'aggiunta del signor Hot Dog Flavored Water, come diventa tutto questo?

E questa volta non sono io, vedi? E questa volta di nuovo il caos decide che si ferma tutto. Per quale motivo? Non si può sapere. Io volevo fare questa cosa qua. Vabbè, comunque abbiamo scoperto che Fredder, secondo me, mette mano alle cose ultimamente di queste nuove uscite, comunque del mondo di hip hop, che lui ha sempre bazzicato. Le rende migliori, va bene, bello, eh?

ma non è quello che facciamo da queste parti, perché this is a Radio Rock. Ma la maggior parte delle volte che abbiamo una voglia così, c'è un signore che risponde ai nostri desideri, signore che si chiama Leo Moracchioli.

che il demonio benedica il Leo Moracchioli, che ci tira fuori queste cose. Ogni voglia musicale, anche la più becera, viene trasformata in qualcosa di veramente molto gustoso. Almeno questa è la mia stupida, misera, inutile opinione, ma quanto ho gioito dell'ascolto di Drop It Like It's Hot con le schitarrate metal, perché lo sappiamo, no? Quando c'è qualcosa che comunque ha un motivetto accattivante, un ritornello che si ripete, ma poi sotto ci metti tutto il satanasso e il basso di cui abbiamo bisogno. Che meraviglia! Detto questo, dobbiamo fermarci per il break e poi arriverà l'ultima ora di Malrumore. Lo facciamo con il signor Fred Durst e i suoi veri Limp Bizkit, quelli che ritornano al 1999. Vedi, come l'album di Celentano che dicevamo prima, guarda un po' che incredibile casualità.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: oh, casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Chi è?
14: Freddo.
13: Brrr. Chi è?
14: Rumore.
13: Chi è?
14: Sprechi.
13: Sprechi.
14: Sprechi.
13: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
14: Freddo.
13: Sprechi. Da oggi non più.
15: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
16: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
17: Stai ascoltando
18: Radio Rock,
17: musica rock allo stato puro.
18: Radio Rock, tutta un'altra storia.
17: Stai ascoltando Malrumore on Radio
19: Rock. Mercoledì terribili che però piano piano anche loro se ne vanno e si scalzano da in mezzo ai nostri piedi, e lo fanno ancora meglio se si ascolta Radio Rock. Ma il rumore inizia adesso, la sua ultima ora di questo nefasto giorno lo fa con i Porcupine Tree.

Porcupine Tree, quindi dal 1992, ci riportano in diretta con questa loro Synesthesia. Ed è stato un bel trip, lo devo ammettere. Radio Rock Promotion. Ma prima di proseguire con la novità delle 20 e poco più, vi devo assolutamente ricordare che è uscito Reliance, il nuovo album dei Soen. La band che conosciamo e amiamo molto bene, guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le realtà più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un lavoro intenso, diretto, capace di colpire fin dal primo ascolto. Reliance è disponibile ora in CD, vinile e digitale. E se vuoi vivere tutta l'energia dei Soen dal vivo, segnati questa data, domenica 6 settembre, a Roma, all'Eur Social Park. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e, salvo esaurimento, anche in cassa poi la sera del concerto. Brand new music right here.

Lose the Flash and Reward the Scars. Forse la mia novità preferita, quella dei Korn. Proprio sì, è bello quando una band che magari non hai amato tanto e poi negli anni non sempre ad ogni singolo o ad ogni album ti ha convinta, poi quando ti riconquista, un po' come è successo con l'ultimo album anche di Marilyn Manson. Ci finiremo? Chi può dirlo? Intanto quello che è sicuro è che finiamo in un altro momento cardine qui a Marrumore. Masticaios, oggi ce n'è tanto bisogno.

Super Scoopa e Mighty Scoop, quanto suona bene questa De Caius nel nome e nella sua anche sostanza. Sostanza che ci ha portato sicuramente a fare un po' di sogno lisergico quando sono le 20:22, ma questa cosa la possiamo continuare senza problemi. Tornando in tempi ben più contemporanei, ci hanno fatto innamorare e hanno anche annunciato, pensate, una data a Roma. Sto parlando degli Slow Mosa, questa è Cabin Fever.

ci sono dubbi se andare a vedere gli Slow Mosa quando verranno qui a Roma, ma c'è il nostro amico Fabrizio che invece ha dei dubbi se andare o meno a vedere i Korn ad Assago, tra un po', ma no, perché per quanto ci possono aver deluso un po', sono chiaramente in forma in questo momento, il nuovo singolo spacca e comunque dal vivo, dai, sono sempre i Korn, mia testimonianza. Roma, ma c'è il nostro amico Fabrizio che invece ha dei dubbi se andare o meno a vedere i Korn ad Assago, tra un po', ma no, perché per quanto ci possono aver deluso un po', sono chiaramente in forma in questo momento, il nuovo singolo spacca e comunque dal vivo, dai, sono sempre i Korn.

sto facendo delle cose che mi stressano e come sempre ascoltarti mi aiuta. È un aiuto reciproco, bellezze varie ed eventuali all'ascolto di Radio Rock. Andiamo in pausa, va, continuando a darci anche un po' fuoco in compagnia dei Pantera e Cowboys from Hell.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol!

0: un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. You are listening to Malrumore on Radio Rock.
4: 20 e 33 minuti, anzi praticamente 34. Questo vuol dire che sono 26 quelli che passiamo ancora insieme qui con Malrumore prima dell'arrivo di Matteo Strano. Invece adesso arriva un personaggio che era già passato da queste parti all'interno di Malrumore oggi. Certo, con i Black Sabbath, ma siamo sempre contenti quando si tratta di Ozzy Osbourne.
5: Radio

Follow. Gli Evanescence fanno questa domanda, ultima novità per noi in questo mercoledì che sappiamo essere un giorno difficile, quindi mi chiedo, vi chiedo, non è il caso? Non è il caso di farci un regalo? A quest'ora, alle 20:43, ormai è tutto buio, il ritmo un po' scende, possiamo farcelo questo regalo.

scrivete rabbrividiamo, ma è proprio il caso di dirlo. 10,000 Days, Wings Part 2, chiaramente loro i Tool, dacci oggi il nostro Minor Quotidiano, non poteva mancare, ma essendo oggi mercoledì, essendo un giorno difficile, ci siamo fatti un regalo in più, regalo che vale doppio perché scrivete anche questa connessione che quando mi faccio il mio regalo quotidiano, in questo momento due dita di rum e un buon sigaro, arrivano i Tool, mi fa sapere che lassù nell'Olimpo un paio di divinità mi vogliono ancora bene. Bello, quanto amore arriva nella nostra messaggistica in questo finale di Marrumore. Ancora due brani per noi.

altro mondo alla radio, e se si parla di Radio Rock questo vale ancora di più. Tre allegri ragazzi morti, la loro mina, un po' di dub tra i Tool e i Placebo che ci portano alla fine di questo Marrumore e all'arrivo della notte portata da il buon Matteo Strano, tra poco con voi, Bring on the Night. La playlist la trovate già pubblicata sul sito radiorock.it, ma il rumore lo trovate di nuovo domani dalle 18 alle 21. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Torna il Fiori Tutto,
6: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Chi è?
7: Freddo.
8: Brrr.
5: Chi è?
8: Rumore.
5: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Sprechi.
5: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
12: Bring on the night.
11: On Radio Rock.
13: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera, come sempre, tre ore per noi da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Stasera la nostra playlist inizia in compagnia dei Biffi Clyro e di questo loro vecchio brano
11: Radio Rock.
14: Back in time.

0: Che volendo è anche il periodo giusto qui su Radio Rock per iniziare una playlist ascoltando un brano intitolato Il Capitano, visto che spesso e volentieri stiamo parlando del documentario su Aldair, uno degli storici capitani della Roma, e visto che ci siamo, insomma, come di sicuro saprete anche voi, stasera si gioca il ritorno di quella incredibile partita di Champions League fra il Bayern Monaco ed il Paris Saint-Germain. Insomma, visto che abbiamo fatto un piccolissimo accenno al calcio, vedremo se quelle due squadre anche stasera ci regaleranno una valanga di gol. In realtà però molto giusta anche la segnalazione che mi fa Fede attraverso Telegram, visto il titolo Il Capitano di questa canzone di Biffy Clyro. Lui tira fuori una gif dedicata al Capitano Uncino, bravo, devo dire molto molto bene come al solito, caro il mio amico. Detto questo, ovviamente ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, anche oggi come sempre se vi va saremo insieme fino a la mezzanotte per giocare con la musica e scambiare anche qualche chiacchiera attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, il 3899 106 700, proprio per Telegram e WhatsApp. Vi ricordo anche il sito internet radiorock.it, e se vi va possiamo chiacchierare anche attraverso la chat che ci mette a disposizione la nostra Radio Rock TV. Voi intanto come state? Come è andata questa prima parte di settimana? Oggi banalmente facciamo insieme il canone giro di boa, e soprattutto se vi va di ascoltare qualcosa fatemelo sapere attraverso i contatti che abbiamo appena ricordato. Di sicuro anche la prossima canzone non la scelgo io, iniziamo ad ascoltare anche qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand

qui sono gli Ice Age per quanto riguarda le nostre novità in rotazione. Stasera partiamo dalla Danimarca e voi intanto siete già una marea al 3899 106 e 600. Molto contento di sapere anche Silvia stasera all'ascolto della trasmissione, contento di poterti salutare. Lei su Telegram ci scriveva: mentre lavo i piatti come musica vecchia segnalo qualcosa degli Zombies, uno dei miei gruppi preferiti, e invece parlando di uscite recenti cito Talon dei Lip Critic. Di sicuro prendo appunti ben più che volentieri, e soprattutto bene per quanto riguarda la richiesta degli Zombies. In effetti gran bella band che è un sacco di tempo che non mandi in onda quando iniziamo il nostro solito giro fra gli anni 60 e 70. Stasera li riascoltiamo più che ne volentieri. Dalla Danimarca, della band che è appena andata in onda, andiamo anche a salutare Vivi, che invece ci segue da Praga. Ci segnala un tempaccio da quelle parti la nostra amica, scrive su WhatsApp: qui piove, tuona e fu Mina, come sono felice. Insomma, evidentemente lei apprezza anche un tempo del genere. Devo dire che anche qui su Roma queste ultime giornate non sono state propriamente belle, e sono curioso di sapere, ma a Praga all'inizio di maggio che tempo fa? Cioè, siamo ancora più o meno, adesso non in pieno inverno, ma fa ancora un po' freddo, o è arrivata la primavera anche da quelle parti? Noi intanto continuiamo con la musica, altro disco questo qui del 2026.

Questi qui sono i Cure, abbiamo riascoltato stasera Fragile Thing, estratta dall'ultimo lavoro della band. Con gran piacere leggevo il messaggio di Patrizia attraverso WhatsApp che dice: The Cure, ho i biglietti per il concerto al Firenze Rocks e sarai allora mia collega di concerto, se così vogliamo dire, cara la mia Patrizia. Il biglietto l'ho comprato al volo anch'io ormai un po' di mesi fa, quando era uscita la data di questo bel concerto, un po' in generale, perché a parte i Cure sul palcoscenico di Firenze ci saranno anche i Mogwai e i Twilight Sad. Insomma, se uno se la sente si potrà godere un'intera giornata di grande musica, e ovviamente poi il set principale sarà proprio quello curato da questa grande band. E fra l'altro di Robert Smith continuiamo a parlare anche grazie al messaggio che ci manda il nostro amico Marco, che mi chiede come immagini la collaborazione tra Robert Smith all'interno di quello che sarà il nuovo lavoro dei Rolling Stones. Perché sì, avete sentito bene, proprio Mick Jagger nelle ultime ore ha annunciato gli ospiti che ci saranno nel nuovo lavoro degli Stones. Paul McCartney e Steve Winwood erano due nomi che giravano ormai da qualche giorno. Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers sarà un altro ospite, e Mick Jagger ha anche raccontato come è nata la partecipazione del cantante dei Cure a questo album, devo dire in una maniera abbastanza incredibile e completamente casuale. Sia Mick Jagger che Robert Smith in quel giorno erano entrambi all'interno di studi di registrazione che si trovano a Londra. Raccontano di non essersi mai incontrati prima, e questa cosa insomma sembra davvero un po' strana da credere, ma appunto Mick Jagger diceva di non aver mai incontrato prima il leader di Cure, che era vestito un po' alla sua maniera anche nel corso di quella giornata, quindi con una lunga tunica nera, il rossetto ad abbellirgli il volto. E Mick Jagger diceva: vabbè, già che sei qui prendiamoci un caffè, facciamoci due chiacchiere insieme, e a questo punto se ti va registra anche i cori per questa canzone. Quindi la partecipazione magari la possiamo immaginare un po' in questo modo, appunto semplicemente Robert Smith che canta i cori all'interno di una canzone dei Rolling Stones, che è una di quelle cose che devo dire sono molto molto curioso di ascoltare.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Tiriamo un po' su il volume della nostra playlist ora che inizia la seconda mezz'ora insieme. Questi qui erano gli Slipknot di Before I Forget.
2: Radio Rock, back in time.

Devo dire, ottima scelta della nostra regia, un po' in generale, e soprattutto ho anche visto la prima mezz'ora di playlist stasera, dove eravamo rimasti abbastanza morbidi nelle nostre sonorità, insomma ci stava di sicuro bene una botta del genere in compagnia degli Slipknot. Qui in realtà con i vostri messaggi si continua ancora a chiacchierare dei Cure. Ne saluto anche Laura che apprezzava la canzone che abbiamo ascoltato prima, così come sono contento di sapere che anche Simona sarà a Firenze a giugno a vedere i Cure in concerto all'interno di quella che è in generale, come detto, una gran bella giornata di musica. E nel corso dei nostri prossimi appuntamenti, insomma, vedremo anche di fare un ripasso della musica, delle proposte delle altre band. Devo dire che mi diverte molto leggere anche il messaggio di Andrea attraverso Telegram, che scrive: senza fare una richiesta specifica, visto che oggi sarebbe stato il compleanno di Sigmund Freud, ecco, a te che brano viene in mente da associare al padre della psicanalisi? Questo potrebbe essere davvero un gran bel gioco da creare insieme, pensando ad un po' di canzoni che o citano l'opera di Freud in maniera più o meno chiara, o magari provando ad allargare un po' il discorso a quelle canzoni che sono andate un po' ad interrogare le profondità della nostra mente. E se mi permetti di partire con una stupidaggine, caro Andrew, visto che abbiamo appena ascoltato gli Slipknot, insomma, proprio banalmente al volo mi veniva in mente Psychosocial, un'altra canzone che, senza citare Freud per me davvero, ma potrebbe essere comunque attinente all'argomento, è The End dei Doors, insomma quell'incredibile viaggio psichedelico della band di Jim Morrison, con un testo che insomma va di sicuro a toccare delle tematiche decisamente importanti e particolari. Ma per buttarne un'altra lì sul tavolo, Where Is My Mind dei Pixies potrebbe valere? Insomma, se vi va di farvi ispirare a me da Freud, 3899-106-600, e vediamo un po' che idee ci possono venire. Brand new music right here. Brand.

Pensare su una canzone del genere non c'è da fare, troppa filosofia o magari troppa psicanalisi, però magari anche questa poteva andare bene per il gioco a tema Freud che stasera stiamo provando a fare, no? Canzone che ci dice di divenire magari una versione un po' più forte di noi stessi. Questa qui, Becoming, all'interno delle novità in rotazione. Come al solito, quale che sia il tema, è sempre divertentissimo per me e per tutti noi di Radio Rock stare a vedere che tipo di messaggi arrivano al 3899 106 600. Intanto saluto Fabrizio, devo dire molto bella anche l'idea che leggo su WhatsApp. All'interno dell'ultimo lavoro dei Tool c'era una canzone intitolata Cooling Voices, che è una di quelle canzoni dove, devo dire, come spesso e volentieri capita a Maynard James Keenan, si va ad interrogare un po' la psiche umana. E in generale sono molto d'accordo con la chiamata del nostro amico all'interno dell'ultimo dei Tool, intitolato ovviamente Fear Inoculum. Diversi testi avevano colpito anche me in maniera decisamente forte. C'è poi qualcuno che mi chiede se vale Animal Instinct, classicone dei Cranberries. Devo dire che insomma potrebbe di sicuro valere anche una canzone del genere, così come divertente la chiamata anche di Tony che dice ce l'ho, You're in love with a psycho, da parte dei Kasabian. Ci sta, no? Insomma, il riferimento allo psicopatico nel titolo della canzone di sicuro ci potrebbe stare. Allora, per buttare altre idee sul tavolo, Psycho Killer, no? Sto volendo classicone dei Talking Heads. E poi su un discorso del genere, vogliamo farci mancare qualcosa di Franco Battiato? Insomma, magari vedremo di ascoltare anche lui stasera. Intanto mi avete già segnalato giustamente Mother dei Pink Floyd a tema di mamma. Mother. Per ora partiamo così.

Citavo prima io il testo di The End, classicone dei Doors. Anche lì la mamma era citata in riferimento ad un certo discorso che insomma, probabilmente molti di voi potranno ricordare molto bene, cosa che insomma si poteva associare al gioco di stasera lanciato dal nostro Andrea, provare appunto a trovare una canzone per festeggiare quello che sarebbe stato il compleanno di uno come Sigmund Freud, che poi fra l'altro con la sua opera davvero insomma, possiamo dire che ha influenzato di sicuro molti testi delle canzoni che ancora oggi ne ascoltiamo, così come si sarebbe di sicuro divertito insomma anche lui a dare un'occhiata ai testi soprattutto di qualche artista in particolare. Prima citavamo Franco Battiato, devo dire che non li conosco molto bene, ma insomma girando al volo su internet alla ricerca di musica giusta per questo tipo di gioco vedevo che nel corso degli anni 70 nella musica italiana c'era proprio una band che nel suo nome andava ad omaggiare proprio Sigmund Freud. Parlavamo però di mamme appunto stasera in una certa maniera, tra l'altro si avvicina anche la festa della mamma e di sicuro ottima la segnalazione anche di Stefano che dal repertorio dei Pink Floyd suggeriva proprio questa qui.

0: E direi che forse la nostra ricerca di una canzone da associare a Sigmund Freud si potrebbe già chiudere qui. Davvero bravissimo, devo dire, Stefano, con questo suggerimento che già di per sé bastava per farci ascoltare una canzone di questo livello. Ma poi appunto sul tema che stiamo provando a costruire insieme, Mother dei Pink Floyd, era davvero una canzone perfetta da inserire in playlist. Insomma, non credo che ci sia bisogno che vi spieghi moltissimo su una canzone del genere. Il dialogo fra Pink, protagonista del disco chiamato The Wall, e sua madre. Lui chiede a lei un po' di rassicurazioni, come potrebbe fare un bimbo spaventato. Lei le risponde in una maniera, fra virgolette, molto materna, no? Insomma, avrete notato che lui si riferisce a lei con la parola mother, alla quale lei risponde con un più tenero mama, mamma. E mamma di sicuro aiuterà Pink a costruire quel muro che da una parte dovrebbe tenerlo al sicuro e dall'altra parte però altrettanto sicuramente lo isolerà dalla società e dal mondo. Mi suggerite anche Paranoid Android The Radiohead, perfetta, ammetto che quella lì era venuta in mente anche a me. Chissà se invece siete d'accordo con la canzone che pensavo di ascoltare con voi dopo il Just for Fun di stasera. Mi erano venuti in mente gli After Hours con Quello che non c'è. Insomma, magari anche questa sul tema si potrebbe associare bene. Nel caso, fatemelo sapere entro il prossimo minuto e mezzo. Just for
1: Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Eccomi, mio re, perché mi hai convocato?
3: O Blifildic il Valoroso ha interrogato l'indovino Ica il Muto.
2: E cosa le ha detto?
3: Quel vecchio bastardo non voleva parlare. Poi levagli in unghia, cavagli in occhio, strappagli i denti, alla fine qualcosa ha detto.
2: Cosa?
1: Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il terribile Sepperned sta per ricevere una notizia inaspettata.
4: Terribile Sepperned, ho una notizia inaspettata.
5: Non me l'aspettavo!
4: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi. Rerer Gaigim si è recato dall'indovino Ica il Muto.
5: Maledetto, non me l'aspettavo!
4: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi.
5: Sappiamo cosa gli ha rivelato Ica il Muto!
4: Non ha parlato molto, ma quel poco è stato inaspettato.
5: E infatti è una notizia inaspettata. Se era aspettata, me l'aspettavo. Dimmi esattamente cosa gli ha detto!
1: Nel frattempo, nella sala del trono degli Unni, Oplifildic il Valoroso non c'è staccavi un cazzo.
2: Scusate, sarò scemo io, ma non ci arrivo.
3: Ma dai, ma com'è possibile?
2: Oh, io non lo capisco.
3: Mia regina, diglielo tu.
6: Che tu, Oplifildic il Valoroso, sei il prescelto.
2: Vabbè, ma questo già lo sapevo. Oppure cambiato l'indirizzo di posta elettronica. Adesso è oplifildic-basso il prescelto 2 @unni.it.
6: Scusa, perché prescelto 2?
2: Perché prescelto 1 era già stato scelto.
3: Già scelto? Ma allora esiste un altro prescelto?
7: Cosa?
1: Uno per tutti, tutti per Unni. Just for Fun.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Very well. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Bring on the night.
3: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
6: Ascoltiamo anche un brano degli Editors, ora che inizia la nostra seconda ora insieme. Questa qui in particolare era intitolata Munich.
3: Radio Rock. Back in time.

0: che anche il ritornello di questo classico degli Editors potrebbe essere stato apprezzato da Freud, insomma sembrano davvero delle parole che potrebbe dirti uno psicoterapeuta. Le persone sono creature fragili, ormai dovresti saperlo, fai attenzione a ciò che fai subire a loro, no? Alle esperienze attraverso le quali le metti alla prova. Insomma, sembra davvero di essere sul divano di Freud, magari dopo avergli raccontato un po' delle tue esperienze, ecco, lui ti potrebbe rispondere anche con un discorso del genere. C'era Andrea che qualche minuto fa lanciava attraverso Telegram questo interessante gioco, appunto oggi sarebbe stato il compleanno proprio di Sigmund Freud, e stiamo provando ad associare un po' di canzoni al suo pensiero e alla sua opera. Qui sono arrivate altre belle segnalazioni che sarà di sicuro interessante ascoltare nel corso dei prossimi minuti insieme. Intanto direi forse un testo un po' più sereno, un po' più semplice all'interno della prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand.

Jordan Sons e Chris Stapleton, insomma, visto il tema di stasera, bravo il leader dei Mumford ad aver fatto di sicuro un grande lavoro su se stesso, insomma non se l'è passata benissimo per diverso tempo, prima o poi di questa bella ripartenza nella carriera della sua band. Saluto intanto Fabuio, che devo dire fa una grande chiamata con il suo messaggio su WhatsApp, condividendo con noi un profilo Instagram che dice di Freud ignorante. Insomma, probabilmente girando sui social avrete visto anche voi questa paginetta dove il padre della psicanalisi ci dà dei consigli magari in una maniera un po' più dritta e un po' più immediata. Che ne so, per esempio, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, su madre, no? Detta così un po' alla romana, devo dire questa me l'ero scordata e mi ha strappato più di un sorriso, perché c'è Freud che dice: le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine e la tua arroganza, riprendendo un momento che ormai ha fatto storia nella musica italiana, ovviamente sul palco di Sanremo fra Morgan e Bugo. Io intanto volevo ricordarvi che Radio Rock, se vi va, la potete anche vedere, e ci sono tanti modi per poterlo fare, scaricando l'applicazione gratuita e cliccando poi su Radio Rock TV, andando sul sito internet radiorock.it, anche lì troverete lo streaming in video. C'è poi Twitch, lì basta cercare Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Così stasera tutti gli amici che ci stanno guardando hanno anche visto lo speaker di turno che ridacchia per i meme che aveva condiviso con noi il nostro amico.

0: Per alleggerire un po' il tema, devo dire che ci stava in pieno anche la segnalazione di Tony che si ricordava appunto di You're in Love with a Psycho, canzone dei Kasabian, se ricordo bene io una delle ultime uscite con il loro cantante originario, e se vi ricordate il videoclip, insomma, di sicuro ci potrebbe tornare in mente anche Basket Case dei Green Day, insomma l'ambientazione era più o meno la stessa. Saluto Valerio che dice: non so perché, ma mi hai fatto venire in mente Whorehouse Blues dei Motorhead, quell'acustica del Foo Phil Campbell. Intanto contento di sapere che ti è venuta in mente ascoltando la trasmissione una canzone del genere. Poi credo di poter dire, caro il mio Vale, che proprio te su questo argomento di questa serata potresti darci di sicuro una bella segnalazione. Come detto, è appunto quello che sarebbe stato il giorno di compleanno di Sigmund Freud. Stiamo provando ad associare qualche canzone ad un personaggio del genere, ad un pensiero soprattutto del genere. Intanto, dopo un ascolto così leggero e forse anche divertente che ci racconta il nostro amico Derna.
1: Buonasera dottore.
0: Ciao bello, grande.
1: Oggi è stata una bella giornata, io spero che sia stata una bella giornata anche per lei.
0: Grazie mille, sì, però siamo cavata anche oggi, dai.
1: Si può passare Let It Happen di Tame Impala? È una bella canzone, mo è proprio mood per stare tranquilli, shabby, chill.
0: Mi piace.
1: Grazie comunque, buona serata.
0: Allora, intanto sono molto contento di sapere che la tua giornata è andata talmente tanto bene che adesso che sono le 10:20 di sera avevi voglia di ascoltare qualcosa per sottolineare anche quello ne è stato d'animo. Tra l'altro Tame Impala in questo momento della playlist ci potevano stare di sicuro molto bene. Poi stasera stiamo parlando, no, di psicanalisi, di quei momenti dove ci incastriamo dentro la nostra mente, no, prendiamo anche una giusta boccata d'aria.

giustamente ci dice Dan alla fine di questa sua bella giornata, Let It Happen è anche un mantra, no? Insomma, lascialo accadere, scialla e vivi la vita, come di sicuro potremmo dire qui a Roma. Adesso a me proprio banalmente veniva anche da fare un gol a porta vuota su questo discorso, no? I Beatles di Let It Be, che insomma potrebbe essere un'altra canzone da ascoltare nel corso della nostra serata. Vedi, giustamente c'è Francesco che segnala anche Where Is My Mind The Pixies, dice lui, che potrebbe essere molto adatta al tema della serata, di sicuro un altro di quei brani che probabilmente sta girando in molte delle nostre menti, visto che poi alla fine proprio un po' di menti stasera stiamo ne parlando. Con un grande piacere poi saluto anche Lodo attraverso WhatsApp e con questa canzone intitolata Self-Aware, no? Cosciente di te stesso. Andiamo alla pausa delle 22:30.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione, dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Sei su Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Questo è Bring On The Night,
3: la serata di Radio Rock.
5: Grande ospite nella nostra playlist per aprire la seconda parte di Serate Insieme. Questo qui è Peter Gabriel.

0: Visto il tema di stasera, viene da essere un po' filosofici, un po' poetici. Cos'altro non è la vita se non un grande gioco? Così, per parafrasare un po' il titolo di questo classico del grande Peter Gabriel. Saluto intanto Amy, saluto anche Max che su Telegram ci fornisce anche stasera il piccolo particolare di una copertina di un disco che noi dovremmo provare ad indovinare. Questa immagine credo di averla già vista nella mia vita, ma non so dare così al volo una risposta al nostro amico, quindi da qualche settimana abbiamo aperto a tutti il gioco e se vi va e se mi date il permesso io giro l'immagine che Max ha condiviso con voi attraverso il vostro contatto Telegram e magari di sicuro sarete anche più bravi di me nel dare la risposta giusta. Di sicuro però, insomma, ero certo di poter disturbare il nostro amico Valerio su questo tema. Lui su Telegram dice: bel tema, associare le canzoni a quello che sarebbe stato il compleanno di Freud. Mi vengono in mente Psycho Man dei Black Sabbath e Deja Vu degli Iron Maiden, ma niente di tranquillo, e direi che fai assolutamente bene così, caro il mio Vale. Insomma, la mente di molti di noi, per non dire forse addirittura tutti noi, magari non è un posto proprio esattamente tranquillo al 100%, e quindi anche musica del genere ci potrebbe di sicuro stare molto bene. Questi qui intanto i Muse, protagonisti della prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

che riffone che tirano fuori alla fine Muse in questo brano che gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Un abbraccio al nostro Mauro, che direi giustamente anche lui pensa al classicone dei Talking Heads intitolato Psycho Killer, e quella lì insomma una di quelle canzoni che di sicuro abbiamo in cantiere per quanto riguarda questa prossima ora di trasmissione. Intanto con piacere vi racconto che giovedì 7 di maggio c'è un appuntamento imperdibile con le Bambole di Pezza, che saranno live all'Atlantico di Roma. Parliamo di una band che di sicuro avete tutti molto ben presente, la prima band tutta al femminile della storia del Festival di Sanremo, protagonista dell'ultima edizione proprio di Sanremo. Vi aspetta dal vivo nella capitale per la penultima tappa del suo Club Tour 2026. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Ticket One e in cassa previa disponibilità la sera stessa dell'evento, che vi ricordo ci sarà giovedì 7 di maggio a partire dalle ore 21. Le Bambole di Pezza saranno in concerto qui a Roma all'Atlantico, che si trova in Viale dell'Oceano Atlantico al numero 271.

0: incredibile, ma neanche troppo, notare il fatto che questa canzone, più o meno qualsiasi discorso tu voglia fare, insomma, potrebbe comunque trovare il suo giusto spazio stasera, tema di psicanalisi, del compleanno di Freud, insomma, Where is my mind? Dov'è la mia mente? The Pixies, di sicuro, era una giusta segnalazione, così come ero molto curioso di ascoltare con voi il messaggio che ci invia il nostro maestro, e quindi maestro, benvenuto. Ben trovato.
1: Ciao Doc. Ciao. Beh, allora se dobbiamo festeggiare il dottor Freud, basandomi anche su un libro che lessi riguardo i suoi studi sull'assunzione di se stesso medesimo di una sostanza psicotropa nota al mondo, ti direi Eric Clapton, cocaine.
0: Va bene, molto bene. Per
1: quanto
0: ancora
1: riguarda la versione Filini, facci lei, disco live, MTV Unplugged, come te pare.
0: Va bene, mi infilo in archivio ben più che volentieri. Intanto ti chiedo consigli, caro maestro, come spesso e volentieri mi capita. Mi è molto incuriosito il libro che te citavi, e quindi mi permetto di chiederti: ma è una lettura potabile anche per me, che sono completamente digiuno di tematiche del genere? O rischio di incastrarmi un po' troppo e poi magari finisco anch'io dallo psicoterapeuta? Insomma, se ti va, raccontami qualcosa in più, che sono sempre curioso anche di discorsi del genere. Intanto l'inizio di questo storico brano, insomma, sembra proprio onestamente l'inizio di una seduta di terapia. Qualcuno dice: ma te hai un momento per ascoltarmi lamentare un po'?

Questi qui ovviamente Green Day di Basket Case, che dicevano proprio una cosa del genere, no? Ma sono io che non sto particolarmente bene con la mia testa, o sono semplicemente fattissimo? Rhyme a Gestone, come si dice all'interno di questo storico brano, che neanche a farla apposta, devo dire, è proprio un ottimo antipasto per quella che sarà la prossima canzone. Giustamente il nostro amico di prima, citando anche gli studi di Freud sulla cocaina e il suo utilizzo in, e su come insomma una sostanza del genere può influire sulle nostre menti, ci segnalava di ascoltare quest'altro classicone che di sicuro usciva un po' di anni prima rispetto alle proposte dei Green Day. Vedi? Qui quasi potremmo parlare di mente alveare, insomma, senza neanche esserci messi d'accordo. Insomma, abbiamo creato una doppietta, devo dire, perfetta.

che la proposta su Cocaine arrivava dalla maestro, mi sembrava giusto associare Eric Clapton a quello che fra ovviamente un po' di virgolette potremmo considerare, se non un suo maestro, di sicuro un artista che ha particolarmente stimato come J.J. Cale, che aveva proprio scritto questo brano, ormai davvero un classico nella storia della musica. Live in San Diego, il titolo di questo concerto, di questo disco che usciva nel 2016 da parte proprio di Eric Clapton, e in diverse canzoni sul palco c'era appunto J.J. Cale, direi più o meno in tutti i brani, davvero gran bella accoppiata che si era riformata nel corso di quella serata. Nella prossima mezz'ora poi mi piacerebbe tirare ancora un po' di più su il tono, il volume della nostra playlist. Mi sono già segnato gli Iron Maiden che proprio voi mi avete segnalato. Su un tema del genere vuoi che non troviamo da ascoltare nulla dei Dream Theater, e poi recupererò con gran piacere anche una vostra segnalazione sui Tool. Intanto prima qualcuno girava un po' la questione, no? Insomma, dedicando anche canzoni ai momenti più tranquilli, più sereni della nostra mente. E allora, da Let It Happen di Tame Impala, passiamo a Let It Be dei Beatles.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
0: Bring on the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night on
3: Radio Rock. Negli ultimi minuti abbiamo ascoltato direi dei grandi classici, ci siamo affacciati quindi nel mondo proprio del classic rock. Proseguiamo ancora per una scelta, arrivano anche i Police. Radio Rock. Back in time.

classicone dei Police all'interno di una trasmissione che si chiama Bring On The Night, direi che di sicuro trova il suo giusto posto. Come detto, in questa parte di playlist nei prossimi minuti mi piacerebbe riuscire ad alzare anche un po' il volume della nostra selezione, continuando magari proprio per gli ultimi giri a giocare con questo interessante tema che Andrea aveva tirato fuori all'inizio della trasmissione. Appunto oggi sarebbe stato il compleanno di Sigmund Freud e ci siamo divertiti a cercare un po' di canzoni da associare alla sua opera. Lo stesso Andrew dice: a questo punto io propongo Hyperactive di Thomas Dolby, soprattutto per il videoclip in tema. Lo sai che il video non credo di conoscerlo, caro il mio amico, quindi insomma andrò a cercarlo su YouTube ben più che ne volentieri. E come al solito, se vi va di aggiungervi, se avete qualche altra idea, 3899 106 600. Brand new music right here. Brand new.

questa qui è intitolata Window. Ascoltiamo qualcosa dall'ultimo lavoro dei Foo Fighters. Io ne tanto qui nel lettore alla mia destra ho già pronto un brano degli Iron Maiden. Intanto prima però mi prendo due secondi per invitarvi a teatro e ovviamente, visto che vi invito ad un luogo, in un luogo del genere, ringraziamo Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi che ci aspettano al Teatro Roma dal 7 fino al 17 di maggio con questo spettacolo chiamato Morta Zia, la casa è mia. Questa qui è la storia della povera zia Olga che muore e quindi a quel punto quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Possiamo immaginare un bel po' di litigate fra di loro, magari qualche sorpresa e di sicuro un bel po' di colpi di scena. Attraverso tutto questo scopriremo alla fine chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Visto che parliamo di Ale e Mauri, insomma, c'è da essere sicuri che questa qui sarà una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate in loro compagnia. E allora dal 7 fino al 17 di maggio, Morta Zia, la casa è mia, al Teatro Roma in via Unvertide, che si trova in zona Tuscolana. E visto che siamo in una zona del genere, di una città come Roma, insomma, di sicuro è importante ricordarvi che il teatro ha un parcheggio riservato, così arrivate con la macchina e non dovete neanche stare a perdere tempo. Per info e prenotazioni vi lascio questi due numeri di telefono, a partire dal fisso che è lo 06 78 50 626. Potete mandare anche un messaggio WhatsApp al 324-5498-051 e mi raccomando, quando prenotate il vostro biglietto fatevi riconoscere come ascoltatori di Radio Rock, che anche stavolta sono stati pensati degli ingressi ridotti per tutti noi.

delle due belle chiamate in tema di metal del nostro amico Valerio. Questi qui sono gli Iron Maiden di Strange Deja Vu. Somewhere in Time era il titolo dell'album che conteneva anche questo brano. Bella chiamata sia in generale, una di quelle canzoni dei Maiden che poi alla fine ascoltiamo raramente ormai nel 2026, e sia anche per il tema che stasera ci ha tenuto compagnia, appunto provare a festeggiare il compleanno di uno come Sigmund Freud attraverso un po' di canzoni che potrebbero ricordare un po' la sua opera. Io intanto attraverso WhatsApp sono contento di poter salutare stasera anche Karim, però se ti va ti chiedo di spiegarmi un po' meglio il messaggio, perché io leggo No Protection Mr. Professor. Con questa pioggia notturna la psiche diventa liquida sull'asfalto. Il messaggio, direi che con il tempo che stasera c'è su Roma ci sta in pieno. A tema di musica, però, ecco che arrivo a chiederti una mano, caro il mio amico. Mi dici No Protection Mr. Professor, magari io sbagliando mi sono ricordato di un lavoro di metà anni 90 dei Massive Attack, un album che è stato remixato proprio da un personaggio della musica dub chiamata Mad Professor. Devo dire che però con la descrizione del tuo messaggio, insomma, anche sonorità del genere si potrebbero associare molto bene. A tema però di Deja Vu, gol a porta vuota da parte dello speaker di turno, questi qui, Dream Theater.

0: insomma, stasera ci siamo arrivati anche un po' per semplice assonanza fra i titoli delle canzoni, ma anche Dream Theater con le loro tematiche in questa serata dedicata addirittura a Sigmund Freud. Ci potevano stare bene Strange Déjà Vu all'interno di Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, insomma anche il titolo direi che si associava particolarmente bene, così come è sempre divertente quando le vostre proposte, senza ovviamente poterlo sapere in anticipo, si associano bene. Ringrazio Karim per aver specificato il suo messaggio e guarda, fatti dire che apprezzo proprio tantissimo la tua idea, appunto No Protection, quel lavoro dei Massive Attack remixato da Mad Professor, che di sicuro ascolteremo nell'ultima mezz'ora e che secondo me si potrebbe associare bene anche a quello che ci propone il nostro Dani.
1: Buonasera dottore, buonasera.
0: Ciao bello.
1: Io mi piace vincere facile, propongo sentiamo una Dream On dei Depeche Mode.
0: Giusto.
1: Sto guidando sotto la pioggia di notte, mi sembra molto adatta e molto in tema.
0: Sia per quello che te ci descrivi, sia anche per il tema della nostra serata. Intanto una canzone che alla fine quasi sempre ascoltiamo in versione di cover. Stasera, visto il tema della serata, mi sembrava giusto ascoltare l'originale dei Nine Inch Nails di Hurt, che è una canzone secondo me proprio da manuale su diverse questioni che Freud ha provato a spiegarci, no? Questo io che sembra osservarsi dall'esterno e che però non riesce ad uscire da quella spirale autodistruttiva, ma insomma che sto a spiegarvi a fare una canzone così celebre e soprattutto così bella ed intensa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
0: Questo è.
4: Questo è.
5: Bring on the night.
6: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
6: On Radio Rock.
7: Insomma, no, quell'ascolto di quel brano di Nine Inch Nails è sempre un'esperienza particolarmente intensa, anche se ormai con la canzone dovremmo aver preso le giuste misure. Ecco, direi che è il caso di prendere una boccata d'aria, stavolta in compagnia degli Strokes.
6: Radio Rock, back in time.

0: Va bene, ci poteva stare bene un ascolto del genere, così per alleggerire anche un po' la questione. Giustamente c'è Dani che dice: dopo quel capolavoro dei Nine Inch Nails, anche una sober ci starebbe tutta. Se ho fatto bene i conti, dovremmo riuscire a chiudere questa playlist con una canzone proprio dei Tool. Fra l'altro, una delle prime segnalazioni arrivata quindi intorno alle 21 e un quarto, alle 21:30. Insomma, mi sembrava però il caso di recuperare anche una band del genere, che sia per sound che stasera soprattutto per testi, insomma, di sicuro poteva trovare il suo giusto posto. Abbiamo quindi ancora un bel po' di cose da ascoltare e non molti minuti ormai a nostra disposizione, e allora procediamo subito. Ultima novità.
1: Brand new music right here.

Questi qui sono un bel modo per chiudere anche stasera il giro nelle nostre novità in rotazione. La prossima sarà ascoltata e presentata per voi dai gentili amici della Scolopendra Notturna, e quindi fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Vi ricordo intanto che Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso. Ovviamente parliamo del documentario sullo storico difensore brasiliano, documentario che troverete solo al cinema a partire dal 21 di maggio. Il documentario racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, legame andato ben oltre le 13 stagioni passate da lui in giallorosso. E quindi un viaggio tra calcio, appartenenze e memoria, partendo da Rio de Janeiro fino alla città eterna. La voce narrante sarà di Claudia Mentola e avremo modo di ascoltare famosissimi e direi fortissimi compagni con Aldair ci hanno giocato, giusto per citarne un paio: Francesco Totti e addirittura il grandissimo Zico. Per info e biglietti vi rimando a nexostudios.it.

sicuro un po' di sogni stasera nella nostra playlist, perché no, magari anche qualche incubo. Bravo Dani che ci proponeva anche Dream On da parte dei Depeche Mode. E mi stavo per sbagliare, stavo per dire da parte degli Aerosmith, visto che prima o poi dovremmo divertirci anche a fare una classifica su qual è la Dream On più famosa. Direi di sicuro quella della band americana, ma insomma con un titolo del genere potete facilmente immaginare che ci sono davvero un bel po' di belle canzoni da poter ascoltare. Invece un disco che ormai io saranno davvero anni ed anni che non mando in onda era il disco che ci proponeva il nostro amico Karim. Questo qui è No Protection, lavoro curato da un artista di musica dub che si chiama Mad Professor, che riprendendo le canzoni dei Massive Attack contenute soprattutto in Protection tirava fuori questo lavoro che al tempo era stato di sicuro un lavoro particolarmente apprezzato e di cui si era di sicuro parlato tanto. Era anche il momento giusto, visto che eravamo alla metà esatta degli anni 90. Ho scelto dal lotto una delle canzoni più famose, direi in generale, dei Massive Attack come Karma Coma, per ascoltarla magari stasera in questa versione diversa e rendersi magari bene conto che tipo di operazione era stata fatta.

0: po' per il tema della nostra playlist, un po' per la pioggia che stasera scendeva su Roma. Diceva giustamente il nostro amico Karim che la mente si fa liquida. Devo dire che questa definizione per un tipo di musica del genere ci può stare di sicuro molto molto bene, no? Jack Armacoma nell'originale dei Massive Attack era un brano che si poteva prestare ad un'operazione del genere. Qui Mad Professor calca ancora un po' di più sui bassi, su questo incedere così lento, e crea appunto la sua versione. Poi che ne so, domani potremmo ascoltare anche la versione fra virgolette italiana proprio di Armacoma dei Massive Attack, un giro per Napoli, così come diceva il sottotitolo proprio di quella, di quell'ennesimo remix. Bel modo per chiudere la nostra serata, mi verrebbe da dire, no? Stasera davvero particolarmente notturno ed affascinante, che ci porterà poi dritti dritti nelle grinfie, nella tana della scolopendra notturna. E quindi un grande abbraccio fin d'ora ad Edoardo e Matteo. Questo ascolto ha ravvivato un po' di ricordi nella testa del nostro amico Marco.
1: Oh, Mad Professor, il disco ce l'ho.
0: Bello. Non te lo posso, ce l'ho anch'io a casa.
1: Ancora la mancia trasferita, non ho riordinato in ordine alfabetico CD, ma mi pare che è una specie di fumetto giapponese tipo Gorilla, lui esce fuori.
0: Sì,
1: da,
0: sì, la copertina era quella. Una cosa del bravo, genere, bravissimo. Una cosa del genere.
1: Ottima un disco memoria. Bellissimo, poi stavo in fissa all'epoca per il dub, il trip hop, la jungle.
0: Sì,
1: mi piaceva tanto. Generi che mi dispiace che questo fenomeno musicale sia scomparso come un peto.
0: Addirittura.
1: O rotto.
0: Meglio ancora.
1: Invece
0: bene.
1: È una cosa bellissima, c'è una musica bellissima.
0: Per le metafore, bene.
1: Che bello, cioè che bello. Io mi ricordo, ho visto il concerto di CSI a davanti alla piazza dei 500, alla stazione Termini.
0: Ok.
1: A piedi me ne ritorno verso piazza, prendo un autobus che mi porta a piazza Venezia, poi a piedi me ne faccio, abitavo a stazione San Pietro.
0: Ah, insomma, bel giro.
1: Arrivo davanti alla Rinascita, che non so se c'è o è riaperto, non so. E lì mi sono comprato questo CD, Mad Professor, e Smashing Pumpkins con Mellon Cooley and the Infinite.
0: Bella pescata,
1: penso
0: chiaro il
1: mio
0: amico.
1: È stata una delle nottate più belle della mia vita.
0: Insomma, in tema di musica, devo dire, è difficile fare una doppietta del genere. Fra l'altro anche il capolavoro degli Smashing Pumpkins usciva anch'esso nel 1995. Poi dici bene da una parte, nel senso che di sicuro il periodo d'oro, magari proprio a livello commerciale, a livello di distribuzione di questa musica, è un po' chiusa, che però probabilmente è tornata lì da dove era partita, no? Insomma, nell'underground ci sono di sicuro ancora realtà che lavorano un po' in questo modo, che propongono musica del genere. Molto contento, come detto, anch'io di aver ritrovato stasera questo disco, che fa parte anche della mia collezione, ma che ammette davvero un sacco di tempo che non ritiro fuori. So, magari sfrutto la scusa nei prossimi giorni. Noi intanto stasera ci salutiamo con gli archive, come al solito, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. godetevi a questo punto la scolopendra.
2: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
1: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: Mezzanotte e 1 minuto di questo ormai giovedì 7 di maggio sta per iniziare l'ennesimo disgraziato appuntamento con la Scolopendra by Night, che però, ebbene sì, inizia dopo un classicone.
3: Radio

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: decimo paese.
1: Non c'è assolutamente alcun dubbio su questo, maestri anche del nuoto a rana, Ododone, e questo ovviamente viene riconosciuto in ambienti estremamente importanti, ecco, questo mi sento di dire, ambienti in cui si guidano le Hammer. Era gialla o era dorata?
0: No,
1: l'Hammer?
0: Dorata.
1: Era dorata. Insomma, quegli ambienti.
0: Puoi vedere.
1: Quelli sono gli ambienti della Scolopendra. Dodone, che è qui su Radio Rock fino alle una, pensa.
0: Piccole grandi inchieste, come se fossimo dei piccoli grandi Sigfrido Ranucci.
1: Lo siamo.
0: Fino alla una. Qui su Radio Rock, il numero lo conoscete, è il 3899 106 e 600. Questa notte, con grande calma, vi chiediamo che cosa.
1: Oh, sì. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivela. Brand new music right here.

0: Novità di MGK e Fred Durst. Questa era no, Fix vabbè. Your Face.
1: Ma veramente
0: Dodone, proprio così. Fanno anche dei gestacci questi signori. Oh Dodone, assolutamente censurabili. Mezzanotte 11 minuti qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Oh Dodone, cosa chiediamo a questo popolo di Alessandro De Angelis?
1: Mi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo quando è mezzanotte 11 minuti. Cosa state facendo col ministro Giuli?
0: Scusa, cioè non volevo, però nel senso lasciate
1: l'esoterico
0: stare
1: ministro Giuli, come qualcuno ha detto.
0: Il flautista. Magari siete fuori a commettere reati, magari siete a casa a commettere reati. Si possono fare dei reati telematici, no?
1: Assolutamente.
0: Una bella truffa agli anziani.
1: Bellissimo.
0: Con il telefono.
1: State magari scaccolandovi. Anche questo è stato raccontato alla scolopendra.
0: Assolutamente.
1: Perché no?
0: È stato raccontato questo. Sono stati raccontati. Ci sono stati fatti dei racconti che avevano come protagonista il pene. Arrivati anche tanti piedi, devo dire, nella storia della scolopendra. O Dodone. Allora, vuoi sentire che cosa sta facendo Luca?
1: Sto
0: tornando a casa e non capisco in che cavolo di mese siamo.
1: Ehi,
0: tutto stai calmo, Luca. Stai calmo a dire parolacce, ci ascoltano i bambini. E dopodiché, sì, oggi almeno a Roma, la capitale dell'Italia, Dodone, ha piovuto. Piove che Dio la manda.
1: Mamma mia, quanto piove!
0: Non ho mai capito questo significato di questo modo di dire. Cioè, se è Dio a mandarla, la manda più forte, la pioggia. E questo è proprio può darsi, perché c'ha le mani di Dio. Allora, Emanuele dice anche: sono nella mia auto e guido con prudenza, se non mi fanno incazzare.
1: E poi sentiamo la vostra viva voce.
0: Oh sì.
2: Signorissimi della scolopendra, viva Radio Rock, siamo appena usciti dal Monk. Abbiamo ascoltato un concerto, stiamo cercando parcheggio in zona Monti di Burtini e ci domandiamo quanto sarebbe bello ascoltare un brano di Cigno. Perché no? Post-capitalismo.
0: Così, eh?
3: Ciao, scolopendroidi! Come state, cuoricini miei?
0: Ma guarda,
3: io tutto bene, come
0: piccoli,
3: sempre. Ho staccato adesso dal lavoro, sono salita in macchina, in perfetto orario per sentirvi. Sto andando a casetta con la pioggia che mi accompagna.
0: Ma che bello!
3: Oggi sono molto contenta perché la mia nipotina, 19 anni, ha preso la patente. Io le ho fatto fare anche qualche guida e questo mi fa pensare a quanto sono vecchia in realtà.
0: Ma no,
3: però vabbè, dai.
0: Bellissimo.
3: È una cosa bella.
0: Un bacione. Che bella storia. Scuola guida con la propria nipotina. Questo è bello. Questa è una cosa bella, Dodone.
1: Cosa state facendo? Dove state andando? Raccontatelo alla scolopendra. 3899 106 e 600.

0: Capitalismo, il signor Cigno su Radio Rock, mezzanotte 17 minuti, la Scolopendra.
1: Recente novità di Radio Rock, Dodone, questo. Ti ricordi quel periodo in cui era diventato tutto nero? Nero,
0: nero, sì. Era tutto così, tutto nero.
1: Era tutto nero.
0: E di recente, poi se vai a vedere, magari sono tipo 2-3 forse anni fa, non lo so,
1: mamma
0: non lo so.
1: Mia, oddio, che
0: due
1: paura.
0: Sicuramente.
1: Se potrebbe spesso succedere così, spesso succede.
0: Cosa spaventosa.
1: Dici recente, invece dopo pochi secondi ti accorgi quanto poco tempo manca alla fine della vita.
0: Alla fine, cioè,
1: alla fine della vita.
0: Quando saremo condotti in quelle cripte.
1: Proprio così, pensa che per Fabrizio Guerrieri era tutto nero prima e lo è anche adesso, anche
0: sempre,
1: dopo.
0: Sempre.
1: No, beh, giusto così per dire.
0: Comunque, il programma La Scolopendra l'ha ascoltato anche da numerose famiglie, mezzanotte 18 minuti.
1: Famiglie
0: cosa
1: terribili. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla suddetta scolopendraccia.
0: Qua, famiglie d'Italia.
2: Io sto andando a comprar fumo, vale come reato. Bella, regà.
1: Ma però posso dire, scusami, ma è un incedere meraviglioso, ma è un bellissimo andare questo qui. Poi non so cosa sta facendo, non ho capito. Compra il fumo quello per gli spettacoli, immagino.
0: Certo, una macchina del fumo,
1: Matteo. Macchina del fumo,
0: macchina del fango, macchina del fumo.
1: Soprattutto una serie di macchine.
0: Tutte cose che si acquistano, insomma, sicuramente la notte.
1: Bellissimo, il fare degli spettacoli con gli amici, stupendo, bravo.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla Scolopendra. Santana su Radio Rock.

0: Santana, questa era Black Magic Woman su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Che charma, dottore, la scolopendra.
1: Sempre pronta, la
0: scolopendra. Che charma. Dove state andando e che cosa panico. State facendo? Rivelatelo immediatamente, anche se dovesse essere pericoloso. Dovesse essere
1: sì, mettete a rischio le vostre famiglie.
0: Proprio così.
1: E se dovesse essere necessario. Sentiamo la vostra viva voce. Cos'è?
2: Ciao scolopendrolini.
1: Eccolo, Dennis.
2: Io mi sono appena fatto 10 km per portare la macchina in garage e riprendere la mia.
0: Avevamo mai sentito la voce, Dennis?
2: Ma ho dimenticato a casa la chiave della mia.
1: Oh cavolo, no, Dennis.
0: No, scusa, non ho capito. Scusa, non sto ascoltando bene.
1: Più volte il premio Dennis. Ho dimenticato le chiavi dell'auto, Matteo, lontano.
0: No. Cioè adesso dovrà andare a riprendere.
1: Adesso non so come farà Dennis.
0: Sotto la pioggia?
1: Ci sono le tecnologie per salvarsi in questo caso.
0: Però ci sarà Dennis che correrà sotto su una strada, sotto la pioggia.
1: Oh, che bello.
0: E questi capelli bagnati.
1: Bellissimo.
0: Tutto bagnato, Dennis, emozionando centinaia di migliaia di mila persone, capito?
1: Mia,
0: tra donne, uomini, animali.
1: Veramente.
0: Soprattutto
1: bestie,
0: animali. Bestie rimonde, sataniche.
1: Però, cioè, ci sono anche loro.
0: Sarà una scena meravigliosa.
1: Su

0: di Water Boys su Radio Rock, mezzanotte e 26 minuti da Scolopendra.
1: Tutto vero, Ododone, dove state andando e che cosa state facendo? Bisogna immediatamente rivelarlo alla Scolopendra, altrimenti arriva il demonio questa notte. Belzebù.
2: Sto guardando tutti i video dei massacri che stanno accadendo giorno per giorno a Gaza.
1: Ecco qua.
2: Non è vero, non è vero, non li sto guardando, ma tanto stanno accadendo lo stesso. Lo dico perché magari qualcuno in questo momento, dei 30 milioni di ascoltatori italiani che stanno ascoltando la Scolopendra, 30 milioni giù di lì, magari se lo ricordano pure loro, ce lo dobbiamo ricordare. Grazie Emilio alla intervista di questa mani di Leoni. È veramente fantastico quello che abbiamo ascoltato. E la persona che ha le palle,
1: sai che
2: scusami, è molto patriarcale la dichiarazione, però una persona che ha veramente il coraggio di fare una cosa che io non avrei.
0: Cos'è, una fontanella sotto?
2: Preso, si è imbarcato, è andato. Ecco.
0: Parla della flottiglia.
2: A questo sto pensando mentre ascolto la vostra musica.
1: Bellissimo, bellissimo, caro Marco, che ci riporta quelli che sono i temi, e i temi veramente importanti, e temi purtroppo anche particolarmente pesanti e terrificanti fra i tanti che stanno accadendo nel mondo in questo momento, con anche la spedizione della flottiglia che, insomma, ha fatto venire fuori ancora una volta quello che è l'atteggiamento micidiale dello Stato di Israele.
0: Sì, che è andata ad attaccare sostanzialmente la flottiglia quando era a 500 miglia da Gaza, quindi non proprio un tiro.
1: Acque internazionali proprio.
0: Anzi, acque nazionali greche.
1: Perfetto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night
3: on Radio Rock. Giovedì

0: signori, Smashing Pumpkins su Radio Rock, mezzanotte 37 minuti, torna la scolopendraccia.
1: È tornata Dodoni, la scolopendraccia, qui ancora per poco meno di mezz'ora, a chiedervi di utilizzare 3899 106 e 600 per rivelarci dove state andando e che cosa state facendo, qualsiasi cosa sia, senza paura, senza vergogna.
0: Che ne so, sto derubando Flavio Insinna.
1: In questo, mentre...
0: raccontate la scolopendra,
1: durante il Davide Donatello, naturalmente.
0: Durante il Davide Donatello, è chiaro.
1: Presentato da Insinna.
0: Si va dietro le quinte, Matteo, e ci sono tutti una serie di giubbotti marca Museum, che sono assolutamente appetibili.
1: Sono sul letto, che, no?
0: Sono sul letto. Questi conduttori della TV hanno un sacco di oro addosso.
1: Basta una mano lesta.
0: Esatto.
1: Basta una mano lesta e torni a casa con oro.
0: Con oro, con dell'oro,
1: con
0: Matteo.
1: Tanti dobloni di oro.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra voce.
2: Buonasera, Radio Rock.
0: Buonasera.
2: Siamo con un mio amico. Sì, andando con l'Audi A3 verso Frascati A3. A farci una passeggiatina.
1: Audi A3. Ma non ho capito.
0: C'è dell'osco.
1: C'è dell'osco. Audi A3 verso dove? Frascati
0: a fare una passeggiatina. Mezzanotte 38, mercoledì sera, la pioggia. Cioè, ci sono tutti gli estremi per andare a fare una bella passeggiatina a Frascati.
1: Tutti gli estremi, una passeggiatina
0: in Audi.
1: Una passeggiatina in Audi, un po' così, un po' noir. Cioè, a chiunque verrebbe in mente, no? Di prendere la propria Audi e andare a fare questa passeggiatina a Frascati nella notte fra, che cos'è? Mercoledì e giovedì. Beh, bellissimo, Adone. Anzi, probabilmente ha descritto una tradizione di tantissimi italiani.
0: E poi ancora, sentiamo.
3: Ciao scolopendrici. Ciao, ma eccoli. Visto che sto tornando da una serata di giochi di ruolo, sto vedendo nubi di tempesta
1: nudi
3: all'orizzonte.
1: Questo è molto bello.
3: Ci sto addentrando.
1: Attenzione.
3: Non è che voi mettete una roba vecchissima dei Blind Guardian che si chiama Into the Storm?
0: Ma che sei pazzo?
1: No, ma mi dispiace. Ma guarda, mi dispiace tantissimo. Non si può fare.

0: noi Blind Guardian, questa era Into the Storm. Oh Dodone, qui su Radio Rock, quando scatta in questo momento la mezzanotte e 44 minuti.
1: A scocca.
0: Scatta. Ha scoccato, senti come scocca. Dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo, lo ripeto, di rivelarcelo.
1: Sentiamo la vostra vivissima voce.
2: Scolopendre, buonasera.
0: È viva, questa voce è viva.
2: Io sto sulla Roma Napoli. Entrando da Montecompatri, ho riaccompagnato a casa un mio amico dopo che siamo stati a cena a Garbatella, tra parentesi ottima, non gli faccio pubblicità perché non mi sembra che ne abbia bisogno, ma un'ottima trattoria romana.
3: Ah no, ha fatto pubblicità Matteo.
0: E mo che si fa?
3: Ha detto trattoria romana.
0: E mo paga lui però.
3: Adesso tutti andranno alla trattoria romana.
0: Sì, ci vado anch'io. Ci vado anch'io.
3: Casino.
0: Pagherà tutto. Questo Marco qui.
3: Saremo decapitati dalla direzione della radio del rock.
0: C'è la
3: volta del roll.
0: Come si chiama la macchina per le decapitazioni di Valerio Cesari?
3: La Royal Coffee.
0: È vero, quella lì.
3: La stessa, hanno fatto economia. La stessa è il caffè. Fai il caffè.
0: Però, ragazzi, lo fa veramente.
3: Anche contemporaneamente.
0: Ti accorgi di niente. Nello stesso momento c'è chi decapita e chi si fa il caffè.
3: Assolutamente sì. Ci sono le tecnologie.
0: La stessa stanza. Oh, Dodone!
3: E la poesia metropolitana, urbana. Sì, te l'ho mandata.
0: Questa è bellissima. Bellissima. Anto, la poetessa Anto, poetessa della scolopendra. Sono a letto con accanto il mio fenicottero rosa di peluche. È già qui. Fuori piove. Le piume del cuscino mi solleticano il collo. Che cosa si può desiderare di più?
3: No. Fatto che sia, Matteo.
1: Era un bel momento, però era un bel momento.
0: Ma lo è ancora. Lo rimarrà. Questo è ancora più bello così.

0: Time is the enemy, Quantic su Radio Rock. Mezzanotte e 49 minuti, scolopendo.
1: È proprio così, oh Dodone, dove state andando e che cosa state facendo? Ancora poco meno di 10 minuti e sto calcolando anche il tempo dedicato agli attacchi al sud Italia di cui si renderà protagonista il Recappone. Per quello dico poco meno di 10 minuti, anche se è mezzanotte e 49. Noi si chiude alle 1. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatecelo nell'immediatamente, nell'immediato.
0: Anche messaggi proibiti.
1: Proibitissimi, a quest'ora sì. In prima serata sì.
2: Ah regà, io ti devo qualcosa, ragazza mia, vola a nasco a macchina, non si può fare così. Uffa.
1: Ma come uffa? Cioè se lo chiedessero a me, Dodone, con questo tono meraviglioso, con questa dolcezza, con questo charme, con questo fascino, e non mi tirerei indietro assolutamente di fronte un avanzo di questo livello. Ma non ci si può tirare indietro,
0: è impossibile,
1: dai.
0: È irrinunciabile.
1: Quella voce soave.

0: Signori Strokes, questo era Welcome to Japan. Oh, Dodone.
1: Ah, vedi? Ah, vedi?
0: Incredibile. Così, quindi.
1: Siamo in Giappone, quindi.
0: Così, questo tanto ha detto chissà cosa.
1: Chissà cosa. Pare portuense.
0: Parerebbe portuense, effettivamente. Tantissima gente è andata in Giappone ultimamente. Non so se te ne sei reso conto.
1: È vero.
0: Tantissimo.
1: Tira, come si dice.
0: Tira tantissimo. Anche insospettabili.
1: È vero, insomma.
0: Veramente insospettabili.
1: Lo conosciamo pure, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì.
1: E vabbè, e stessero in Giappone, allora, a questo punto,
0: è stato il periodo stesso in Giappone, noi ci siamo offesi naturalmente, andassero in Giappone mi sono offeso, c'è stato il periodo dell'Islanda e poi c'è stato il periodo del Giappone.
1: Dimenticata l'Islanda,
0: no,
1: adesso
0: perché io
1: schifo
0: se ne
1: l'Islanda, anzi.
0: E c'hai Geyser, quelle
1: ma
0: cose strane.
1: È
0: una cazzata.
1: Sì,
0: dopo che l'hai visto, poi insomma, già te sei.
1: Sono buoni tutti.
0: Ah, no, sono buoni veramente tutti.
1: Tutto questo perché non è arrivato il recapone.
0: Tutto questo perché non è arrivato il recapone. Ah, è arrivato.
1: Non è un approfondimento sull'Islanda.
0: Peccato, perché stavo per iniziare, stavamo per entrare nell'attacco personale, invece è arrivato.
1: Peccato, vero peccato, adesso devi caricare.
0: Sta per iniziare il divertimento, invece, questo lurido piccolo bastardo si è fatto vivo con il suo recapone. È fatto in
1: ah,
0: tempo.
1: Guarda, sta succedendo di tutto.
0: Ma senti, guarda, vediamo se.
2: Tu guest recapone. E vabbè, episode finisce la trasmissione. Il secondo governo più longevo. E i fu, siccome immobile, è un recapone. Capito? Perché lo stesso giorno venivano tutte e due e poi c'hanno senso insieme. Visto quanto sono bravo.
1: È oggettivamente quello ieri.
0: Fabrizio.
2: Tu guest recapone. E vabbè, episode finisce la trasmissione. Le facce scocciate di Paolo Sorrentino e Davide Donatello. È un recapone. Tu guest recapone è offerto da ringraziamenti alcolici di uno stupito crano che elevano il tenore felicissimamente improvvisato degli Oscar italiani, ma proprio felicissimamente. Un gobbo, una cosa, niente, un cazzo. Cosa state andando? Dove state facendo? Sì, sono sempre polemico, sì. Sto tornando a casa e non capisco in che cavolo di mese siamo. Siamo appena usciti dal Monk, stiamo cercando parcheggio, quanto sarebbe bello ascoltare un brano di Cigno, perché no? Post-capitalismo, però Matteo non hai fatto nero! Nero, ma ti ricordi una volta posta di capitalismo? Quanto era bello, facciamo insieme. Veloci stronzi, non me lo sono scordato. Ho staccato adesso dal lavoro, sto andando a casetta con la pioggia che mi accompagna. La mia nipotina a 19 anni ha preso la patente, le ho fatto lezioni pure io.
0: Brava Michela!
2: Io mi sto andando a comprare fumo. Vale come reato? Bella regà! Io mi sono appena fatto 10 km per riprendere la macchina, ma ho dimenticato a casa le chiavi della macchina. Sto guardando i migliori massacri che stanno accadendo a Gaza, non è vero, ma tanto stanno accadendo lo stesso, lo dico perché magari ce lo ricordiamo. Grazie a Emilio per l'intervista di Leoni, la persona che ha le palle e il coraggio di fare qualcosa che io non avrei, si è imbarcato e è andato. Siamo con un mio amico in Audi A4 verso Frascati a farci una passeggiatina. Visto che sto tornando da una serata di giochi di ruolo e ora ci sono nubi di tempesta e mi ci sto addentrando, mica mi mettete into the storm, veloci stronzi. Ho riaccompagnato a casa un mio amico dopo cena alla Garbatella, ottima trattoria romana, non ve lo dico il nome se no dopo vi faccio pubblicità eccetera. Sono a letto con accanto il mio fenicottero rosa di peluche, fuori piove, le piume del cuscino mi solleticano il collo. Che cosa si può desiderare di più? Ah, regà, gli dire qualcosa a ragazza mia, non vuole andare a scopare mai, non se può fa così, che uffa! Tu che sore cappone torna forse domani, ma prima hashtag FGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che già vi state a rimettere le cuffie un attimo, che sono uscito a portare fuori il cane e ho incontrato un altro cane che era veramente mostruoso. Avete presente quei cani mostruosi? E nei gusti quanti? Mi piacerebbe ascoltare. Insieme Matteo, ciao sono Dennis. Ciao sono Dennis! Vabbè, ieri era la venuta perfetta, oggi non si poteva replicare. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock. I momenti in cui bisogna premiare le città di pianura è quello che vorresti, non finisse mai.
1: Molto contento,
0: molto contento, devo dire, molto molto contento. Io gli animali li preferisco in gabbia. Firmato
1: no.
0: Fabrizio Guerrieri.
1: Ma sai che non l'avrei mai detto?
0: È incredibile, ma
1: invece
0: così.
1: È così,
0: te lo giuro, è scritto nel suo libro.
1: Eh no, ma non lo so,
0: abbiamo avuto anche esperienze.
1: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right.

let you know. Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.